Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare. Vogliamo scriverla con te.

Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirti cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Sabato 13 alle 18 collegati con Radio Incontri. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.
1: Ancora. Ciao, sono Lobina e vi presento il mio nuovo brano Ancora. Un saluto agli ascoltatori di Radio Incontri in Blu. Ciao.

0: Ora è un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare. Vogliamo scriverla con te.

Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.

0: sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirti cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Sabato 13 alle 18 collegati con Radio Incontri. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.

0: Lourdes l'Immacolata sgrana la corona del rosario e incoraggia così Bernadette a recitarlo con lei. La preghiera del rosario è un modo profondo per insegnarci come dobbiamo approfondire i misteri di Gesù, dalla sua venuta nel mondo fino all'incoronazione, quale regina del cielo, di colei che gli fu madre. Ebbene, se desideriamo elevarci fino a conoscere l'Immacolata e ad innamorarci di Gesù, dobbiamo soffermarci a meditare questi misteri in unione con lei, sussurrando e ripetendo incessantemente l'Ave Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Misteri della luce.
0: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano.
1: Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto».
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Dio si abbassa verso la propria creatura, la annovera nella propria famiglia e fa di lei un proprio figlio. L'anima si rigenera nell'acqua del Santo Battesimo e in tal modo diviene figlia di Dio. Su colui che è lavato da quest'acqua discende la grazia dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo, il Divino Sposo dell'Immacolata, agisce solamente in lei e attraverso lei, comunica la vita soprannaturale, la vita della grazia, la vita divina, la partecipazione all'amore divino, alla divinità.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel secondo mistero della luce contempliamo la manifestazione di Gesù alle nozze di Cana.
1: Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Abbandonati ogni giorno maggiormente nelle mani di Gesù e dell'Immacolata. Non affliggerti per le contrarietà e le difficoltà, ma lascia ogni cosa all'Immacolata. Ella può tutto, farà ciò che vorrà.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel terzo mistero della luce contempliamo l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione.
1: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Gesù ti sta chiamando con tanta amorevolezza fin dall'inizio della tua esistenza. Chi vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. È la condizione indispensabile. Nel seguire Gesù ti devi distinguere per un costante, continuo rinnegamento di te stesso. Quante volte nella vita, ma particolarmente nei momenti più importanti, ho sperimentato la speciale protezione dell'Immacolata. Depongo in lei tutta la mia fiducia per il futuro. In ogni cosa riconosco una speciale protezione della Mammina Celeste.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù.
1: Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Forse a volte noi vorremmo che la preghiera terminasse in fretta, poiché siamo molti oberati di lavoro. Ma noi dimentichiamo che la preghiera è la nostra più importante azione. La grazia di Dio causa in noi la vita soprannaturale. Per questo la preghiera è così importante per ottenere questa grazia. Inoltre, con la preghiera noi conosciamo il nostro posto al cospetto di Dio, chi è Dio e chi siamo noi.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione dell'Eucarestia.
1: Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Per attirare le anime e trasformarle in sé mediante l'amore, Cristo ha manifestato il proprio amore illimitato, il proprio cuore infiammato d'amore per le anime. Un amore che lo ha spinto a salire sulla croce, a rimanere con noi nell'Eucarestia e ad entrare nelle nostre anime e a lasciarci in testamento la propria mano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

Preghiamo secondo le intenzioni del Papa e per l'acquisto dell'indulgenza. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione, i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.
1: Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare. Vogliamo scriverla con te.
2: La costola di Adamo, blog di Cecilia Falchi, ogni mercoledì alle 18:30 su Radio Inc-

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirti cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Sabato 13 alle 18 collegati con Radio Incontri. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
0: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
0: su Radio Incontri in Blu.
2: La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale. A cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare. Vogliamo scriverla con

0: ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.
1: Non andare via. Radio Incontri in Blu Cortona, 88.4, 92.8. La musica alla radio.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirti cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Sabato 13 alle 18 collegati con Radio Incontri. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.

Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

0: Previsioni meteorologiche, 9 giugno 2026. Cielo sereno o lievemente velato per tutta la giornata con temperature stazionarie e massime intorno ai 31-32°. Ventilazione debole occidentale con temporanei rinforzi pomeridiani. Affidabilità alta.
1: Anticiclone subtropicale in espansione sul nostro paese, mentre al nord permangono diversi disturbi temporaleschi. Nella prima parte della giornata sole dominante al centro-sud, seppur con presenza di nubi irregolari, specie sulle regioni centrali. Spiccata instabilità temporalesca invece al nord, soprattutto su Lombardia e Triveneto e specialmente sui rilievi. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, avremo ancora numerosi temporali al nord, con locale estensione dei fenomeni verso le aree pianeggianti, soprattutto al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Mercoledì, lodi mattutine.

Non fare a nessuno ciò che non piace a te. Dai il tuo pane a chi ha fame e fa parte dei tuoi vestiti agli ignudi. Chiedi il parere ad ogni persona che sia saggia e non disprezzare nessun buon consiglio. In ogni circostanza, benedici il Signore e domanda che ti sia guida nelle tue vie e che i tuoi sentieri e i tuoi desideri giungano a buon fine.

Ringraziamo il Cristo Redentore che si compiace di chiamare fratelli coloro che ha santificato con il suo Spirito e invochiamo.

0: Benedici questo giorno, che iniziamo nel ricordo della tua risurrezione.
1: Fa che sia pieno di opere sante al servizio del tuo amore.

0: Tu, che disponi i nostri giorni ad un fine di salvezza e di gioia,
1: rinnova oggi il nostro essere e il nostro operare all'ode della tua gloria.

conclusione della nostra preghiera del mattino, cantiamo la preghiera che riassume tutto il Vangelo di Cristo.

0: Dio, nostra salvezza, che ci hai fatto figli della luce, guidaci nel nostro cammino, perché diventiamo operatori di verità e testimoni del tuo Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.
1: Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare. Vogliamo scriverla con te.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirti cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Sabato 13 alle 18 collegati con Radio Incontri. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: notiziari di informazione. Ogni giorno, ogni ora, dalle 7 alle 20 su questa frequenza.
1: Stai ascoltando Radio Incontri in Blu Cortona.

0: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono, Alessandro Paiola in regia. Stati Uniti e Iran hanno annunciato all'alba italiana di aver concluso le reciproche rappresaglie. Washington ha attaccato obiettivi iraniani dopo l'abbattimento di un suo elicottero Apache vicino Hormuz. Immediata la risposta di Teheran, che ha colpito a sua volta numerosi obiettivi statunitensi nell'area, soprattutto in Bahrain e Giordania. Secondo i Pasdarani, i paesi della regione hanno infatti una responsabilità legale e morale per gli attacchi di Stati Uniti e Israele, non devono più concedere le loro basi agli americani. Intanto Israele continua ad attaccare nel sud del Libano nonostante le minacce della Repubblica Islamica, e notizie di combattimenti arrivano anche dal confine tra Afghanistan e Pakistan. Almeno 13 persone, secondo funzionari di Kabul, sono rimaste uccise in attacchi aerei pakistani vicino appunto al confine. Viaggio del Papa in Spagna. Leone ieri ha lasciato Madrid, ha raggiunto Barcellona, accolto con ovazioni e cori allo stadio olimpico di Lluís Companys. L'idolatria del profitto addormenta le coscienze, ha detto il pontefice. Paolo Fucili.
1: Grazie per essere qui, per la pazienza e per la gioia. È il saluto di Leone a chi a Barcellona lo ha aspettato per ore sotto il sole. Seconda tappa del viaggio papale in Spagna. Atterraggio da Madrid e trasferimento in cattedrale per recitare l'ora media, parlando spagnolo e anche catalano. A tutti va l'invito ad essere testimoni e profeti di unità, accoglienza, pace in un mondo dilaniato da guerre e divisioni e in una società sempre più frammentata e individualista. Ancora Madrid, d'incontro con i 17.000 volontari dell'organizzazione del viaggio papale. La gratuità, ha detto loro Leone, è un lievito che fa crescere la qualità umana, etica, spirituale di una società contro la logica dell'interesse e del profitto.
0: Ponte sullo Stretto, un'indagine per corruzione piomba sulla maxiopera. Secondo la Procura di Roma, l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Saccomanno avrebbero fatto pressioni sui giudici per ottenere un parere favorevole al progetto, che poi però non è arrivato. La società dello Stretto si dice strana ai fatti. Andiamo in Irlanda del Nord. Comparirà oggi in tribunale il trentenne rifugiato sudanese che ieri ha coltellato brutalmente un quarantenne a Belfast. Manifestanti antimigranti hanno bloccato le strade dando alle fiamme bidoni e veicoli. Al momento la polizia esclude che l'accoltellamento sia terrorismo, mentre prende piede l'ipotesi di un raptus. Il 35enne senegalese Luis da Silva è stato assolto per l'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a Rimini nel 2023. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora bentrovati al nostro Buongiorno in Blu, in Blu 2000 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, informandovi, tenendovi, speriamo, piacevolmente compagnia. Vi ricordo che potete ascoltarci, ma anche riascoltarci con l'app Play 2000. Andiamo sulle pagine dei nostri quotidiani che riportano la notizia, che poi ha avuto importanti evoluzioni nella notte, degli attacchi tra Stati Uniti e Iran nell'area del Golfo, seguiti all'abbattimento ieri di una un elicottero militare statunitense. I soldati americani sono stati recuperati e sono stati tratti in salvo, però ovviamente questo poi ha dato una stura a rappresaglie contro rappresaglie. Pare però nella notte, almeno dichiarazioni in questo senso ci sono state sia da parte di Washington che di Teheran, come dire, entrambi hanno annunciato di aver concluso le reciproche rappresaglie, mandandosi poi minacce muscolari. Vedremo se è veramente tutto rientrato, perché poi ci sono dei movimenti, delle segnalazioni dal Golfo che stiamo cercando di capire. Quindi gli scenari internazionali, insieme sempre con quello russo-ucraino, trovano spazio su quotidiani, ma per la verità a livello di apertura ci si concentra molto sulla notizia che è arrivata ieri, notizia di sapore, caratura di cronaca giudiziaria, ovvero l'inchiesta corruzione sul progetto del ponte sullo stretto, con alcuni arresti importanti, perché si parla anche di un magistrato della Corte dei Conti. Andremo poi a capire meglio quello che è emerso finora, però diciamo che soprattutto le ricostruzioni di questa vicenda tengono spazio. Poi troviamo anche notizie positive che riguardano le prospettive future, cioè stiamo parlando delle missioni spaziali, in modo particolare questa ultima che partirà a breve della NASA, la volta della Luna, che vedrà protagonista a bordo anche il nostro astronauta Luca Parmitano. E perché parlo di futuro, non tanto per la missione, che di per sé veramente è diciamo piuttosto all'orizzonte, quindi è sicuramente di medio termine come data, ma perché questa missione punta non soltanto a studiare il nostro satellite, ma a capire le possibilità di vita sulla Luna. Quindi veramente qua dobbiamo rispolverare tutti quei film, quei romanzi e fumetti, più o meno cos'erano, degli anni 70, molti di questi divenuti anche dei manga famosi, tra l'altro, per gli amanti del genere. Ma andiamo subito alle pagine dei nostri quotidiani e cominciamo al solito la lettura dei giornali dall'Avvenire, soprattutto in questi giorni che sta seguendo passo passo come TV 2000 il viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna, ed è qua nelle pagine interne racconto dell'inviato Giacomo Gambassi: per egoismo e femminicidi la cura è la gratuità. Questo è un passaggio delle parole pronunciate dal Papa, che ieri mattina ha lasciato Madrid per raggiungere Barcellona, dove allo Stadio Olimpico è stato veramente accolto da ovazioni e cori. Questo è stato un passaggio delle sue parole. Ma l'apertura del quotidiano guarda ed ha ampio risalto al rapporto del Peace Research Institute di Oslo, che viene pubblicato tutti gli anni e che purtroppo ci dà sul fronte pace delle cifre dimensionali impressionanti, perché avanzare sono le guerre. E anche poi chi non legge e chi non ha avuto ancora la possibilità di andare a sfogliare le pagine del rapporto, beh, se ne rende conto dalla cronaca giornaliera. E il titolo dell'Avvenire è proprio questo: guerre da record nel mondo, 65 conflitti, mai così tanti dal 1946, il terzo anno peggiore per vittime civili. Israele intanto ordina lo sgombero e colpisce il quartiere cristiano di Tiro, con la motivazione: è un covo di Hezbollah. Le stesse motivazioni sono state portate anche avanti rispetto la decisione israeliana di colpire il sud di Beirut, no? Il quartiere di Latakia, anche questo definito una roccaforte di Hezbollah. Non solo, gli altri scenari di guerra che hanno prodotto numeri importanti di vittime sono, sempre secondo il rapporto ben riportato dall'Avvenire, Ucraina, Sudan ed è inutile dirlo, Gaza, i contesti con più vittime. Le morti per attacchi sono stati 245.000. Ancora dall'Avvenire due notizie, pagina ricchissima questa mattina. Una è una fotonotizia che con l'inviata Lucia Capuzzi ci porta a Guadalajara, quindi in Messico, dove si stanno per aprire mondiali di calcio nel doppio scenario Messico-Stati Uniti. Mondiali partite tra le fosse comuni a Guadalajara, capitale de Desaparecidos, vicino allo stadio 63 cimiteri. Nei prossimi giorni sarà con noi Lucia Capuzzi che proprio ci racconterà del suo viaggio. Ma vi dicevo, un'altra notizia ancora, quella che ci porta nel cuore della finanza italiana e quindi alla borsa di Milano, non tanto per una notizia di finanza e stop, ma di finanza etica, perché ieri proprio nel cuore della finanza italiana c'è stata la presentazione dell'aggiornamento delle linee guida della CEI, dei Vescovi, sugli investimenti etici e sostenibili. Quindi parliamo di finanza etica. Zuppi e l'allarme sulla logica speculativa. La finanza, ha detto l'arcivescovo di Bologna, nonché presidente della CEI, mette al centro la persona. Il documento è stato pensato per accompagnare diocesi ed enti ecclesiali nelle scelte finanziarie. E c'è stato poi un momento veramente molto vivo, molto intenso, perché Zuppi ha parlato direttamente con chi poi la finanza la conosce molto bene, se volete, da un punto di vista laico e accademico, con l'economista Stefano Caselli, che è docente dell'Università Bocconi ed è responsabile della SDA Bocconi, proprio la scuola di business della Bocconi, che conosciamo bene spesso ai nostri microfoni per commentare questioni di economia internazionale, che questa mattina sarà ancora da noi per raccontarci dal suo punto di vista l'incontro di ieri. E Caselli, però, vi do soltanto questo assaggio e questo preview, ha detto tra i suoi interventi: ogni singolo euro ha la capacità di cambiare il destino del mondo e può contribuire a colmare i divari sociali e ambientali. Ecco, questo non l'ha detto un sacerdote, un missionario, un filosofo, ma un economista che di finanza, di studio della finanza, come dire, vive tutti i giorni, perché è il suo lavoro. Corriere della Sera. Con il Corriere della Sera andiamo su la scelta più gettonata dai giornali questa mattina, quindi di fare un'apertura o comunque una doppietta della prima pagina. Tra le notizie dell'inchiesta sul ponte di Messina, sullo progetto ponte sullo stretto di Messina e lo scenario del Golfo. Ponte è scontro sull'inchiesta, 3 indagati per corruzione, i PM volevano condizionare i giudici, poi scopriamo i fatti, ci dicono che non sono riusciti a condizionarli. Attenzione, il fatto che non ci sia un corrotto non vuol dire che non ci sia un corruttore, o comunque ci possono essere corrotto e corruttore senza che questo abbia prodotto i risultati voluti. Uno, perché Corte dei Conti è un collegio giudicante, quindi tu puoi in qualche modo comprarti il voto di qualcuno, ma non è detto che poi lui sia in grado di direzionare i voti, come dire, dei colleghi. Dall'altra parte, io posso corrompere una persona, tentare di corrompere una persona, e poi questa persona non sta alla mia offerta, alla mia proposta. Questo non vuol dire che io non abbia fatto niente, quella persona casomai è innocente, non io, che comunque il tentativo di corruzione l'ho fatto. E come, questo però per dire che ancora i termini, la definizione dei particolari della vicenda abbiamo molto, ma non li abbiamo tutti. E poi lo sappiamo, l'essere coinvolti nelle indagini non vuol dire essere colpevoli, nonostante ci siano intercettazioni anche pesanti. Questo non vuol dire poi che le posizioni delle persone siano definite. Il nostro è un sistema garantista ed è bene ricordarcelo tutti. L'altro titolo invece del Corriere della Sera, lo dicevamo, guarda alla serata e nottata di combattimenti nel Golfo. I raid americani contro l'Iran dopo l'abbattimento dell'elicottero Apache. Trump dice è una risposta proporzionata. E poi si continua a guardare l'avanzamento e gli attacchi israeliani in Libano con nuove vittime a Tiro. Tiro è la città del Libano. Nelle pagine interne troviamo quello che citavamo ieri mattina, ovvero la CNN, riprendendo le ultime dichiarazioni di Trump, che diceva che di nuovo nella notte, al termine, a margine dell'NBA, della finale dell'NBA, aveva detto no, ma ormai l'accordo con l'Iran è vicino, uno o due giorni, e dicevamo che con una certa perfidia la CNN aveva pubblicato tutte le volte che dal 7 di aprile Trump aveva dato per imminente l'accordo con l'Iran, 37 volte, e se ricordate eravamo un po' rimasti nel dubbio, no? Se era stata conteggiata anche l'ultima volta, se 37 o 38, il dubbio ce lo porta e ce lo consegna il Corriere della Sera, perché dice è quasi fatta, ok su tutto, quei 38 annunci di un'intesa finora mai andata in porto. Abbiamo detto c'è poco da ridere o da sorridere, ma nel dramma della situazione, nell'erraticità di Trump, ormai nelle dichiarazioni che non vengono più prese seriamente, come invece nei confronti del paese ancora più importante e di maggior peso del mondo invece dovrebbe essere, ma abbiamo visto che da un anno a questa parte tanti parametri sono stati completamente alterati dal presidente americano. Tra l'altro, presidente americano che ha alterato anche quello che è successo all'NBA, non tanto il risultato della partita, ma perché è arrivato all'NBA, infatti ieri c'è stato anche un momento un po' distonico, è stato fischiato e accolto proprio da dei cori di dissenso, e da una parte le agenzie restituivano, da parte dei cronisti e testimoni presenti, queste contestazioni a Trump, e proprio negli stessi momenti Trump invece twittava che era stato un grande successo ed era stato accolto quasi dalle ovazioni. Allora, o c'è un problema anche di sordità, dato ormai l'età un po' avanzata del presidente, oppure c'è il tentativo proprio, come dire, indefesso, di raccontare un'altra realtà rispetto a quella vissuta, oppure veramente non se ne è reso conto, non lo so, scegliete voi il registro che vi convince di più, però ora che ci sono i video chiaramente è stato contestato, e infatti il Corriere scrive il tycoon fischiato alla partita. Non solo, sempre bisogna stare attenti quando si va a queste immagini, a queste eventi di grande richiamo, soprattutto nel momento in cui tutti hanno i telefonini, perché tu puoi controllare la stampa ma non puoi controllare tutti i partecipanti e tutto il pubblico. Insomma, sono emerse tante immagini in cui Trump chiaramente si addormenta sugli spalti, quindi è stato poi ieri oggetto di diversi meme questo Trump che da una parte si addormenta sugli spalti, viene accolto con i fischi, e lui che dice no, mi hanno accolto con grandi ovazioni e consenso. Siamo veramente in una realtà che definire distopica è dire poco. Sulla stampa, corruzione, bufera sul ponte, indagati un avvocato vicino a Salvini, un magistrato e un imprenditore, ma la Lega tira dritto. Nell'attacco di articolo la stampa riporta una cricca di cui avrebbe fatto parte anche l'ex numero 2 della Corte dei Conti, ha cercato di pilotare il maxi progetto sul ponte sullo stretto. È l'ipotesi su cui si basa l'indagine della Procura di Roma per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio. Il commento di Marcello Sorgi. Finalmente si è capito perché nelle stesse settimane in cui partiva la campagna per il referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati, il governo si impegnò con tutte le sue forze per far approvare la riforma della Corte dei Conti. Se vi ricordate, noi, supportati anche dalla bravissima giurista Vital Bazzolini, ma anche dal numero uno dell'ANAC, dell'Agenzia Nazionale contro la Corruzione, avevamo sottolineato l'importanza della riforma della Corte dei Conti, e un po' ci stupivamo anche del fatto che non venisse messa in evidenza, come invece tanto spazio si stava dando all'avvio della campagna referendaria. Ora, pensare che l'una cosa sia fatta per l'altra è un pensiero che lasciamo a Marcello Sorgi, casomai ha ragione, casomai no, però certo, quantomeno sarà un'inchiesta interessante da capire, anche per unire tutti i puntini. E proprio Giuseppe Busia, il presidente dell'anticorruzione, lo troviamo intervistato nelle pagine interne della Stampa. Troppi decreti sono un rischio. Per l'opera serviva una gara. Il progetto è nato male e proseguito peggio, sintetizza Giuseppe Busia. Ancora dalla Stampa, sempre per avvicinarci ai mondiali di calcio, mondiali USA e rigetta. USA con la U maiuscola, ovviamente, per dire Stati Uniti, ma ovviamente poi si fa anche un gioco di parole. Perché? Perché si dà spazio ai controlli che non solo sono, e qui niente di male, cioè estremamente puntuali all'aeroporto, ma con una scenografia aggiuntiva in più, soprattutto per partecipanti che arrivano da certi paesi. Controlli shock, scrive la Stampa. Cannavaro perquisito, giocatori interrogati per ore. E poi la notizia su tutte che ha fatto scalpore: un arbitro somalo che è stato respinto proprio ed esclusivamente perché somalo. Stiamo parlando di un arbitro che addirittura, come dire, no, ha vinto la medaglia, adesso non so se è una medaglia, comunque il riconoscimento di migliore arbitro di tutto il continente africano. È stato respinto perché somalo. Questa è la motivazione che è stata addotta. Non sappiamo se poi ci saranno maggiori notizie, giustificazioni, non lo sappiamo. Repubblica, taglio centrale con foto notizia delle macerie dopo il nuovo attacco israeliano su Tiro in Libano, e sempre più capiamo quanta concretezza abbia la dichiarazione di Israele rilanciata da più di un esponente del governo di Tel Aviv di applicare il modello Gaza al Libano. Questa fotografia è esplicativa. Bombe israeliane su Tiro, elicotteri americani, un elicottero americano abbattuto a Hormuz, e nella notte l'attacco americano che formalmente si è concluso questa mattina, perché tra attacco e contro la presaglia iraniana entrambe le parti si sarebbero dette soddisfatte, cioè non hanno utilizzato questo termine ma hanno detto abbiamo raggiunto i nostri obiettivi, operazione conclusa. Questa non è l'apertura di Repubblica, che torna sullo stretto, il ponte della corruzione, inchiesta della Procura di Roma, pressioni per ottenere il via libera ai lavori sullo stretto. E poi ci sono appunto queste intercettazioni dove c'è anche lo sfogo dei diretti interessati nel momento in cui non è andato in porto quello che secondo la procura è il motivo della corruzione, ovvero il via libera della Corte dei Conti al progetto. Gli amici del governo traditi da deficienti, questo è un virgolettato, nelle intercettazioni lo sfogo della toga Tommaso Miele, la richiesta di informazioni da parte degli amministratori, sullo sfondo il futuro del magistrato prossimo alla pensione, dall'antitrust ad altri incarichi che definisce ben remunerati. Infatti Tommaso Miele avrebbe detto: nel mio futuro c'è una presidenza, cioè sarò presidente di cosa ancora non lo so. Questo è proprio quello che emerge dalle intercettazioni. Il Fatto Quotidiano su questa notizia apre: corruzione sotto il ponte, indagati amici del governo, i PM di Roma sulle manovre per piegare la Corte dei Conti. State tranquilli, se volete saperne di più, almeno per quello che è emerso finora dalle carte, restate con noi, perché tornerà a trovarci Edoardo Izzo, giornalista dell'AGI, che sta seguendo proprio la notizia. Siamo sul Foglio: i Balcani di Meloni, energia ucraina, il soccorso a Schlein verso il Consiglio europeo. Quindi si attende il discorso di Meloni, che su tutti questi fronti sicuramente riferirà in aula. Poi c'è un pezzo molto interessante di Giuliano Ferrara, che con la sua penna graffiante, sempre se volete fuori dal coro, si concentra su quello che sta succedendo in Ucraina. E l'abbiamo detto, parlare di fronte ribaltato è sbagliato, però il fronte è sicuramente congelato e sicuramente l'Ucraina in alcune aree hanno ripreso l'iniziativa, hanno riconquistato territorio che è stato occupato dai russi, e i russi, per resistere, per continuare quella che tecnicamente si definisce guerra d'attrito, stanno veramente mandando a morte tantissimi giovani, tantissimi uomini. E scrive Giuliano Ferrara: l'escalation era la soluzione. Quanto tempo, quanto terreno, quanta pace si è persa per la velleità di fare la guerra di difesa con un braccio legato dietro alla schiena. Il coraggio della bandiera bianca è una fesseria, sostenere l'Ucraina che colpisce in Russia. E l'assunto di Ferrara è questo: nel momento in cui l'Ucraina, probabilmente dopo il riassestamento degli Stati Uniti rispetto a Kiev, si sente libera e grazie anche alla tecnologia perfezionata sui droni, sta colpendo la Russia in profondità e sta colpendo la Russia soprattutto laddove le fa male, ovvero le strutture energetiche. Sappiamo che questo contribuisce a indebolire un paese come la Russia, che è molto lontano dal crollare, diciamocelo, però sicuramente lo sta indebolendo, momento in cui anche all'entrata nel quinto anno di guerra anche l'economia di guerra adottata in un primo momento sta cominciando a mostrare il conto, a presentare il conto, perché l'economia di guerra, l'abbiamo detto, sicuramente in un primo momento aiuta tanto a sostenere un paese in guerra, ma poi ha proprio di per sé delle vulnerabilità, per cui nel breve periodo ti aiuta, nel lungo periodo invece ti affossa, eh? È questo un po' il meccanismo. Quindi, come dire, noi vediamo, dice Ferrara, finalmente la Russia messa in difficoltà perché l'Ucraina non ha più le braccia legate dietro la schiena come le aveva dagli Stati Uniti, che le dava le armi dicendo: però qui non attacchi, però puoi arrivare massimo 8 chilometri, però questo non lo devi fare, però qui non ti ci devi nemmeno provare. Questo dice Ferrara, che sicuramente, al di là dell'essere d'accordo o meno, offre uno stimolo interessante di riflessione. Il giornale: vogliono fermare il ponte sullo stretto, toghe senza freni. Qua la situazione del giornale viene presa dall'altro punto di vista, no? Cioè si guarda l'ipotesi dei PM di corruzione, quindi la notizia viene data per quella che è, ma il titolo è: sono le toghe, e non le toghe coinvolte nell'inchiesta, ma le toghe della Procura di Roma che vogliono fermare il progetto, quindi tutta colpa di chi indaga. Questo un po' è la tesi del giornale. Sarebbe invece interessante capire se le indagini hanno un senso, e date le intercettazioni sembra che quantomeno il senso ce l'abbiano per indagare. Poi l'abbiamo detto, vediamo quali saranno gli sviluppi dell'inchiesta. Però questa non è l'apertura del giornale. Il giornale sta su un'altra inchiesta che evidentemente gli piace molto di più. Conte ci minaccia ma non si piega, giro d'affari milionario. Siamo ancora, perché il giornale sta battendo su questa linea da giorni, su il meccanismo sugli appalti durante il Covid, per quello che il dito è puntato nei confronti di Conte. Giuseppe Conte, scrive il giornale, minaccia questo quotidiano, l'editore e i cronisti che raccontano quel giro di milioni di euro, appalti e consulenze emerso grazie al lavoro della commissione d'inchiesta sull'emergenza Covid. Ma le carte raccontano un'altra verità: due avvocati, tra cui Luca Di Donna, hanno per due volte fatto visita alla sede della struttura commissariale. E quindi qui siamo a un'inchiesta, ma un'inchiesta giornalistica che nasce dal lavoro della commissione d'inchiesta d'emergenza sul Covid. Sole 24 ore, si torna sul risico bancario, e scrive il quotidiano economico: banche, il risico accende titoli in borsa, Unicredit vola al 54% di Commerzbank. Quindi da una parte c'è tutta la questione di Mediobanca, anche MPS, Intesa San Paolo, Unipol, e dall'altro, vi ricordate proprio ieri con la giornalista finanziaria di Repubblica, Carlotta Scozzari, ci chiedevamo: ma Unicredit che fa? E Scozzari ci diceva: Unicredit è impegnata in questo momento su un fronte a lei molto molto caro, che è quello tedesco di Commerzbank, e dall'altra però vediamo se in qualche modo si farà sentire anche rispetto il risico bancario del bel paese. Il messaggero ha una pagina d'apertura tutta sua, perché guarda all'evento annuale del Messaggero, quindi proprio alle giornate del Messaggero, che solitamente sono sempre interessanti perché vediamo alternarsi voci di analisti, osservatori, giornalisti e figure istituzionali che aiutano a non solo a capire meglio lo sviluppo e tutto quello che ruota come possibilità, orizzonte, scenario della capitale, però ovviamente guarda anche al paese. Tre proposte per rendere Roma più competitiva. Questo è uno dei passaggi delle attenzioni puntate sull'intervento di Francesco Gaetano Caltagirone, che appunto ha partecipato all'evento del Messaggero quest'anno dal titolo Futuro Capitale, la nuova Italia, Roma motore strategico del sistema paese. E chiudiamo i titoli con quelli sportivi della Gazzetta dello Sport. Si accendono i motori per il mondiale di calcio, perché si parte domani, e qua ovviamente la Gazzetta dello Sport lascia sullo sfondo e lascia i colleghi degli altri quotidiani le ricostruzioni di contesto paese, anche le polemiche che ci sono per i controlli all'aeroporto, ma non solo. Va detto che lo sappiamo benissimo, il mondiale di calcio, come tutti i grandissimi eventi, portano con sé sempre una fetta di polemiche. Certo, quest'anno diciamo ci sono delle specificità ulteriori, però la Gazzetta dello Sport si concentra sul calcio giocato che vedremo da domani, sapendo che in campo non vedremo gli italiani. Mondiali a peso d'oro in campo, giocatori per oltre 13 miliardi. Ci siamo, domani si parte, scrive ancora la Gazzetta. Allora, questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola. Tra pochissimo si accendono i microfoni del Buongiorno in Blu.
0: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Disco in Blu 2000.
3: Proposta musicale della settimana è Boston di Stella Lefty.

0: Questo è sempre il Buongiorno in Blu su In Blu 2000, ben trovato ad Andrea Muratore, analista di scenari geopolitici ed economici, cura la newsletter Italstrate per New Compton, ha pubblicato i confini più pericolosi del mondo, da Russia, Ucraina, Israele e Palestina, le frontiere più calde di un mondo in fiamme. Buongiorno Muratore.
1: Buongiorno Chiara, grazie mille per l'invito.
0: Grazie a te per essere con noi. Adesso queste frontiere più calde con te cerchiamo proprio di percorrerle tutte, almeno le principali. Anzi, se dobbiamo parlare di frontiere che si stanno surriscaldando, ti chiedo subito, tu come leggi la notizia arrivata nella notte di scontri, nuovi scontri che ci sono stati in Afghanistan, o meglio al confine tra Afghanistan e Pakistan? La notizia arriva dagli afghani, si parla di 13 persone uccise in attacchi aerei proprio sul confine. Altre volte con te abbiamo parlato anche di questi confini, no, meno attenzionati, però veramente a potenziale rischio esplosione.
1: Assolutamente, leggevo anch'io prima la notizia, 3 raid aerei pakistani, 13 morti, 14 feriti. È un conflitto che è stato sopito nell'attenzione mediatica dalla guerra in Iran e poi dalla mediazione pakistana, ma che sostanzialmente è iniziato prima della guerra nel Golfo e riguarda quello, non voglio fare autopromozione, ma che nel 2010 fu chiamato il confine più pericoloso del mondo per antonomasia. È un confine che non esiste perché è perso tra enormi valichi montani, vette, vallate, ma è al tempo stesso molto poroso tra due paesi, Pakistan e Afghanistan, che nel 2021 pensavamo destinati a essere alleati perché si vedeva una regia pakistana dietro il regime talebano. Poi un po' il nazionalismo un po' unilaterale dei talebani ha portato il Pakistan a cercare una sfera di proiezione ed egemonia. Al tempo stesso potremmo dire che il Pakistan, nel momento in cui si è messo in campo per la pace in Medio Oriente tra USA, Iran e Israele, comunque ha dovuto affrontare qualche pressione interna, gli attentati in Balochistan, delle tensioni ora al confine con l'Afghanistan. Ecco, quanto e in che misura queste crisi siano interrelate è tutto da vedere, però sicuramente abbiamo una situazione magmatica.
0: Sì, poi ricordiamoci che appunto il Pakistan, grande regista della mediazione, poi vedremo come andrà a finire, tra Stati Uniti e Iran, in realtà ha dei fronti aperti non soltanto rispetto all'Afghanistan ma anche rispetto all'India, e l'India infatti, insomma, è evidente che stia mal sopportando, no, anche il risalto, le luci della ribalta sul Pakistan come mediatore, però se ne sta zitta perché comunque se si dovesse trovare una situazione alla crisi del Golfo, anche lei ci avrebbe da guadagnare.
1: Assolutamente, l'India tra l'altro è una posizione abbastanza critica perché è un'alleata ferrea di Israele, ma non è una nemica dell'Iran, anzi a Shabahar, uno dei porti iraniani, l'India ha voluto porre la sua alternativa a Gwadar, che è il porto appunto del Balochistan, che è nelle mani della Repubblica Popolare Cinese, terminal delle vie della seta. Vedi, c'è una grande partita che ha al centro anche la connettività geologistica, le rotte future. Hormuz ci rende necessario riflettere sulle alternative e gli scenari che potranno emergere. L'India una via ce l'ha, quella del corridoio indo-mediterraneo, che passerebbe per Arabia Saudita, Emirati Arabi, Israele, perché no? Al tempo stesso ci sono anche altre aggregazioni, pensiamo a quella della Turchia, che guardano a altri stati, e in questo contesto territori come il Pakistan, l'Afghanistan sono ponti, cerniere, ma anche potenzialmente barriere a questi fenomeni di interconnessione. Aspettiamoci che questi paesi diventino sempre più strategici e quindi sempre più caldi.
0: Eh sì, questo sì, anche perché nel momento in cui tu diventi sempre più strategici, ovviamente, forse è naturale, connaturato nel DNA dei paesi, hai anche una tua proiezione, no? Necessariamente di potenza, sia di potenza economica che di potenza.
1: Assolutamente, ci sono paesi che enfatizzano magari l'ambito economico, altri che enfatizzano maggiormente quello che è un hard power o comunque una proiezione. Paesi come il Pakistan stanno facendo qualcosa di ibrido, non hanno una grande profondità economica, però il Pakistan è una potenza nucleare, non dimentichiamocelo, è il secondo paese musulmano più popoloso al mondo, ha legami un po' con tutti gli stati del Golfo, i turchi e via dicendo, e giocando in sponda con altri attori, pensiamo ai sauditi, ma pensiamo anche ai turchi, vuole crearsi un suo posto nel mondo. Ecco, questo è un mondo anche di grandi ambizioni, dove anche in uno scenario regionale una media potenza può essere imprescindibile per un ordine, un'architettura di sicurezza, anche una stabilizzazione. Sempre più stati lo stanno capendo.
0: Sì, quindi tenete a mente tutto quello che abbiamo detto per capire anche la dimensione anche di quello che sta succedendo adesso nel Golfo e di quello che potrebbe succedere. E arriviamo proprio alla cronaca delle ultime ore. Noi sappiamo che in conseguenza dell'attacco ieri subito da un elicottero Apache statunitense sullo sopra vicino allo stretto di Hormuz, c'è stata una rappresaglia statunitense importante a cui è seguita una contro-rappresaglia iraniana, che forse ancora una volta ci ha dimostrato che al momento non è proprio agli sgoccioli d'armamenti, no, Teheran? Perché ci sono stati tanti attacchi andati anche a segno su obiettivi statunitensi nell'area. In modo particolare nella notte sono state colpite basi e strutture di interesse statunitensi in Bahrain e in Giordania. E da parte di Teheran è arrivato un monito molto chiaro, perché è stato detto che questi paesi del Golfo devono smettere di concedere il loro territorio alle armi statunitensi e che in realtà hanno responsabilità legale e morale per gli attacchi americani e di Israele, dando ovviamente, come dire, no, una sorta di appoggio strategico militare agli Stati Uniti. E come va letto questo richiamo? È una minaccia nella minaccia?
1: Beh, sostanzialmente l'Iran intende in qualche modo ricordare ai paesi del Golfo che sarebbero la prima linea in caso di rilancio della guerra. È anche molto difficile dal lato iraniano distinguere tra un bersaglio e l'altro. Un data center di Amazon, su cui viaggia il cloud dei dati del CENTCOM, che utilizza i software di Claude e di Palantir, ma che si trova in Kuwait o negli Emirati Arabi Uniti, è un bersaglio militare legittimo o non lo è? Una domanda anche molto importante. Una base aerea americana dove vanno a rifornirsi degli aerei in Kuwait, in Bahrain, in Qatar, per poi compiere delle operazioni contro l'Iran, anche se non decollano da lì, è un'infrastruttura d'appoggio? Sì. No, questo è un po' il dilemma su cui l'Iran ha giocato. L'Iran ha sempre, dal momento in cui è stato attaccato, pensato di espandere a raggiera la rappresaglia su tutta la regione. Ora conta sul fatto che anche i paesi del Golfo sono molto stanchi, hanno bisogno che l'economia riparta, hanno bisogno che si torni a commerciare, a viaggiare. Tutta la narrativa dell'attrattività del Golfo è stata demolita in 45 giorni di guerra aperta tra febbraio e aprile, soprattutto Emirati Arabi, Qatar e via dicendo. Quindi in quest'ottica qua la leva iraniana è molto chiara. Sicuramente in questo peserà molto anche la volontà di tanti paesi di frenare e di cercare di giocare un ruolo da mediatori anche di fronte agli Stati Uniti.
0: E probabilmente anche paesi che vogliono rientrare in gioco come mediatori, perché sto leggendo adesso un'altra agenzia, Arashi, cioè il ministro degli esteri iraniani, avrebbe sentito al telefono gli omologhi, quindi i ministri degli esteri, di Turchia e Arabia Saudita. La Turchia più di una volta ha cercato, non dico di scalzare il Pakistan, ma quantomeno di, sappiamo che la Turchia ce l'ha questa vocazione alla mediazione, no? Anche sul fronte russo-ucraino. È vero che per motivi diversi la Turchia ha suoi interessi geostrategici, geopolitici ed economici sia sul fronte russo-ucraino che su quello medio orientale, quindi ci mancherebbe a tutti i numeri la Turchia per sentirsi coinvolta. Però l'Arabia Saudita invece si capisce forse meno. Ora ovviamente non ci dicono quello che si sono detti al di là delle dichiarazioni un po' dopo.
1: Allora, bisogna dire su questo versante che i turchi hanno anche un interesse molto concreto nel non voler vedere precipitare il Medio Oriente nella guerra. Da un lato la loro rivalità sempre più strutturale con Israele, che li impone di evitare qualsiasi vuoto che possa aprirsi e fare il gioco dello Stato ebraico, ma anche una questione molto cogente: condividono circa 600 chilometri di confine con l'Iran, e l'implosione della Repubblica Islamica è ovviamente uno scenario da incubo. Abbiamo visto anche quanto si sono mossi i movimenti curdi e quanto comunque si sia pensato anche a una destabilizzazione dell'Iran usando la leva delle minoranze. In quest'ottica probabilmente credo che il minor ruolo turco nelle negoziazioni sia, come è successo a Gaza con la forza di interposizione, legato più a un veto sostanziale israeliano, esattamente, e a una rivalità tra negoziatori, peraltro su altri versanti pakistani e turchi giocano molto di sponda. Il Pakistan, che paradossalmente militarmente sarebbe una minaccia peggiore per Israele e potenza nucleare, è ritenuto, forse anche per ragioni di distanza, di minor maturità diplomatica, politica, un mediatore più accettabile anche per l'opinione pubblica interna. Per i sauditi invece è spirito di necessità. Io tra l'altro voglio sottolineare una cosa chiara, che per settimane abbiamo sentito dire che il principe saudita MBS Bin Salman sarebbe stato colui che premeva su Trump per accelerare i bombardamenti, gli attacchi
0: che non è proprio credibile.
1: E non è molto credibile. No. Forse l'Arabia Saudita ha in qualche momento effettuato le brevi operazioni di rappresaglia sull'Iran in prima persona. Ma io non ci credo un'Arabia Saudita che spinge per far deflagrare una regione da cui dipende l'intera sua prosperità. L'Arabia Saudita può deviare solo piccola parte del suo flusso di idrocarburi verso il Mar Rosso con l'oleodotto che taglia trasversalmente il paese. È uno Stato che è preso alla giugulare da questo conflitto, e soprattutto è uno Stato che nel 2023 si è impegnato in una grande de-escalation con l'Iran. L'Arabia Saudita e l'Iran sono di più volte vicina alla guerra aperta.
0: Come no?
1: 3 anni fa hanno deciso di deporre le armi della guerra per procura, perlomeno.
0: Sì, col suggello cinese, no? Anche,
1: esattamente.
0: Quindi, che poi tra l'altro, perché uno potrebbe dire, no, però l'Arabia Saudita era convinta che veramente sarebbe stato il famoso Blitzkrieg, no? Statunitense, pochi giorni, pochi attacchi e cambio di regime, quindi in giro di pochi giorni non avrebbe l'Arabia Saudita messo in gioco i suoi interessi nella regione, avrebbe ottenuto il massimo risultato di un regime change in Iran. Allora, io credo che uno, l'Arabia Saudita non sia l'amministrazione Trump che abbia creduto facilmente, conoscendo molto bene l'Iran, ad un Iran che sarebbe caduto in pochi giorni, no? Quindi la favoletta venduta probabilmente a Trump, confezionata anche dal Mossad, non credo proprio che l'Arabia Saudita l'avrebbe in qualche modo metabolizzata.
1: Esattamente.
0: Poi punto 2, ma siamo sicuri che l'Arabia Saudita in prospettiva vuole un regime change in Iran e dunque potenzialmente un Iran con una guida favorevole a Israele e all'Occidente, che potrebbe nel giro di poco tempo, a quel punto, date le risorse importanti che ha anche l'Iran, la fine delle sanzioni, diventare un competitor regionale, e sarebbe un competitor di peso regionale? Secondo me l'Arabia Saudita non ha interesse a questo, però forse sono maliziosa, non lo so.
1: Io credo che nell'interesse saudita ci sia la volontà di tenere uno status quo e soprattutto di ridurre i danni, i rischi e le problematiche che potrebbero emergere in un processo di modernizzazione, influenza e anche espansione un po' del soft power di Riyadh, che abbiamo visto non è restia a agire risolutamente. Abbiamo visto in Yemen a gennaio, quando gli Emirati Arabi Uniti hanno tentato una sortita, quanto sono stati rapidi i sauditi a farla rientrare.
0: Sì, però anche perché se l'aspettavano un po'.
1: Esatto, anche perché i sauditi hanno già avuto un periodo di maggiore hubris, per così dire, all'inizio della guerra in Yemen, all'inizio della guerra in Siria, quando contrastavano molto più nettamente l'Iran, creando anche delle reti, delle televisioni che tuttora esistono di opposizione. Non gli è andata poi molto bene. Nel 19 sono bastati pochi droni yemeniti sfuggiti al controllo dei Patriot sauditi per rischiare di mettere in ginocchio l'intero sistema energetico. In questo caso qua, a Riyadh, ma anche negli Emirati Arabi Uniti, l'antiaereo ha fatto abbastanza cilecca sotto droni e missili della Repubblica Islamica. Quindi anche i sauditi devono rispondere di fronte a un'opinione pubblica anche interna che non vorrebbe trovarsi la guerra in casa e è già stata scossa da fatti del genere in passato, perché sono regimi autoritari ma hanno un'opinione pubblica.
0: Sempre.
1: E poi c'è il grande tema, il grande elefante nella stanza: sostenere la caduta dell'Iran vorrebbe dire sostenere ora come ora Israele. L'Arabia Saudita, che era pronta a firmare gli accordi di Abramo, ha messo tutto nel cassetto dopo il 7 ottobre e la guerra di Gaza. rilanciare questa prospettiva ora mi sembra quantomeno remoto.
0: No, anzi, anche recentemente l'Arabia Saudita ha ribadito, e questa è proprio la motivazione, diciamo, no, che poi diventa facile per far saltare qualsiasi accordo, che non ci potranno essere accordi con Israele finché non viene risolta la questione palestinese, i due stati, i due popoli. Quindi già questo disinnesca qualsiasi possibilità di procedere in un avvicinamento con Israele, ovviamente. Ma a questo punto, Andrea Muratore, cosa pensi possa succedere come sviluppi? Nel senso, noi vediamo che Israele, nonostante i richiami di Trump, anche nelle scorse ore, sta continuando le sue operazioni. Ieri in modo particolare è stata colpita a Tiro in Libano. Abbiamo capito che la proiezione di Israele non è soltanto la zona cuscinetto sotto il Litani, ma va ben oltre, e quindi è molto probabile pensare a una vera e propria occupazione di parte del Libano. Sappiamo che questa è una linea rossa che ha posto l'Iran rispetto ai suoi proxy di Hezbollah, ma non solo, evidentemente non guarda con favore anche un'estensione israeliana. E nonostante tutto questo, ieri per la 38esima volta, perché le conta la CNN, Trump ha ribadito 1, 2, 3 giorni entro il fine settimana l'accordo è vicino.
1: Lo vedo molto remoto, perché abbiamo poi spesso questi leak, queste informazioni che parlano di imminenti accordi, ma io personalmente ritengo che ora la situazione è abbastanza instabile, perché abbiamo tentativi di mostrare che questi attacchi sono limitati, difensivi, protettivi, mentre al contempo si dice che la diplomazia sta andando avanti. Abbiamo avuto questa tensione altissima domenica, che è prontamente rientrata, ma abbiamo visto che Israele non ha cambiato registro sul Libano. A me sembra che tutti gli elementi per un'escalation ci siano. L'elemento ora è che né Teheran né Washington vogliono riprendere il conflitto su larga scala. Israele non lo sappiamo, però tutti gli elementi per un incidente, un'escalation, una problematica ci sono. Ora la teoria dei giochi è passata a dire che a due attori su tre non conviene una guerra più vasta, più larga. A un certo punto a marzo a tutti e tre, per motivi diversi, conveniva un conflitto più ampio o almeno risolutivo. A un certo punto erano più Iran e Israele che perseguivano questo obiettivo, ora Iran e Stati Uniti si trovano accomunati dalla volontà di non andare fino in fondo. Però sai, torniamo sempre al grande tema: per l'Iran questa è una guerra unica sul suo territorio, nello stretto di Hormuz e in Libano. Certo. Per Israele, che va a elezioni tra pochi mesi, e per Netanyahu sono due guerre distinte. In una probabilmente Netanyahu ha pensato si può ottenere qualche risultato, poi ovviamente a scapito della popolazione civile, abbiamo visto ieri a Tiro. Sì. Può continuare questa situazione in cui abbiamo tre paesi che stanno portando avanti tre strategie diverse, due stanno trattando tra di loro, ma un terzo si comporta palesemente da guastatore e agisce in maniera unilaterale? Io credo che gli elementi perché ci si torni a confrontare non mancano. Sta alla buona politica e alla diplomazia. Un po' il fallo di reazione di Trump su Netanyahu mostra che c'è tensione su quanto desiderabile sia questa mossa. Non fa onore a Trump l'esserci arrivato 100 giorni dopo lo scoppio della guerra.
0: No, direi proprio di no. Tra l'altro, secondo te è un vero scoop o sono state fatte uscire in modo strategico le notizie che ci parlano di apparati statunitensi spiati dal Mossad? Ora, diciamolo, nessuno si deve scandalizzare, ci si spia anche tra amici e alleati. Certo, tutto poi deve essere contestualizzato al momento e anche al tipo e, come dire, alla qualità, no, dello spiarsi. E pare, insomma, che il Mossad abbia esagerato, abbia fatto un passo troppo in là. È un caso, secondo te, che apprendiamo adesso di queste notizie?
1: No, non è un caso, e probabilmente di questo fatto qui si parlerà a lungo. Non dimentichiamo che già 10 anni fa l'amministrazione Obama fece uscire un leak molto simile, dicendo che al Pentagono, al Dipartimento di Stato, erano stufi dei tentativi israeliani di carpire informazioni sui negoziati che portarono al JCPOA. Quindi nulla di nuovo sotto il sole. Diciamo che c'è una certa frustrazione perché questa attività

0: e questo a questo punto obiettivi assolutamente divergenti nell'immediato tra Israele e Stati Uniti, eppure parallelamente pare, metto il condizionale, io non ho colto ufficialità di dichiarazioni, che si concretizzi sempre di più il progetto di un esercito unico, no? Israele, Israele e Stati Uniti. E beh, insomma, è questo un passone.
1: È passata la sezione 244 della legge sulla difesa per il 2027 che dice esplicitamente che a parità di tecnologie gli Stati Uniti possono legittimamente incorporare, se già esistente, una tecnologia israeliana nei loro apparati di sicurezza. Sostanzialmente è il progetto di una fusione tecnologica in cui, in nome del grandi obiettivi che sostanzialmente per gli Stati Uniti sono non perdere la primazia tecnologica soprattutto verso la Cina, si accetta l'idea che Israele sia un supplente paragonabile agli Stati Uniti stessi su calcolo quantistico, intelligenza artificiale, sistemistica. Questo è qualcosa di rompente. Quando Netanyahu dice stiamo ponendo le basi per diventare una superpotenza globale, saremo sempre più influenti, parla di questo. La vera atomica israeliana è il potere tecnologico e dell'innovazione, e basta guardare ogni azienda tecnologica da Nvidia in giù per capire quanto cogente sia questa presenza israeliana. Washington l'ha messa nera su bianco in una legge dello Stato che dice praticamente che una ricerca israeliana vale una ricerca americana. Peraltro molte tecnologie israeliane sviluppate con i finanziamenti copiosi che ogni anno l'America fornisce a Israele.
0: Andrea, ti porto, prendo pochi minuti a disposizione, però una tua battuta la voglio, un tuo commento anche a quello che sta succedendo sull'altro fronte, quello russo-ucraino. Questa mattina sul Foglio c'è un editoriale, al solito un po' tra l'irriverente e il graffiante, di Giuliano Ferrara, che titola L'escalation era la soluzione, e dice quanto tempo, quanto terreno, quanta pace si è persa per le velleità di fare la guerra di difesa con un braccio legato alla schiena, no? Quando invece, se questo braccio lo sciogli, vedi che la situazione cambia. Il riferimento è alla situazione non ribaltata rispetto al fronte, però che vede un'Ucraina in parte aver ripreso proprio sul territorio, sull'area di confine, l'iniziativa, riconquistando alcune parti dell'area, pochissimo, intendiamoci, non è che stanno per ricacciare indietro la Russia, e dall'altra parte un'Ucraina che sta infliggendo dei duri colpi alla Russia nel suo territorio, colpi materiali, ovvero la distruzione di impianti energetici, e anche colpi morali, perché l'attacco a San Pietroburgo sicuramente durante il forum è più morale che altro. E sta cambiando qualcosa?
1: Sostanzialmente io non vedo cambiamenti significativi, vedo una stanchezza di guerra sia nella Russia che nell'Ucraina. È evidente che col crescere della lunghezza del conflitto, con l'ampliamento, riteniamo che sempre più si cercherà di coprire la stagnazione sostanziale del fronte con gesti forti e gesti eclatanti. Io credo che ora come ora Putin e Zelensky siano probabilmente d'accordo nel capire che in questo momento una fase di pacificazione è difficile, e la loro permanenza al potere, forse più Zelensky che Putin, è legata in questo momento al fatto che la guerra ci sia. Il che non vuol dire cavalcare l'escalation, perché probabilmente Ferrara vuole fare il verso a una certa opinione filorussa che spesso parla di escalation ogni volta che si sostiene l'Ucraina. La realtà è che gli aiuti europei e americani sono in calo, americani praticamente azzerati, da almeno 2 anni il valore totale è in discesa. È la maturazione strategica degli ucraini, che legittimamente difendono il loro paese, che li ha portati a gesti sempre più notevoli. Ma ogni volta si accumulano queste notizie, queste mosse, ma non esistono armi miracolose o scenari decisivi. Esiste un fronte cristallizzato e una volontà politica di porre fine a questa guerra che ad oggi risulta assente, in Russia soprattutto, ma anche per motivi di difesa nazionale, probabilmente anche dalle parti di Kiev, e questo lo registriamo tra ogni tentativo di iniziativa negoziale e col fatto che un'analoga iniziativa europea non sta prendendo piede.
0: No, assolutamente, però forse l'Ucraina potrebbe essere anche, come dire, intenzionata, allettata a porre fine alla guerra, una guerra ovviamente che veda salvaguardati i suoi interessi rispetto a un ingresso nell'Unione Europea, no? Perché sappiamo che sarà difficile che l'Ucraina entri finché c'è guerra aperta con la Russia. Dall'altra parte non si capisce che interesse avrebbe oggi Putin a fermare la guerra.
1: Sì,

0: la contropartita, quale sarebbe per Putin affermarsi oggi?
1: Ora come ora Putin ha l'interesse ad andare avanti e guardare le carte anche e soprattutto dell'Europa. Mm. Al contempo, sai, è anche difficile dire ci fermiamo, ma per andare dove? Cioè, fermarsi ora per avere ancora una situazione di conflittualità Europa-Russia sarebbe qualcosa di potenzialmente sbilanciato.
0: Certo.
1: Lo scenario è una guerra che va fino al 2027, è tutto fuorché da escludere.
0: Grazie sempre Andrea Muratore, un piacere averti con noi, buona giornata.
1: Grazie,
0: buon lavoro. Andrea Muratore, analista, cura la newsletter Italstrat, e vi ricordo ancora assolutamente da leggere per capire bene anche l'oggi per New Compton i confini più pericolosi del mondo, da Russia, Ucraina, Israele e Palestina, le frontiere più calde di un mondo in fiamme. Allora, tra pochissimo arrivano le news con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, e cerchiamo anche di capire, definire, mettere un po' insieme le dichiarazioni che sono arrivate, soprattutto in questo momento, vabbè, anche per questione di fuso orario, da parte iraniana, e anche contenuti di questa telefonata tra il ministro degli esteri iraniano Arashi e gli omologhi di Turchia e allo stesso tempo di Arabia Saudita. Poi vediamo se ci sono anche aggiornamenti su questa fiammata di violenza al confine tra Afghanistan e Pakistan, e lo abbiamo ben ricordato, l'ha fatto Andrea Muratore, quando questo fronte sia caldo, caldissimo, e come veramente il Pakistan, che ora è mediatore di questa partita grave, importante e cruciale nel Golfo, in realtà poi abbia, come dire, questioni aperte proprio tutto lungo i suoi confini. Tra pochissimo le news, poi si riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu e andremo a Piazza Affari.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
3: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
4: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
5: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
6: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
7: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarmela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
8: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
9: Chuck, motore, azione!
10: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
11: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
10: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
12: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
2: In Blu 2000 News.
0: Stati Uniti e Iran hanno annunciato di aver concluso le reciproche rappresaglie. Washington ha attaccato obiettivi iraniani dopo l'abbattimento ieri di un suo elicottero vicino Hormuz, immediata la risposta di Teheran che ha colpito numerosi obiettivi statunitensi, soprattutto in Bahrain e Giordania. E proprio di poco fa la notizia che il ministro degli esteri iraniano Arashi ha contattato gli omologhi turco e dell'Arabia Saudita. Intanto Israele continua ad attaccare nel sud del Libano, nonostante le minacce arrivate dalla Repubblica Islamica. Viaggio del Papa in Spagna, Leone ieri ha lasciato Madrid e ha raggiunto Barcellona, accolto con ovazioni e cori allo Stadio Olimpico. Tutto ci racconta Paolo Fucili.
13: Grazie per essere qui, per la pazienza e per la gioia. È il saluto di Leone a chi a Barcellona lo ha aspettato per ore sotto il sole. Seconda tappa del viaggio papale in Spagna. Atterraggio da Madrid e trasferimento in cattedrale per recitare l'ora media parlando spagnolo e anche catalano. A tutti va l'invito ad essere testimoni e profeti di unità, accoglienza, pace in un mondo dilaniato da guerre e divisioni e in una società sempre più frammentata e individualista. Ancora a Madrid d'incontro coi 17.000 volontari dell'organizzazione del viaggio papale. La gratuità, ha detto loro Leone, è un lievito che fa crescere la qualità umana, etica, spirituale di una società contro la logica dell'interesse e del profitto.
0: Luis da Silva è stato assolto e immediatamente liberato. È arrivata nel cuore della notte dopo le due, dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte d'Assise di Rimini, la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, l'anziana vicina di casa dell'unico imputato assassinata nel 3 ottobre del 2023 a Rimini. Da Silva rischiava la condanna all'ergastolo richiesta dal PM. Ponte sullo Stretto, un'indagine per corruzione piomba sulla maxi opera. Secondo la Procura di Roma, l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Saccomanno avrebbero fatto pressioni sui giudici per ottenere un parere favorevole al progetto, che poi però parere favorevole non è arrivato. Destinazione Luna, inizia oggi a Houston l'addestramento di Luca Parmitano per la missione Artemis 3 della NASA, prevista nella seconda metà del 2027 e destinata ad aprire la via a un nuovo sbarco sulla Luna. L'astronauta italiano dell'ESA, l'ente spaziale europeo, sarà l'unico non americano a far parte dell'equipaggio. L'Italia, ha detto, è la mia rampa di lancio. E questa era l'ultima notizia.
2: Buongiorno in Blu 2000.

0: In rassegna stampa ci siamo soffermati sul quotidiano Avvenire, che dava risalto con richiamo in prima pagina alla presentazione ieri a Piazza Affari in Borsa Italiana dell'aggiornamento delle linee guida della CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, sugli investimenti etici e sostenibili, al centro la tutela della vita umana. E c'è stato l'intervento del cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della CEI, che nell'incontro di ieri ha avuto anche un incontro, confronto con Stefano Caselli, docente dell'Università Bocconi, economista e direttore della SDA Bocconi School of Management, che è al telefono con noi. Buongiorno professore.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, le faccio ascoltare a lei e ai nostri ascoltatori un passaggio delle parole ieri di Zuppi ai microfoni dei giornalisti. Per noi c'è la nostra Raffaella Frullone.
2: Vivere per la speculazione è molto pericoloso, e quindi anche chi per professione si occupa di finanza, deve amministrare i soldi, non ne venga catturato da una logica interna che perde sempre quello che è il focus, che è la persona. Se perdiamo quella, la finanza e il mercato diventano pericolosi. Come ho detto prima, soprattutto per la persona in primo luogo, ma anche per il mercato stesso.
0: Queste le parole del cardinale Zuppi. Uno può dire, beh, dall'arcivescovo, dal presidente della CEI, sono le parole che senti di aspettarti, no? E invece danno maggiore, come dire, creano maggiore attenzione le sue parole, professor Caselli, perché lei ha detto: ogni singolo euro ha la capacità di cambiare il destino del mondo e può contribuire a colmare divari sociali e ambientali. È proprio così?
1: Sì, è così, perché oggi, l'ho detto ieri nel confronto con il cardinale Zuppi, oggi viviamo in un mondo in cui la quantità di ricchezza è straordinaria. Quindi riflettevo ieri: la ricchezza finanziaria è 4,5 volte il PIL del mondo.
0: Mamma
1: tantissimo
0: mia.
1: Questo però è un dono ed è un'opportunità, per cui il modo con cui si investe può veramente orientare quello che è la traiettoria dello sviluppo economico. Lo può orientare in termini di progetti infrastrutturali a lungo termine, lo può orientare in termini di capacità di creare posti di lavoro, ancora nel creare nuove aziende che rappresenteranno il benessere per tutte e per tutti nei prossimi anni. E questo parte dalla scelta di ogni individuo. Proprio per questo il ragionamento che è stato fatto ieri è collegato a due parole, che sono il rischio e il rendimento, che fanno parte di qualsiasi scelta di investimento.
0: Certo.
1: Allora, il tema vero non è ridurre il rischio e ridurre il rendimento per essere più responsabili. Il tema vero è utilizzare il rischio come elemento di responsabilità per far sì che il rendimento possa permettere di raggiungere degli obiettivi che siano a vantaggio di tutti. Pensiamo a una compagnia di assicurazione, un fondo pensione, una fondazione, hanno in mano grandi patrimoni, ma si utilizzano il rischio come responsabilità. Allora il rendimento che ne deriva è un rendimento che permette a questi investitori di continuare a svolgere la propria attività, ma di generare anche degli impatti sociali. Se invece il rischio è un concetto astratto e diventa azzardo semplicemente per portare a casa più rendimento, allora la finanza perde qualsiasi contatto con la realtà, e questo è il rischio più grande che abbiamo sottolineato ieri.
0: Ma il rischio di questa deriva a cui faceva riferimento è avvertito all'interno della finanza? Cioè, siamo nell'astratto o ci sta riportando considerazioni, riflessioni, strategie, decisioni che poi animano il dibattito all'interno della finanza? Cioè, quanto è avvertito l'elemento etico e di responsabilità?
1: Direi sempre di più, non sono qui a raccontare ovviamente che tutto è perfetto, la vita umana non lo è, dobbiamo confrontarci con i temi, gli ostacoli, i problemi, però il dibattito in finanza c'è, e vedo soprattutto un aspetto che è realmente positivo. Sempre di più una parte rilevante della finanza utilizza il concetto di lungo termine e di impatto. che hanno un valore sociale etico, perché più la finanza porta a investire a lungo termine su progetti reali che abbiano impatto, impatto vuol dire benessere per la collettività che circonda il progetto, allora un pezzo della strada è sicuramente fatto. Esiste comunque una parte della finanza che è sganciata da questo tema, pensiamo a tutto il dibattito a cui stiamo assistendo sulle cryptocurrency, e beh, queste pongono, come dire, degli interrogativi molto pesanti, è una parte di finanza che è sganciata dai progetti reali, e questa è estremamente rischiosa ma anche pericolosa, perché non genera nessun impatto sociale se non il profitto per i singoli, il profitto e le perdite, perché se manca un riferimento alla realtà, l'investimento può generare grandi rendimenti ma può portare anche grandissime delusioni.
0: E questo è un tema molto interessante, no? Di una finanza che perde nella sua dinamica, nel suo lavoro, che rischia di perdere, nella sua dinamica e nella sua attività un ancoraggio alla realtà, e un po' l'abbiamo visto, è il rischio appunto legato alle criptovalute, ma anche a quelle che poi in gergo vengono definite delle bolle finanziarie, no? Quindi questo crescere a dismisura senza che ci sia poi un corrispettivo rispetto all'economia concreta e reale, e è come se la finanza creasse un monstrum che vive poi di una dimensione tutta sua, salvo schiantarsi e fare vittime.
1: Eh sì, e poi alzare la mano ovviamente lamentandosi, no?
0: Sì, quindi, tra l'altro.
1: Però lo stiamo vedendo anche in queste settimane, in questi mesi, no? Dove il valore delle quotazioni di borsa, soprattutto per le grandi aziende, sta superando. Ovviamente non va né demonizzato né esaltato, io penso che la reazione corretta sia studiare continuamente, osservare, ma soprattutto per chi ha in mano la responsabilità di gestire grandi patrimoni o di gestire i risparmi anche dei piccoli risparmiatori, sia ovviamente non tanto cavalcare le mode ma diversificare, orientare il proprio investimento, e ritorno al punto di prima, a progetti a medio e lungo termine che stimolino la crescita e lo sviluppo delle imprese e quindi della società. Penso che questa sia la risposta più corretta, e poi bisogna sempre interrogarsi. Uno degli elementi di cui si è discusso ieri, quando si hanno in mano grandi patrimoni, ho citato le fondazioni, ho citato i fondi pensione, sono grandi patrimoni che generano benessere, no? I fondi pensione permettono ovviamente a tutti noi, quando andremo in pensione, di continuare ad avere una vita dignitosa e avere welfare.
0: Sono a tutti gli effetti una integrazione del welfare, no?
1: Assolutamente, ma proprio chi ha in mano queste componenti deve interrogarsi continuamente. Abbiamo citato ieri il tema, ad esempio, della pace e della difesa. Quali investimenti oggi dobbiamo fare per garantire sinceramente la pace nei nostri paesi e nel mondo? Non c'è una risposta esatta, non c'è, ma penso che un atteggiamento responsabile sia quello di interrogarsi continuamente. Ecco, il senso di responsabilità è quello di interrogarsi, confrontarsi e poi di progredire insieme. Questo penso sia il destino importante di chi ha una responsabilità di investimento.
0: Una volta già avevamo avuto modo di affrontare questo aspetto e glielo ripropongo con la mia domanda. In Italia come siamo messi da un punto di vista di educazione e consapevolezza finanziaria, proprio a livello di cittadini, non tanto di addetti al settore?
1: Ma l'Italia è un paese che ha una straordinaria quantità di ricchezza finanziaria, perché ha lavorato tanto, ha accumulato tanto.
0: E siamo dei risparmiatori, però, nel DNA.
1: Siamo dei risparmiatori, ma questo è un vantaggio, perché il risparmio è una risorsa naturale che poi possiamo utilizzare per questo è fondamentale. La consapevolezza è ancora deve fare tanta strada, perché l'atteggiamento italiano è sempre stato, e lo dico in modo, come dire, sorridendo, la gestione del risparmio un fatto tecnico per addetti o distante dalle scelte personali. No, oggi un singolo euro di ognuno di noi contribuisce a costruire qualcosa. La strada è lunga, ma soprattutto dobbiamo lavorare in termini di educazione finanziaria a partire dalle scuole, perché quando usciamo da scuola siamo uomini e donne ormai formati, no? Mentre nella scuola, che bisogna portare questo concetto di educazione finanziaria, che non è solo educazione civica, è anche questo, ma fa parte della vita quotidiana e della responsabilità di ciascuno di noi. La strada quindi è ancora lunga, c'è ancora, devo dire, molta inconsapevolezza nel modo con cui si gestiscono i risparmi, purtroppo.
0: E a volte neppure si gestiscono, sottovalutando anche il fatto che invece potrebbero essere ben investiti anche in modo, lo dico per chi ci segue, assolutamente tutelato, di contribuire a dare impulso alla nostra economia. Voglio dire, tutta questa ricchezza, no? che noi abbiamo perché siamo risparmiatori, perché soprattutto abbiamo questa tradizione dei nostri nonni, genitori, di fare un po' le formichine, beh, potrebbe in qualche modo essere utile anche al sistema paese. E non sto pensando, lo dico subito, a manine che nottetempo in qualche modo vadano a pescarci dentro.
1: No, no, assolutamente.
0: Ecco, per chiarezza.
1: Ma, è corretto, non bisogna ovviamente correre delle avventure rischiose, ma sempre di più un pezzo ragionevole dei propri risparmi, che siano pochi, tanti, tantissimi o pochissimi, no? In proporzione,
0: certo.
1: Deve essere dedicato nei giusti modi all'investimento nel capitale di rischio delle aziende. Perché questo? Italiane ed europee, perché questo è il campo di gioco e della società in cui viviamo, e quanto più le risorse finanziarie permettono alle aziende di crescere, tanto più vuol dire posti di lavoro, vuol dire competitività e quindi benessere del nostro paese, del sistema europeo, e capacità di innovare. Allora, sempre di più, in modo responsabile, bisogna collegare un pezzo dei nostri risparmi a quello che tutti chiamiamo lo sviluppo dell'economia reale. Se no, il rischio è che i nostri risparmi vengano utilizzati per sostenere il debito, e per carità, un pezzo dei nostri risparmi deve essere dedicato a sostenere il debito pubblico, però non possiamo permetterci che larga parte dei nostri risparmi vada a finanziare la crescita e lo sviluppo in tutti i posti del mondo al di fuori dell'Europa. Ma certo, non è per essere nazionalisti,
0: no.
1: È una presa d'atto del fatto che il nostro campo di gioco è l'Italia e l'Europa, e dobbiamo contribuire al benessere dei luoghi, della grande area geografica in cui siamo.
0: Professore, grazie e a presto, Stefano Caselli.
1: Appunto, grazie.
0: Buona giornata. Stefano Caselli, economista e direttore della SDA Bocconi School of Management. Tra pochissimo vi porto sulla Luna.

0: L'Italia è la mia rampa di lancio, lo ha detto ieri il nostro astronauta Luca Parmitano alla presentazione dell'importante operazione dell'Artemis 3, la missione della NASA prevista nella seconda metà dell'anno prossimo, quindi più o meno siamo intorno all'estate del 2027, destinata, così è stata presentata, ad aprire la via a un nuovo sbarco sulla Luna. Quindi già di per sé c'è tutto il fascino di una missione di questo tipo, e ovviamente c'è tanto orgoglio a pensare che l'astronauta italiano dell'ESA, dell'ente europeo dello spazio, sarà l'unico non americano a far parte di questo equipaggio, quindi della missione vogliamo capirne qualcosa in più. E come al solito ci aiuta Gianluca Dotti, giornalista scientifico. Buongiorno, bentornato Gianluca.
1: Buongiorno e grazie dell'invito.
0: Allora, questa missione, questa Artemis 3, che cosa si propone? Quali sono gli obiettivi?
1: È una missione che rientra all'interno della serie di missioni che si chiamano Artemis e che ha un chiaro obiettivo finale, che è quello di riportare l'essere umano fisicamente a calpestare il suolo della Luna. Un percorso però che è abbastanza articolato e che soprattutto si compone di tutta una serie di prove e test di avvicinamento. La missione Artemis 3 in origine doveva essere la prima in cui effettivamente si sarebbe raggiunta la Luna. In realtà, nell'attuale configurazione, la missione Artemis 3 resta una missione di test in orbita, in cui si proveranno alcune manovre fondamentali che poi serviranno nella successiva Artemis 4, in cui davvero ci sarà l'allunaggio.
0: Perché è tornato questo interesse alla Luna? Abbiamo abbandonato Marte, e ora non che le due cose siano in rapporto di esclusione, se lo sono, sono per investimenti, perché ovviamente si parla sempre di investimenti molto molto importanti e dei fondi che vengono messi in gioco. Però fino a qualche anno fa sembravamo prossimi a, non dico a colonizzare Marte, no, però sembrava quello l'obiettivo. Invece adesso torniamo al caro vecchio satellite.
1: Torniamo al caro vecchio satellite, che è più vicino, quindi in qualche modo più comodo da raggiungere, sì, su cui sì, si possono immaginare una serie di attività che non vanno semplicemente nella direzione del, tra virgolette, riconquistare la Luna, quindi metterci piede, metterci una bandiera, ma questa volta l'idea è di arrivare sul satellite naturale del nostro pianeta per fare una serie di attività e raggiungere di fatto una condizione di permanenza stabile, non necessariamente in tempo indeterminato, però con una permanenza sulla Luna, proprio per fare molti passi dal punto di vista scientifico, tecnologico, di insediamento in più rispetto al primo allunaggio del secolo scorso.
0: Ma veramente possiamo pensare in un tempo ragionevolmente non lunghissimo di portare la nostra vita sulla Luna, cioè di veramente abitare la Luna?
1: Abitare la Luna è abbastanza complesso, perché tra le cose che rendono il nostro pianeta, la Terra, così ospitale, c'è un'atmosfera che serve a un'infinità di elementi in termini di regolazione della temperatura, ovviamente insomma vivibilità, protezione dalla radiazione cosmica solare, eccetera. Quindi esistono infiniti studi e modelli di come l'umanità possa abitare la Luna, che è, diciamo, tecnologicamente possibile e futuribile. Di sicuro non potrebbe essere una vita paragonabile a quella che c'è sulla Terra, sarebbe comunque un vivere in condizioni protette, che può essere nel sottosuolo oppure all'interno di sostanzialmente astronavi poggiate a terra. Però è sicuramente una frontiera di esplorazione che porta con sé tutta una serie di benefici diretti e indiretti, anche dal punto di vista tecnologico, scientifico, delle nostre competenze e conoscenze. Non è solo andarci per il gusto di andarci, ma è anche un filone, no, di sviluppo e innovazione di lungo corso.
0: Anzi, noi lo sappiamo che il fronte della ricerca spaziale, come anche il fronte della ricerca militare, sono quelli che poi hanno portato a obiettivi, a scoperte scientifiche e tecnologiche che poi hanno avuto impatti importantissimi, no, nel nostro quotidiano, proprio dalle cose più evidenti come può essere internet, dalle cose anche meno evidenti come possono essere alcuni software delle lavatrici, detto banalmente.
1: Certo, le grandissime collaborazioni spaziali e non spaziali, nella maggior parte dei casi anche internazionali, ci hanno consegnato poi nel tempo davvero tante tecnologie ormai dei video tutti i giorni. Faccio degli esempi un po' meno spaziali. Uh-huh. Il CERN di Ginevra, il grande acceleratore di particelle, adesso ci sta consegnando dei magneti potenti e precisi che hanno una ricaduta poi pratica nella diagnostica medica, per esempio, oppure tutto quello che riguarda il mondo degli studi sulla relatività, che oggi troviamo applicato nei sistemi GPS che utilizziamo nei navigatori. E poi gli esempi possibili sono infiniti. Adesso si sta ragionando tantissimo dei rilevatori di onde gravitazionali, si sta parlando anche di installare un grande centro in Europa. La Sardegna è uno dei candidati più forti per ospitarlo, e anche qui è tutto un filone di sviluppo in cui da un lato c'è un obiettivo esplicito e diretto scientifico, in quel caso sono le onde gravitazionali, certo, come le missioni Marte, Artemis, hanno la Luna come obiettivo, ma poi implicitamente c'è tutto un lavoro di migliaia, decine di migliaia di scienziati che devono mettere a punto sistemi, e nel farlo impariamo tantissimo.
0: In qualche modo si è anche riaccesa, posto che si sia mai sopita, la corsa allo spazio, che vede poi o dei paesi o dei gruppi di paesi a livello di coalizioni, di collaborazioni, che in realtà sono sempre date un po' battaglia. Ovviamente mi riferisco a cosmonauti e astronauti, quindi da una parte Russia e Stati Uniti, ma soprattutto in questo momento la Cina, che in qualche modo è diventata anche capofila rispetto alla Russia.
1: Assolutamente sì, la competizione non si è mai sopita, ha cambiato alcune dinamiche, alcune caratteristiche, però oggi si è fatta davvero importante. Anzitutto c'è un equilibrio, una collaborazione anche tra Europa e Stati Uniti. Non a caso Luca Parmitano, che parteciperà ad Artemis 3, è un astronauta italiano che fa parte dell'Agenzia Spaziale Europea ESA, che collabora con l'Agenzia Spaziale Statunitense NASA, uh-huh, in questa composizione di un equipaggio ibrido e in qualche modo transoceanico tra Europa e Stati Uniti. Poi c'è la grande corsa rispetto alla Cina. La Cina vuole arrivare sulla Luna entro il 2030, l'Italia con l'Europa e gli Stati Uniti punta ad arrivarci nel 2028 con Artemis 4, e il gap temporale è molto stretto, quindi i cronoprogrammi del cluster Europa-Stati Uniti rispetto a quello cinese sono quasi appaiati, quindi questo è veramente una gara con lo sprint. E poi non dimentichiamo che magari su altri fronti, non direttamente su quello del ritorno sulla Luna, però ci sono le agenzie spaziali giapponese, la JAXA, quella indiana, che stanno facendo con approcci anche diversi, in qualche modo saltando alcune generazioni tecnologiche, perché sono arrivate e hanno iniziato a occuparsi di spazio più di recente, ma anche loro sono assolutamente parte della corsa globale allo spazio, che ormai è diventato un tema di competizione geopolitica molto più allargata rispetto che nel Novecento, perché molti più attori, molti più paesi sono entrati in gioco.
0: E poi sempre più con la questione dei satelliti e lo sviluppo tecnologico, sappiamo come la sicurezza dei paesi si giochi nello spazio.
1: Controllare il dominio spaziale oggi è un interesse strategico, perché vuol dire informazioni, vuol dire capacità di osservazione, vuol dire capacità di controllo, vuol dire governo delle infrastrutture che stanno nello spazio, in orbita bassa o in orbita più alta, da cui poi di fatto dipendono tantissimi servizi che anche a livello civile, non solo militare, utilizziamo nella quotidianità. Quindi non è sicuramente una novità del 2026, è un trend ormai di lungo corso, ma è vero che diventa sempre più importante anche questo tipo di ricaduta, ed è lì poi anche molto legandosi a tutto il trend dei big data, del digitale, dell'intelligenza artificiale, certo, eccetera, che passa molto del nostro futuro.
0: Grazie Gianluca Dotti per averci accompagnato in questa interessante passeggiata fuori atmosfera. A presto.
1: Grazie a te, a presto, un saluto.
0: Grazie Gianluca Dotti, giornalista scientifico e amico di questa trasmissione, veramente bravissimo.

0: 7.30, questo è sempre il Buongiorno in Blu, sulla Blu 2000, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10. Molto siamo stati sul fronte medio orientale, anche per gli aggiornamenti della notte. Adesso ci spostiamo su quello russo-ucraino, dove è stata un'altra notte di attacchi russi in Ucraina, in modo particolare nel mirino del Cremlino è tornata l'area di Odessa e Kharkiv, ma non solo, e dall'altra parte ci sono stati numerosi lanci di droni ucraini in territorio russo. E tutto questo, mentre lo dicevamo, vediamo un congelamento, forse no, però una guerra di attrito, dove veramente l'avanzata russa, soprattutto in queste settimane, è fortemente rallentata, con l'Ucraina che in alcune aree ha ripreso l'iniziativa e ha riconquistato dei fazzoletti di terra. L'abbiamo detto, la linea però resta quella, è proprio una guerra di attrito, così come la prima e la seconda guerra mondiale ci hanno consegnato in qualche modo questo termine militare. Però di contro sappiamo che altro si sta muovendo a livello di notizie, di possibili tavoli, percorsi negoziali. C'è stata anche la famosa lettera di Zelensky, bisogna capire quanto fosse rivolta realmente a Putin o quanto fosse rivolta agli oligarchi russi, e poi aperture e chiusure che continuano a registrarsi anche da parte del Cremlino, no? Dove tra l'altro è stato proposto anche come possibile mediatore Schröder, che anche qui non capiamo se è una proposta reale oppure una provocazione da parte russa. Ecco perché vogliamo capire oggi, in questo momento, data anche una stanchezza per forza, perché siamo nel quinto anno di guerra per l'uno e l'altro paese, con dati soprattutto di un'economia russa che questa volta, ma perché lo dicono gli stessi russi, sta cominciando a mostrare qualche scricchiolio, se siamo vicini oppure no a una possibile soluzione negoziale che parte da non una pace ma un accordo di congelamento delle linee del fronte, ma che comunque le parti tornino veramente a parlarsi. Ci facciamo aiutare da chi da sempre ha seguito, quindi fin dal 91, che vuol dire dichiarazione di indipendenza dell'Ucraina dalla Russia, dalla loro Unione Sovietica, e ha sempre seguito sul terreno l'evoluzione di questa vicenda, che richiama anche altri scenari più o meno vicini, più o meno lontani. Buongiorno e grazie per essere con noi ad Alessandro Cassieri, giornalista storico inviato della RAI, e proprio per RAI Libri ha pubblicato Tra Russia e Ucraina, diario del conflitto dalle origini ad oggi. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, la domanda ci vado veramente dritta, sulla scorta anche di quanto tu conosci bene le relazioni e l'origine di questo conflitto, che appunto ha radici lontane, pensi che siamo vicini a un momento di svolta oppure no, è un effetto ottico?
1: C'è ancora un effetto ottico rispetto alla possibilità di venire a capo di questo conflitto, perché ci sono molti elementi che sono sfumati nella nebbia rispetto anche a quello che appare nitido. Da una parte continuiamo a raccontare che ogni giorno, ogni notte ci sono gli attacchi da parte russa su obiettivi più o meno strategici ucraini, un po' meno raccontiamo delle centinaia di droni che gli ucraini sono sempre più in grado ogni notte di lanciare contro obiettivi strategici russi. Quindi da questo punto di vista c'è un bilanciamento che nel corso del tempo si è realizzato in maniera molto sostanziale. Noi ne contiamo di meno, ma i russi li contano molto.
0: Sì, adesso 342 stanotte.
1: Ecco, 342, forse i russi ne hanno lanciati qualcuno di meno, per dire che qui siamo su una schermaglia a livello di droni o di comunque colpi che vengono balisticamente utilizzati da una parte e dall'altra, abbastanza equilibrata. Per quanto riguarda la guerra d'attrito, è verissimo quello che tu dicevi, c'è praticamente una stabilizzazione involontaria di questa linea del fronte, fermo restando che ci sono due caratteristiche diverse rispetto a ciò che riescono a recuperare gli ucraini e rispetto a ciò che riescono a conquistare i russi, ovvero i territori, parliamo di qualche decina di chilometro quadrato, si arriva immaginare 250 chilometri quadrati, che è praticamente nulla nella dimensione di un fronte lungo 1200 chilometri, da parte degli ucraini si prendono dei pezzi di terra sostanzialmente non strategici, da parte russa in questa guerra d'attrito giorno dopo giorno, comunque diciamo 4, 5, 6 volte a settimana, vengono conquistati degli insediamenti. Questo significa che da una parte c'è una campagna praticamente brulla o comunque anche amabilmente coltivabile, ma sostanzialmente di scarso rilievo militare, dall'altra parte ci sono degli avamposti che vengono presi dalle truppe russe, sia pure a costi piuttosto pesanti,
0: enormi, altissimi.
1: Anche se non sono quelli che le rispettive propagande tendono a enfatizzare, perché se fossero veri del tutto quei numeri, noi saremmo al prosciugamento di ogni possibile riserva umana da parte di entrambi i paesi, e soprattutto la Russia sarebbe stata già da tempo costretta, se fosse vero ciò che viene detto a Chiesa, che perde 30.000 uomini al mese, a ricorrere alla coscrizione obbligatoria. Ciò che invece è in vigore in Ucraina, che è un paese meno popoloso, meno grande, meno potente da tanti punti di vista, e che dall'inizio praticamente è costretta alla leva obbligatoria, addirittura inducendo, pare, oltre 1.200.000 giovani ucraini a fuggire ad esempio in Polonia. Fermo restando che questo quadro quindi ci mette di fronte a delle realtà un po' più articolate, il negoziato anche qui si presta a diverse interpretazioni. Se è vero come è vero che noi siamo in qualche misura condividendo l'informazione che viene da Kiev, che l'avanzata russa è in difficoltà, che le stesse strutture economiche, produttive, industriali, di rifornimento russe siano in difficoltà, e non si capisce perché ci sia questa rincorsa da parte di Kiev, in particolare del presidente Zelensky, a cercare in tutti i modi di stabilire un negoziato con quell'interlocutore al Cremlino che per decreto firmato dallo stesso Zelensky nell'ottobre del 2022 non doveva essere possibile fino a che ci fosse stato proprio Vladimir Putin al Cremlino.
0: Sì, ricordiamo, per aggiungere anche altri elementi, ricordiamo che questo decreto di Zelensky, che può essere superato facilmente da un altro decreto, è stato successivo alla decisione di Putin, che ha fatto approvare dalla Duma, di riconoscere, mettere in Costituzione, quindi siamo non di fronte a un decreto ma di fronte a un passaggio, come si dice, aggravato, di mettere già in Costituzione quei territori e quelle quattro regioni che la Russia ha già reputato sue, quando ancora oggi sappiamo che non è arrivata a conquistare tutto il Donbass. Come dire, fu anche un fallo di reazione, ma non ci stupiamo, sì, perché in guerra si ragiona.
1: Da questo punto di vista rischia di essere controproducente nel momento in cui ha emesso un niet, è il caso di dire.
0: Però è lo stesso Zelensky che poi dice vediamoci, no? Quindi probabilmente c'è anche la disponibilità, evidentemente, a.
1: Ma c'è una contraddizione. Allora, o siamo sufficientemente forti da dire proseguiamo così, grazie anche al sostegno degli europei, che in qualche misura supplisce, anche se non del tutto, a quello degli americani, perché quello degli americani continua a esserci, continuano a esserci dei finanziamenti, continuano ad arrivare le armi e soprattutto continuano a esserci le sanzioni prevalenti nei confronti della Russia da parte degli Stati Uniti. Allora, se questa fosse la ratio dell'analisi di quello che sta succedendo, deve partire dal fatto di chi si sta muovendo e perché. Se io sono forte, perché arrivo al punto di rimangiarmi, tra virgolette, un decreto che io stesso ho firmato per cercare di sedermi al negoziato, al tavolo negoziale con Putin? Allora qui subentra il secondo elemento, ed allora perché alla vigilia di Davos, anzi qualche giorno prima, io faccio in modo che uno degli oligarchi che è più vicino a Putin, che è Abramovich, che ha avuto anche un ruolo durante il primo importante e in ogni fallito negoziato di Istanbul del 2022, sì, a poche settimane dall'inizio della guerra, dell'aggressione russa, dell'invasione russa, perché chiedo ad Abramovich di venire a Kiev, perché lui porti un messaggio a Putin? Putin ha commentato questo con l'agenzia internazionale il giorno prima, sì, dell'inizio del forum di Davos, dicendo Abramovich mi ha domandato, Zelensky mi ha chiesto di andare a Kiev perché ha un messaggio per me, cosa faccio? Risposta di Putin: tu non sei il mio inviato, ma se ti ho invitato e vuoi andare, vai. Dopodiché ci sono stati episodi sul campo, sul terreno, come lo strike sul dormitorio giovanile russo che si pensava da parte ucraina, o così comunque è stato presentato come l'attacco a una base in cui venivano formati quasi delle delle squadre speciali, delle forze speciali russe, e questo ha evidentemente bloccato tutto per qualche giorno, perché poi alla vigilia esattamente del forum di Davos la settimana scorsa è arrivata la lettera di Zelensky, che ripropone i termini della questione, ovvero la possibilità di mettersi al negoziato c'è da parte di Zelensky, ma non alle condizioni di Putin. Le condizioni di Zelensky sarebbero quelle di Istanbul 2022, cioè sulla linea del fronte, quello che era stato chiesto e ottenuto da entrambe le parti, e che poi per un miracoloso tra virgolette, cortocircuito negativo ha fatto fallire quel negoziato.
0: Sì, però Istanbul 2022 i confini erano un po' più avanzati della Russia rispetto ad oggi, quindi aveva sicuramente la Russia aveva avanzato molto più in profondità, tra l'altro anche proprio a ridosso di tutto il Donbass, con la questione che poi sappiamo benissimo che le vere difese sul terreno sono lì, e se tu concedi quella regione, poi se la Russia tra qualche anno pensa di poter avviare una terza operazione in Ucraina, poi avrebbe delle pianure spianate davanti. Quindi
1: vabbè, questa è una considerazione, diciamo così, che è sempre nell'ambito delle possibilità,
0: certo, sì,
1: negative,
0: sì, no,
1: che
0: no,
1: ci si pone,
0: però,
1: come quelle che eventualmente la Russia può rappresentare una minaccia prima per i Baltici, poi per la Polonia, poi per la Germania,
0: no,
1: poi per
0: però
1: la Francia,
0: in
1: poi
0: Ucraina
1: per
0: c'è stato
1: questa è una narrativa che ha consentito di procedere sulla strada del riarmo. Questo è formidabile, sono tutti molto contenti nel settore dell'industria della difesa europea.
0: Ahimè, questo sì, però voglio dire, da parte degli ucraini è giusto avere anche dei timori, credo, no? Perché loro guardano ai propri interessi e alla propria sicurezza. Quindi se già devi rinunciare a parte del territorio, vuoi farlo cercando di metterti in sicurezza per il futuro. Dopo il 2014
1: e il 2022. A questo punto.
0: Ma infatti, però è per dire le motivazioni per cui casomai oggi un congelamento del fronte viene visto in un modo rispetto invece a quello che la linea del fronte disegnava nel marzo del 2022 a Istanbul.
1: Sì,
0: questo per leggerlo da un punto di vista ucraino, no?
1: In realtà la Russia era retrocessa di parecchio rispetto al suo posizionamento su Kharkov e soprattutto su Kiev, quindi c'era stato, come dire,
0: infatti la questione era proprio la parte del
1: sul
0: Donbass,
1: terreno, che lasciava intendere che i margini di manovra e di reciproca rassicurazione, considerando il fatto che all'epoca, ricorderai, uno degli elementi chiavi era che cosa si fa della Crimea. Ecco, la Crimea, che era un elemento di assoluta divisione, veniva in quell'accordo congelata la questione per 15 anni,
0: rimanevano i russi,
1: rimanevano senza
0: storia,
1: rimanevano con la
0: però
1: flotta,
0: c'era un riconoscimento
1: adesso,
0: de facto ma non de jure, no,
1: di
0: assolutamente
1: non stiamo parlando più
0: assolutamente.
1: E questo, allora, se uno mette sul tavolo una capacità a negoziare e soprattutto ha qualche cosa da scambiare, bisogna capire quali sono i punti fermi e quali sono,
0: certo,
1: i punti mobili.
0: Assolutamente.
1: Ci sono troppi punti mobili da parte di Kiev sul punto fondamentale. Vogliamo che questa guerra cessi. Dall'altra parte ci sono dei punti rigidissimi, inossidabili, che sono rimasti tali praticamente dall'inizio della trattativa di Istanbul, e su questo purtroppo ci siamo impantanati, ci sono loro impantanati dal punto di vista negoziale,
0: certo,
1: e ogni giorno ci sono pesantissime distruzioni e molte vittime.
0: No,
1: e questo è un errore di cui molti anche in Europa dovranno farsi carico quando la storia avrà il tempo e il modo di sottolineare meriti e demeriti.
0: No, ma infatti questo è assolutamente vero, il motivo per cui dicevi, ma com'è se l'Ucraina, come una certa narrazione, sta vincendo e sta prevalendo in questo momento, invece punta all'accordo? Perché è evidente che il fatto che tu sia riuscito in questo momento a potenziare la tua risposta militare, e purtroppo però non toglie il fatto che l'Ucraina non stia certo vincendo, no? E l'Ucraina è un paese sempre più distrutto che sta resistendo, e sta resistendo meglio anche con la tecnologia droni, che sicuramente in questi anni, ahimè, ha dovuto imparare, perché in guerra funziona che impari o muori, no? Questo purtroppo è una formula gergale che però è assolutamente vera. Ma dalla parte Russia, le intenzioni, tu che conosci molto molto bene il contesto russo e il pensiero russo, e quindi anche il pensiero poi di Putin, c'è la possibilità reale che Putin in questo momento stia pensando a un congelamento della situazione, a una pace, a un accordo, e la possibilità anche di rinunciare a qualcosa di quelle che tu giustamente hai definito, no? Le istanze, cioè le istanze massimaliste sono sempre rimaste quelle da parte della Russia. Cioè, si apre qualcosa oppure no? Siamo veramente allo zero assoluto.
1: No, non siamo lo zero assoluto, perché il paradosso è che Mosca, il Cremlino, ha una sua stella polare, e questa stella polare si basa sulle intese che erano state stabilita ad Anchorage nell'incontro famoso con Trump in Alaska l'anno scorso. E questo elemento su cui fa leva la resistenza ideologica, diciamo così, di Putin e della Russia di non muoversi di un centimetro da quello che era stato concordato. E questo accordo riguardava il fatto che il Donbass, come fascia di sicurezza residuale, ma comunque una fascia di sicurezza ai confini della Russia, fosse completamente attribuito alla Russia, non mano militari se possibile, ma dal punto di vista del riconoscimento internazionale. Su questo, ai noi o volontà sua, l'intenzione di chiudere il conflitto da parte di Washington formato Trump, c'è stato l'avallo americano. Il Donbass è russo e si chiude la partita. Su questo si è fermato il meccanismo, come dire, relazionale e negoziale di Mosca. Infatti, a ogni proposta di Kiev, vogliamo riprendere questo negoziato, la risposta Mosca è naturalmente di Dmitry Peskov, il portavoce di Putin quasi sempre, o Ushakov che è il suo consigliere, o lo stesso Putin, rispondono: sì, d'accordo, venga pure a Mosca, che è una provocazione, certo, e comunque il punto base sono gli accordi di Anchorage. Questo è la madre di tutte le, come dire, resistenze, forse anche di alcuni equivoci, perché evidentemente Trump, parlando o mediando con Kiev prima di incontrare Putin ad Anchorage, aveva forse creduto di intercettare una disponibilità di massima di Zelensky a riconoscere quella zona di sicurezza russa che si chiama Donbass, e che poi nei fatti, passando le settimane, passando i mesi, si è via via modificato. Su questo però io sarei molto attento anche a verificare, perché la storia di cose molto interessanti, il ruolo che hanno avuto le leadership europee, a cominciare da quelle della Commissione europea e dei suoi componenti, che hanno una trazione completamente, come dire, di stampo bellicista, sono commissari che vengono dai paesi baltici, c'è una presidente della Commissione europea che ha fatto per 6 anni la ministra della difesa in Germania, che ha una concezione dei rapporti internazionali, delle relazioni internazionali, che sono molto improntate a questa sua formazione, diciamo così, militaresca, e tutto questo ha pesato profondamente nel non trovare una via d'uscita tra le cose che si sono detti Trump e Zelensky, tra le cose che sono detti Trump e Putin, e quello che non si sono mai potuto dire Putin e Zelensky, sulla base di o un equivoco o comunque di un'ennesima strattonatura da parte di chi pensa di essere il miglior alleato di Kiev, costringendo o inducendo Kiev a perpetuare una guerra che alla fine farà comunque molto male a quel paese.
0: Beh, io non so, come dici tu, se c'è stata una misinterpretazione da parte di Trump, oppure Trump era convinto di poter far digerire la questione Donbass all'Ucraina, però ricordo che alla vigilia dell'incontro ad Anchorage, insomma, la posizione ucraina rispetto alla questione territoriale Donbass era stata ribadita. Però forse Trump, al di là delle dichiarazioni ufficiali, ha creduto che ci potesse essere del margine per operare su questo fronte. Però per capire, quindi, secondo te, se non si riparte da Anchorage, la Russia a quel tavolo ipotetico non si siederà mai?
1: Con molta difficoltà, perché la Russia comunque può resistere almeno un altro anno, un anno e mezzo a questo ritmo di impegno economico, umano, militare, ancora senza ricorrere alla coscrizione, certo, che è il turning point, cioè se tu sei costretto a obbligare i tuoi uomini ad andare, i tuoi giovani ad andare in guerra, allora lì veramente si può creare un problema di fiducia e di adesione al progetto che oggi largamente condiviso in Russia sul fatto che bisogna rimanere, sia pure una guerra impensabile e impensabilmente lunga. Il sentimento è questo, però ci siamo, anche perché questa guerra ha arricchito un sacco di famiglie povere in Russia, certo, perché quando entra in un focolare domestico in cui il reddito medio poteva essere di 600-700 equivalenti euro o dollari al mese, adesso entro 2003-2005-2007 2900, perché c'è un uomo che viene arruolato, perché volontariamente si fa arruolare, beh, tu capisci che
0: no, noi sappiamo che ci sono
1: parametri,
0: che ci sono donne, madri, mogli, fidanzate che hanno proprio spinto, anche hanno convinto anche ad arruolarsi, proprio perché in alcuni casi stiamo parlando non tanto di Mosca, San Pietroburgo, ma stiamo parlando soprattutto soprattutto di regioni più remote, orientali, che noi forse neppure conosciamo, certo, dove veramente hanno visto cambiare il loro status economico a 180 gradi proprio. Quindi questo non c'è dubbio, c'è stato un momento di fortissimo consenso anche per questo motivo. Però è anche vero, come dici, che poi c'è un tempo che è determinato dalla questione. È vero che hanno arruolato anche tanti migranti con la possibilità di ottenere la cittadinanza e tutto, però certo tra un anno e mezzo, e questi sono un po' i numeri che a livello di analisi internazionale viene fatta, se la situazione resta questa probabilmente si porrà il problema, la questione, il dubbio se aprire anche a una militare oppure no, e qui saremo su tutt'altro scenario. Grazie Alessandro Cassieri, chiacchierata grazie molto stimolante. Io vi ricordo ancora Tra Russia e Ucraina, diario del conflitto dalle origini a oggi, pubblicato da Alessandro Cassieri per Rai Libri. C'è tanta storia, c'è tanta vita vissuta di chi quei territori li ha conosciuti in modo diretto, e poi anche tanti documenti che arricchiscono proprio questo libro. E tornando proprio in Russia, ne abbiamo parlato l'altro giorno, giovedì scorso è arrivata la notizia che Memorial, lo storico centro di studio dei gulag e delle repressioni sovietiche, è stato posto nella lista del terrorismo internazionale. E sapevamo che già Memorial Russia era stata inserita, alcuni suoi esponenti più che l'organizzazione.

0: appunto fatto questo decreto che dichiara che tanti memorial, tra cui Memorial Italia, sono ritenuti appunto organizzazioni estremiste e terroriste, questa associazione. Questa cosa ci ha veramente stupito, devo dire, perché ma c'è qualcosa di, come dire, se uno potesse esprimersi così, di ridicolo, perché Memorial Italia è fatta, non so bene quanti siamo, ma mettiamo poche decine di persone che lavorano all'università, sono letterati, cose del genere. Ma vedermene uno come terrorista mi fa un po' ridere, perché così è una cosa talmente insensata, no? Però ha una sua ragione, non letterale nell'accusarci di essere terroristi, ma una sua logica ce l'ha, no? Ossia, per loro l'indicare direttamente che delle persone che hanno seguito una lotta democratica, prima in Russia,
1: Certo.
0: poi in Unione, prima in Unione Sovietica, poi in Russia, siano dei nemici, questo sta nelle cose. Il Memorial nasce dal dissenso.
1: Infatti.
0: Continua subito dopo la fine dell'URSS, come e anche nella crisi dell'URSS, come costruzione a memoria dello stalinismo, incalza il governo quando russo, che fa delle violenze terribili, pensi alla guerra in Cecenia, e siamo molti anni fa, quando Putin ha iniziato la sua carriera, perciò gli stiamo antipatici, benissimo. La nostra però, capacità di incidere sulle cose non è molto grande, perciò in qualche modo ai miei occhi è un elogio il fatto di trattarci come nemici. Il guaio è che questo crea dei guai,
1: Cioè?
0: crea dei guai, ma c'è un guaio, come dire, che è difficile da valutare, è il guaio pratico, no? Ossia, i membri di Memoriale in Italia, in teoria, potrebbero essere, se vanno in Russia, arrestati, e se vanno in un paese dell'area sovietica, ossia nei paesi che hanno un patto di estradizione con la Russia, potrebbero essere perseguiti da un mandato di cattura, cosa del genere. Ma questo mi sembra, non vedo come possano farlo, non lo so. Quanto al fatto che qualcuno di noi vada in Russia, ormai credo
1: Beh,
0: del
1: ecco, la
0: tutto
1: potremmo escludere
0: difficile.
1: come opzione,
0: Ossia, a
1: diciamo
0: meno che
1: che
0: ci sia tra di noi un kamikaze, non credo che ci vada nessuno. In ogni caso la Russia poteva, bastava che negasse il visto, e se non vuole nessuno di noi non ci dà il visto. Il problema è che non è questa cosa pratica che forse interessa, ma è un po', mi sembra, una cosa di propaganda
1: Sì.
0: rispetto al mondo culturale italiano, no? Dire c'è una parte del mondo culturale italiano che è nemico della Russia, e lo è perché sono dei terroristi, sono terribili, siamo noi,
1: Sì,
0: ma è tutta l'opinione
1: certo.
0: democratica italiana, non so,
1: No, è funzionale a una
0: anche
1: certa
0: lei immagino
1: propaganda.
0: una terrorista.
1: Certo.
0: Sì, e non lo so, però insomma la politica loro è di dire ci sono i buoni e i cattivi,
1: Sì, o
0: no?
1: con noi o
0: E allora
1: contro di noi. Sì.
0: i pochi buoni li fanno molto girare in Russia, gli danno molto spazio.
1: E questo era la, la posizione di Marco Butino, socio fondatore di Memorial Italia. Butino ha insegnato anche storia dell'Europa orientale all'Università di Torino rispetto alla decisione, di cui abbiamo preso notizia la settimana scorsa, della Corte Suprema russa, che ha posto nella blacklist il movimento Memorial, sia intendendo proprio il movimento russo che poi le tante Memorial International, e quindi le tante Memorial.

0: memorial sparse nel mondo. Ricordiamo ancora una volta che cos'è Memorial, quel progetto che da sempre ha rappresentato la memoria, per questo Memorial, la memoria delle vittime del Gulag e delle repressioni staliniane. Tra l'altro, in una certa Russia anche post-sovietica, l'attenzione rispetto al Memorial era altissima e tenuta in alta considerazione anche dalle istituzioni. Poi sappiamo le cose sono cambiate e che anzi c'è, soprattutto Stalin ha una certa affascinazione, Putin scusate, una certa affascinazione per Stalin, quindi c'è stata anche una sorta di revisione del periodo staliniano ed evidentemente anche del periodo dei Gulag. Allora, siamo ormai prossimi alle news delle 9, quindi spazio al nostro giornale radio e poi torniamo per l'ultima ora del Buongiorno in Blu.
1: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
2: Ciao, sono Marta Squicciarini e vi aspetto tutti i sabati dalle 10 alle 12.30 con Magazine in Blu 2000 per raccontare l'Italia con le voci delle radio in blu, per conoscere il lavoro prezioso di

0: un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Chuck, motore, azione!
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Cose di musica, un viaggio quotidiano nel mondo della canzone attraverso dischi, autori, cantanti, eventi, libri e aneddoti storici. Una carrellata di argomenti raccontati da me, Paola De Simone, per scoprire insieme ogni giorno una fetta di musica in più. Allora vi aspetto dal lunedì al sabato alle 20 solo su Imbru 2000.
5: Cose di musica,

0: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Il mondo crea anestetici per la coscienza, con Dio la vita rinasce sempre. Così ieri sera Papa Leone, nell'incontro con i giovani nella veglia di preghiera allo Stadio Olimpico di Barcellona. Oggi il pontefice visiterà alle 10:50 il penitenziario di Montserrat, nel pomeriggio a Barcellona l'incontro con le realtà caritative, alle 19:30 la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia con l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo, tutto in diretta su TV 2000 e Play 2000. I nuovi bombardamenti nel Golfo, è stata una notte di raid statunitensi sull'Iran. Dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino a Hormuz, Teheran risponde a sua volta bersagliando le basi americane nei paesi medio orientali. Intanto Tel Aviv continua ad attaccare nel sud del Libano, causando altre vittime. Alla Borsa di Milano la CEI ha presentato le linee guida in materia di investimenti etici e sostenibili, un aggiornamento necessario in un mondo che cambia rapidamente. Al centro la consapevolezza che la gestione del denaro non è mai neutrale.
1: La finanza è chiamata a concorrere al bene comune, è il principio delle nuove linee guida presentate a Milano nella sede della Borsa Italiana alla presenza del presidente della CEI, Cardinale Matteo Zuppi.
2: Chi per professione si occupa di finanza deve amministrare i soldi, non ne venga catturato da una logica interna che perde sempre quello che è il focus, che è la persona.
1: Il documento punta a orientare diocesi, parrocchie, congregazioni religiose ed enti ecclesiastici verso una finanza aderente alla dottrina sociale della Chiesa, chiamata quindi a rispondere delle conseguenze etiche e sociali delle scelte di investimento. Al centro il principio della destinazione universale dei beni. Il patrimonio della Chiesa non è fine a se stesso, ma deve sostenere carità e missione pastorale. Tra i settori esclusi figurano innanzitutto gli armamenti, poi i finanziamenti all'aborto, il gioco d'azzardo, la pornografia, le attività speculative e aggressive. Uno strumento operativo per chi amministra i beni ecclesiastici, ma anche un contributo culturale per promuovere una finanza che metta al centro la persona. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: Il 35enne senegalese Luis da Silva è stato assolto per l'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a Rimini nel 2023. Il verdetto è arrivato questa notte dopo 16 ore di camera di consiglio. La procura aveva chiesto per lui la pena dell'ergastolo. L'imputato è stato immediatamente scarcerato. Dalle prime ore di stamane è in corso un'operazione della polizia nelle province di Caserta e Napoli. Arrestati alcuni componenti della cosiddetta banda del buco, protagonista di diverse rapine commesse presso agenzie di istituti bancari e uffici postali di Napoli e Caserta. È tutto. Torniamo insieme alle 10:00.

0: 8.05, questo è sempre il Buongiorno in Blu, su In Blu 2000, stiamo insieme tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10. Vi avevo promesso nei giorni scorsi che avremmo fatto un approfondimento, dopo che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca che dà il via libera a un percorso di studi per una nuova figura. Stiamo parlando della laurea magistrale per l'infermiere di famiglia e di comunità. E vogliamo capire di quale figura stiamo parlando, che cosa prevede anche questo corso di studi e il ruolo che avrà l'infermiere di prossimità, soprattutto per capire in che cosa si distingue dall'infermiere così come lo conosciamo oggi. Buongiorno, bentrovata Teresa Rea, componente del comitato centrale della FNOPI, l'ordine degli infermieri. Buondì.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, ci aiuta a capire qual è la figura prima di tutto dell'infermiere di famiglia e di comunità e in che cosa appunto si distingue dall'immagine a noi tutta cara, a tutti cari, dell'infermiere così come lo conosciamo oggi.
1: Certo, l'infermiere, la professione infermieristica così come la conosciamo oggi è una professione che potremmo dire dinamica e soprattutto diversificata. Quindi non dobbiamo avere un'immagine stereotipata della professione infermieristica, di un infermiere che distribuisce terapie o che troviamo esclusivamente in un luogo quale l'ospedale. L'infermiere di famiglia è un infermiere specializzato su cui ha puntato l'Organizzazione Mondiale della Sanità a partire dagli anni 90 e che ha trovato concretezza in Italia dopo il 2020, che è stato un anno di grandi sfide per il nostro servizio sanitario. È un infermiere, dicevo, specializzato, la cui funzione è preservare la salute dei cittadini. Significa che questo infermiere non ci aspetta negli ospedali quando ci ammaliamo, ma vive in quartieri, vive nei territori e si adopera per prevenire le malattie, soprattutto per aiutare a mantenere un buon livello di salute. Per fare questo entra nelle scuole per parlare di educazione alla salute, nelle palestre, nei circoli per anziani, nei territori, per prevenire tutte quelle che possono essere le complicanze di una malattia e quindi gestire alcune patologie sul territorio, perché noi comunque stiamo affrontando una sfida incredibile che è quella dell'invecchiamento della popolazione, perché noi viviamo molto di più, abbiamo più malattie croniche, per cui questo infermiere che vive nel territorio, vive nel quartiere, aiuta in qualche modo i cittadini a prendersi cura di loro stessi e a prevenire tutta quella serie di disabilità legate poi alla cronicità.
0: Ma allora da questo punto di vista il percorso di formazione quali specificità in più ha? O di diverso?
1: Certo, innanzitutto parliamo di un infermiere che consegue un titolo accademico post laurea, quindi dopo i 3 anni si specializza, continua all'università con un percorso di laurea magistrale nelle cure primarie, dove studierà particolarmente alcune discipline cliniche che lo aiuteranno nella presa in carico dei pazienti che presentano delle cronicità. Quindi un infermiere che studia 5 anni in università con una formazione estremamente approfondita su queste tematiche, in modo da poter gestire tutte le fragilità legate alla cronicità e poter prevenire quelle che sono le patologie, insegnando, puntando su quella che è l'educazione alla salute.
0: Quindi questo percorso universitario che punta proprio alla formazione dell'infermiere, ma nella nuova figura di infermiere di famiglia e comunità, quindi il nostro alleato, la nostra sentinella sul territorio, di fatto possiamo dire che tutto questo è un passaggio che va a sancire in modo ancora più definito e definitivo la figura dell'infermiere proprio come capisaldo della salute dei cittadini?
1: Assolutamente, io lo definirei un baluardo nella tutela della salute dei cittadini. Il nostro Presidente della Repubblica ha definito gli infermieri un esercito del bene e allora mi piace pensare che questa figura che vive nei territori dove le persone vivono, si incontrano quotidianamente, è lì per conoscere la popolazione e per prevenire tutti quelli che sono i rischi e aiutare le persone concrete a prendersi cura di loro stessi.
0: Vedremo.
1: Perché noi dobbiamo investire, come dire, nell'educazione, dobbiamo partecipare al mantenimento di quello che è un buon livello di salute. E noi abbiamo necessità di avere infermieri sempre più presenti nelle reti territoriali per evitare poi che anche gli ospedali siano sovraffollati, perché gli ospedali cambiano in qualche modo ruolo perché devono gestire le acuzie
0: certo.
1: E poi tutte le altre risposte ai bisogni sanitari le dobbiamo trovare sul territorio, ed è per questo che la professione, dicevo, diventa dinamica, si sta trasformando, sta cambiando per offrire un servizio ai nostri cittadini.
0: E grazie alla professoressa Teresa Rea, componente del Comitato Centrale della FNOPI, la Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche. Buon lavoro, grazie ancora.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: E adesso, io non so se voi l'avete sentita la notizia, avete ragione in qualche modo, avete avuto anche modo di seguire il caso che si è aperto dopo che due pari noti, notissimi influencer americani, io non conoscevo, è stata proprio di una coppia, Jesse Ashley Radway, sui social hanno comunicato di aver deciso di interrompere la gravidanza dopo la diagnosi di sindrome di Down. E ciò qui, insomma, si aprirebbero tante riflessioni. Men più da parte loro sono arrivate anche, come dire, dichiarazioni a motivazione di questo, no? Perché hanno detto, perché la sindrome di Down da un punto di vista della salute è feccia. Hanno utilizzato un termine molto molto più esplicito e volgare. E da qua si è aperto veramente una discussione non solo e non tanto concentrata sulla questione della scelta operata da questa coppia, ma anche sulle notizie che vengono date, soprattutto se si parla di influencer che hanno, pare, migliaia e migliaia di follower, perché proprio sono state veicolate delle notizie da un punto di vista scientifico che non possono che essere definite di disinformazione rispetto alla salute delle persone con sindrome di Down. E sono intervenuti a livello italiano sia Core Down che NIPD. Al telefono con noi c'è Luigi Porras, segretario nazionale di Core Down. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi e grazie per avermi chiamato.
0: No, grazie a lei, perché ci tenevamo proprio a fare anche noi una riflessione in più. Dicevamo, la decisione è già grave, no? Rispetto alla decisione presa dopo una diagnosi di sindrome di Down, ma ancora più grave sono le spiegazioni, perché di per sé sono spiegazioni che dimostrano una scarsa informazione che diventa però disinformazione.
2: Più che scarsa informazione parlerei proprio di ignoranza.
0: Ecco, lo dice meglio di me, giustamente, sì.
2: Beh, allora, fermo restando che chiaramente nessuno entra nel merito delle scelte relative all'interruzione di una gravidanza, che diciamo, è una cosa assolutamente legittima, esiste in un paese civile come l'Italia, sì. È giusto che ci sia la possibilità.
0: Al di là di quello che uno, lo sappiamo, pensare, non hanno commesso un atto illecito anche per la normativa statunitense.
2: Hanno fatto una scelta della quale poi chiaramente ognuno di
0: assolutamente.
2: Ci saranno gli uomini o più idonei per rispondere. Quindi non entro minimamente nella scelta.
0: No.
2: Il problema è stato più quello che si sono lanciati in una crociata vera e propria con un auditorio, tra l'altro, appunto, come diceva giustamente lei, molto ampio, perché si tratta di youtuber seguitissimi, dando veramente neanche disinformazioni, notizie, a parte l'aspetto volgare,
0: assolutamente
2: che
0: volgare.
2: Offende anche in maniera veramente pesante sia le persone con la sindrome di Down, ma anche le famiglie con persone con la sindrome di Down, ma danno una disinformazione totale, perché dipingono un quadro della situazione che non è assolutamente quello che loro hanno voluto scrivere. Per cui quando una situazione come quella di una condizione genetica come la sindrome di Down viene anche manipolata da chi è totalmente ignorante in materia, si possiamo dire, incentiva una cultura fatta di luoghi comuni, di stereotipi, di informazioni completamente sbagliate, che cambiano completamente la realtà dei fatti, andando poi diciamo a contrastare quella che poi invece è il lavoro che fanno le associazioni come in Italia Cordown e IPD, che da anni portano avanti battaglie proprio per combattere gli stereotipi, i luoghi comuni e le informazioni sbagliate. E quindi è per quello che abbiamo ritenuto opportuno intervenire pubblicamente anche noi di Cordown, e anche IPD ha fatto altrettanto, per stigmatizzare questa come possiamo dirla, questa fuoriuscita di informazioni sbagliate, ecco.
0: No, anche perché è veramente la paura che ha imbrigliato e stigmatizzato tanto e per tanto tempo le persone con sindrome di Down e le loro famiglie, perché in realtà col cambiamento culturale che, viva Dio, c'è stato anche nel nostro paese, con l'avanzamento giustissimo, e anche ovviamente l'avanzamento dal punto di vista delle ricerche, delle cure, di una diagnostica più efficace, oggi le persone con sindrome di Down e la loro famiglia hanno una vita assolutamente regolare, normale, con gli aspetti positivi e negativi delle vite di tutti noi, perché veramente c'era tanto di condizionante derivato dallo stigma, e non vogliamo che quello stigma venga rilanciato e riesumato.
2: Esattamente la battaglia che noi portiamo avanti quotidianamente, tanto per dire, giusto perché si sappia, Cordown è un'associazione composta portata avanti esclusivamente da familiari di persone con sindrome di Down, diciamo, sì, quanti genitori di persone con la sindrome di Down, quindi ci sentiamo doppiamente coinvolti in questa battaglia, ma è bene che si sappia che fortunatamente in Italia da questo punto di vista siamo abbastanza all'avanguardia, che le persone con la sindrome di Down hanno una vita normalissima con la loro condizione, compatibilmente con la condizione di persone con sindrome di Down, però lavorano, studiano, hanno relazioni affettive, hanno una vita normale. Poi chiaramente non si può generalizzare né in senso positivo né in senso negativo, ci saranno anche persone con la sindrome di Down che nascono con problematiche. Tra l'altro questi due signori hanno anche snocciolato una serie di dati medici assolutamente privi di qualunque fondamento, percentuali di persone con problemi cardiaci gravissimi. Ormai voglio dire, sì, è vero, la sindrome di Down, spesso e volentieri ci sono problematiche di natura cardiaca che vengono solitamente individuate da prima della nascita, perché chiaramente porta avanti tutte le analisi del caso, ma che vengono risolte.
0: Infatti.
2: Vengono risolte, quindi non è che c'è un tasso di mortalità legato al problema cardiaco della persona con la sindrome di Down. Quindi dare informazioni sbagliate è sempre sbagliato. Il problema è che spesso e volentieri queste informazioni sbagliate, a parte che dagli influencer che purtroppo hanno ormai avuto questo ruolo di informatori importanti e superiori a qualunque altro mezzo di informazione, purtroppo spesso e volentieri anche non si fa una buona informazione neanche nelle strutture ospedaliere. Cioè,
0: ecco, che questo è ancora più grave, no?
2: Perché la dire che è quello. Sì, perché spesso e volentieri quando ci sono dei dati che possono portare la traslucenza, che si fa, adesso non mi ricordo più a quale mese, di gravidanza, che è uno dei segnali che potrebbero far sì che il feto abbia la sindrome di Down, spesso e volentieri nelle strutture ospedaliere si tende un po', io questo lo dico anche per esperienza personale, si tende a fare un po' di terrorismo psicologico, mi è consentito questo termine, per spingere magari a una interruzione di gravidanza. E appunto spesso e volentieri in questo terrorismo psicologico sono comprese anche informazioni sbagliate su questa vita infelice.
0: Ma noi l'abbiamo detto, la scelta può essere un diritto, è un diritto, però informare in modo corretto, tanto più in ambito sanitario, è un assoluto dovere. Questo deve essere chiaro. Grazie veramente per questa mattina, Luigi Porrà. A presto,
2: grazie,
0: buona
2: a
0: giornata.
2: Voi, grazie, buona giornata e buona giornata.
0: Grazie, Luigi Porrà è segretario nazionale Core Down. E adesso cerchiamo di capire meglio dell'inchiesta. Oggi tutti i giornali, le prime pagine, per molti di questi è proprio l'apertura dell'inchiesta corruzione sul progetto Ponte sullo Stretto, anche perché sono coinvolti un ex toga della Corte dei Conti, un imprenditore e un avvocato, e da quello che capiamo l'accusa della procura è il tentativo di corruzione dei giudici, o meglio di condizionare i giudici della Corte dei Conti per avere un parere positivo rispetto il progetto del ponte. Però tra l'altro poi non è arrivato, infatti nelle intercettazioni che vengono riportate si parla anche, diciamo, definiamola delusione, ecco, delle parti interessate. Buongiorno, bentornato ai nostri microfoni Edoardo Izzo, giornalista dell'agenzia AGI. Buondì.
3: Buongiorno Chiara, buongiorno ai nostri ascoltatori.
0: Allora Edoardo, con la tua consueta sapienza, chiarezza e sintesi ci racconti tutto. Di cosa stiamo parlando? Cos'è questa inchiesta?
3: Stiamo parlando di un'inchiesta della Procura di Roma nella quale secondo i magistrati è stata scoperta una cricca di cui avrebbe fatto parte, come dicevi anche tu, l'ex numero due della Corte dei Conti che cercava di pilotare il maxi progetto del Ponte sullo Stretto. Questo per farla proprio stringata e diciamo come un flash d'agenzia, ecco. Questo è il perno su cui si basa l'indagine, no? Che poi prevede, come dicevi tu, diversi reati, tra cui la corruzione e la rivelazione del segreto d'ufficio, che è quella contestata all'ex numero due della Corte.
0: Ecco, chi sono i personaggi interessati?
3: Allora, l'ex numero due della Corte è Tommaso Miele, che è in pensione da febbraio scorso, e a lui è contestata sostanzialmente la rivelazione, perché in diverse intercettazioni che poi sono allegate agli atti parlava al telefono e rivelava segreti su, per quanto riguarda le procedure, no? Perché lì discorso,
0: certo,
3: qual è? Che, come sostenevi giustamente tu, sono coinvolti un imprenditore e un avvocato, e tutto ruota attorno al ponte, no? Quindi loro fondamentalmente cercavano di influenzare il giudice contabile promettendogli incarichi futuri, cioè per avere in cambio un'azione, diciamo, no? Come dire, persuasiva, ecco, per favorire, così evitiamo anche possibile querele qualora dovesse essere provato che Tommaso Miele è assolutamente estraneo a tutto. E per favorire il via libera del progetto, fondamentalmente. Quindi, secondo gli investigatori, i due, l'imprenditore e l'avvocato, hanno avvicinato Miele, ma anche altri magistrati di cui non si fanno il nome, considerati vicini agli interessi, diciamo, di questo gruppo, che avrebbero quindi rivelato delle notizie riservate per appunto cercare di condizionare lo sviluppo del ponte sullo Stretto, del maxi progetto.
0: Sappiamo che ci sono state perquisizioni e sequestri, no?
3: Ieri sì, infatti è emerso per questo, perché a quel punto l'indagine non è più segreta, perché ci sono perquisizioni e sequestri, e quindi emerge il tutto, perché allo stato dell'arte sono questi tre gli indagati, ma in realtà se va a scorrere poi il decreto si capisce che l'indagine è molto più ampia, riguarda probabilmente un intero sistema.
0: Quindi, dici?
3: Esatto, questo è quello che emerge, emerge un sistema nel quale si cercava di condizionare, però come giustamente dicevi tu c'è anche il dato che non è stato poi condizionato, quindi questo è un dato però che va comunque tenuto in considerazione. Hai detto tu, però sei stata bravissima, perché è vero questo,
0: sì,
3: è vero che c'è un tentativo.
0: Esatto.
3: Che però non va a buon fine, tant'è che il magistrato si sfoga anche al telefono, fondamentalmente.
0: Infatti volevo arrivare lì. Ci sono delle intercettazioni che insomma anche poco carine, però si sa, quando uno pensa di parlare a tu per tu con qualcuno si lascia anche andare nei termini, no?
3: Esatto, e quindi lui non è contento per niente, perché fondamentalmente quello che uno potrebbe chiamare il giochetto non è riuscito in quel momento lì. E quindi c'è anche questo, che è l'altra parte, no, della forse più folcloristica dell'indagine,
0: assolutamente,
3: le conversazioni telefoniche intercettate.
0: Ovviamente dobbiamo dare modo, spazio e tempo all'inchiesta di svilupparsi e di maturare, quindi sappiamo che sono tutti innocenti, quindi neppure siamo al primo grado di giudizio, quindi prima bisogna capire se proprio poi questa inchiesta sfocerà in un processo, e dal processo ci saranno poi accuse di colpevolezza oppure assoluzione, per cui veramente è tutto ancora da scrivere. Quello che certo c'è stata la presa di posizione ieri dalla società Stretto di Messina, no? Per bocca del suo amministratore delegato Pietro Ciucci, che ha detto: noi niente ne sappiamo.
3: Certo, perché questo è vero, perché come dicevamo, essendo un tentativo che si spegne in realtà, no? Quasi subito, cioè loro provano ma poi non è, quindi ci sta che l'altra parte non sappia, no? Che sia fatto tutto all'oscuro, tant'è che non sono citati neanche tra gli indagati, quindi assolutamente, diciamo, veritiero quello che è emerso, assolutamente. Ma ripeto, è quello che emerge, ripeto, è un'accusa da parte dei magistrati, è un sistema che cercava di condizionare, no?
0: Sì.
3: Però non è quello che al momento, almeno se vede, che non ci si è neanche riusciti.
0: Ah, infatti. Ma per la tua esperienza e il tuo intuito, questa è un'inchiesta destinata ad allargarsi?
3: Assolutamente, assolutamente. Questo è solo uno spaccato, un primo spaccato, anche piccolo, probabilmente, di un'inchiesta che si andrà ad espandere a macchia d'olio. Assolutamente. Questo è solo l'inizio. Io penso che da qui alle prossime settimane potrebbero esserci altri presenti, potrebbero uscire fuori altri indagati, nomi di altri indagati, assolutamente. Lo penso, anzi, do io una previsione. Do una previsione che probabilmente ci risentiremo e parleremo di uno sviluppo di inchiesta molto presto, questo è quello che penso.
0: Sentirti è sempre un piacere, averti con
3: un piacere
0: noi, quindi
3: mio.
0: Poi bisogna vedere per le persone interessate se sarà un piacere oppure no. Edoardo Izzo, grazie sempre, buon lavoro.
3: Grazie a te, grazie agli ascoltatori.
0: Grazie Edoardo Izzo, giornalista dell'Agenzia AGI.

0: spazio legalità.
1: E bentrovati al nostro spazio legalità del mercoledì. La riflessione che vi vogliamo proporre oggi è quella sul true crime. Avete sentito, no? Anche dalle nostre news, ma poi è una notizia assolutamente rilanciata sui siti, le pagine online dei quotidiani, anche perché è arrivata nella notte dopo 16 ore di camera di consiglio. C'è stata l'assoluzione di Luis da Silva per l'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a Rimini nel 2023. Vi faccio solo questo esempio perché la vicenda ha per anni, per questi tre anni, ha alimentato un dibattito non solo della cronaca in sé, delle motivazioni, quello ci può assolutamente stare, ma ha animato il dibattito di tanti salotti televisivi che si allontanavano anche dal taglio strettamente giornalistico, ma ancora di più insieme a vicende come quella di Garlasco, che veramente impera sul tutto, ha animato soprattutto il dibattito, chiamiamoli salotti, ma comunque i canali digitali e quindi l'online, dove il true crime ha trovato terreno fertile anche perché ha potuto farsi forza e allo stesso tempo essere foraggiato, essere alimentato da una delle caratteristiche, no? del web, di certi canali e di certe piattaforme, cioè il fatto che c'è una sorta di abbassamento dei livelli della morale e del contenimento. Guardate, anche molte teorie, le più strampalate, complottiste, fantasiose, che poi sono arrivate anche sui giornali, sono nate proprio lì, dove veramente si è portato avanti di tutto. Ed è su questo che vogliamo fare una riflessione. Ringrazio tantissimo per essere ai nostri microfoni Domenico Giordano, che è CEO e data analyst di Arcadia, arcadiacom.it, nonché scrittore, giornalista, esperto di comunicazione. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi, intanto sono io felice di poter essere con voi questa mattina, quindi
1: grazie.
2: È tutto mio il piacere.
1: Allora, ci aiuta a capire il successo del true crime, che lo diciamo è sicuramente un fenomeno sociologico, ma che poi è diventato fenomeno di business.
2: Sì, sì, è diventato un fenomeno assolutamente commerciale e ha un suo mercato. In una recente ricerca che abbiamo, diciamo, realizzato da pochissimo, anche per sfruttare in qualche modo l'audience che si è generata soprattutto da marzo, da quando poi la Procura di Pavia ha riaperto l'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, perché quello è stato un innesco rispetto, diciamo, ad un'attenzione che già c'era, ma che era latente. Perché era latente? Perché ben sappiamo quanto l'omicidio sia stato fatto 20 anni fa.
1: Sì,
2: è chiaro che
1: sì,
2: ci sono stati gli anni dei processi, però in qualche misura
1: sono fatti di quasi 20 anni fa, dell'agosto del 2007, che poi in un controverso percorso giudiziario, perché ci sono stati 5 gradi di giudizio,
2: due assoluzioni
1: e poi Cassazione,
2: processo.
1: Esatto, che però si è concluso con la condanna
2: di Alberto Stasi,
1: l'ex fidanzato della vittima, a 16 anni per effetto del rito abbreviato. Quindi per molti era la questione chiusa, posto che invece poi legittimamente la difesa di Stasi ha continuato a lavorare, ma lì insomma sono motivi anche comprensibili. Però a livello mediatico veniva definita chiusa, no? Come storia, come vicenda.
2: Veniva definita chiusa, sì, però questo ci racconta tanto del dominio delle piattaforme digitali, di quanto le nostre vite, la nostra quotidianità, poi non ce ne rendiamo conto, ma si è immersa nelle piattaforme. Perché tutto questo percorso dall'atto dal delitto fino ai processi ha comunque si è diventato nell'opinione pubblica un'attenzione, una percezione rispetto a quell'evento. Non eravamo ancora nel pieno di una profonda piattaformizzazione, perdonatemi, diciamo, l'espressione delle nostre vite, ma quando c'è stata la notizia della riapertura dell'indagine e dell'iscrizione del registro degli indagati di Andrea Sempio come possibile, diciamo, colpevole di quell'atto delittuoso, di quell'omicidio, è chiaro che tutta questa percezione è esplosa sulle piattaforme. Esplosa sulle piattaforme, noi l'abbiamo sentita attraverso una keyword, cioè una parola chiave, che poi il toponimo è Garlasco, perché ovviamente cittadina sì. pavese, stupenda, bellissima, ma che nella nostra, nel nostro immaginario collettivo è legato intimamente a quell'omicidio. E fate conto che negli ultimi 14 mesi, ovvero da marzo 2025, da quando è stata riaperta l'indagine, a fine maggio, noi abbiamo censito nel parlato digitale, cioè su tutti gli spazi sì. web condivisi, dai social network ai siti web, anche se questa trasmissione domani mattina verrà ascoltata in streaming, quello è uno spazio web condiviso e genera comunque parlato, ha ottenuto Garlasco, la keyword, la parola chiave Garlasco, 1,5 milioni di menzioni. No. A loro volta questo volume di citazioni ha prodotto 26,7 milioni di interazioni. Interazioni significa like, condivisioni, commenti.
1: Sì, sì.
2: E se aggiungiamo a questo volume già abbastanza corposo di 26 milioni 700 mila interazioni, le interazioni prodotte soltanto negli ultimi 60 giorni da un'altra parola chiave, ovviamente nominativa Sempio, cioè dal cognome di Andrea Sempio, sì. il volume arriva addirittura a 31 milioni di interazioni. Adesso vista così, diciamo, può sembrare un numero aleatorio, però sono 31 milioni in qualche modo di comportamenti, perché dietro l'interazione c'è un comportamento, dietro il comportamento c'è un'attenzione, quello che dicevamo poc'anzi, l'attenzione del true crime, che ovviamente poi sfocia nella monetizzazione, che è una delle dinamiche, degli aspetti delle piattaforme.
1: Ma si ha un'idea del movimento di business che riesce a muovere? Così dico proprio per range, proprio per avere un'idea dimensionale.
2: Ci sono due tipi di monetizzazione, la monetizzazione diretta è quella delle piattaforme, che è legata ovviamente all'attenzione che il creator, l'influencer riesce a generare, quindi la piattaforma va a convertire in un euro, in un centesimo ogni secondo di attenzione, e poi c'è una monetizzazione in qualche modo indiretta, perché in questi anni moltissimi podcaster e moltissimi youtuber, non volevo chiamarmi giornalisti perché giornalisti non sono, ma podcaster
1: forse
2: e
1: alcuni sono anche giornalisti, però la stragrande maggioranza no.
2: Sì, alcuni sono anche giornalisti, però tanti no, e c'è una monetizzazione indiretta, perché attraverso questa popolarità, visibilità, vanno a convertire quella popolarità in partecipando o scrivendo libri, partecipando e quindi trovando una casa editrice, sì. partecipando a convegni, e il volume non riesco a quantizzarlo, ma è comunque, parliamo di milioni di euro, questo deve essere chiaro. Cioè, parliamo comunque di milioni.
1: Sì, era proprio per avere una stima dimensionale, è tantissimo, però dati i numeri che ci sono è ovvio che poi non può che essere questo, no? Andando a cercare di quantificare.
2: Sì, ma fate conto di una cosa, interrompo brevemente, la terza piattaforma, il terzo territorio digitale, noi così lo definiamo, dove si è discusso di Garlasco e quindi di True Crime negli ultimi 14 mesi, appunto YouTube, preceduto da Instagram e da Facebook, quindi questo ci dà un ulteriore elemento di quanto oggi, prima si discuteva al bar, prima si discuteva diciamo in strada, oggi si discute anche di true crime, anche di delitti, si discute principalmente sui social.
1: No, ma infatti è impressionante come, da un'analisi veramente banale della comunicazione, come in realtà in questa citando proprio Garlasco, c'è stata una sorta di ripresa della discussione sui social che è arrivata in TV. Invece prima, all'inizio, io mi riferisco ai casi Merit Care, c'era i casi anche di Aria Gambirasio, che per carità c'era un internet, soprattutto una questione di chat, pochi anni hanno fatto dei passi avanti importantissimi, quindi forse erano meno sviluppate, però solitamente il caso, la discussione nasceva sui giornali, in televisione, quindi nei media classici, e poi avevano un riverbero online. Ora è al contrario.
2: Ora non solo è al contrario, mi permetto di aggiungere che oggi invece c'è una cross medialità, si parte sicuramente dalla televisione, quindi da un medium tradizionale o dalla radio, come in questo momento, si riverbera o comunque si rigenera quel contenuto online e ritorna poi in uno scambio continuo, in un flusso continuo up and down sui media diciamo così tradizionali, mainstream, dalla televisione ai quotidiani, alla radio. Quindi non c'è più una visione a compartimenti stagni rispetto al flusso informativo. È chiaro che molto spesso, come dicevamo poc'anzi, il contenuto nasce esclusivamente, come è stato di YouTube o di Spotify, perché anche Spotify è un social network negli ultimi anni, insomma, ci sono esempi tipo il podcast di Trincia e Raffanelli, Veleno Podcast, ce ne sono altri anche su YouTube. Quindi oggi c'è uno scambio osmotico dove non c'è soltanto un territorio che ha la esclusività rispetto ad un tema come quello appunto del true crime.
1: Ma se dalla parte di chi agisce, propone, ha un suo guadagno rispetto il navigare nel true crime, quindi gli autori, definiamoli così, cos'è che affascina così tanto lo spettatore, il follower, quello che segue, per rimanere proprio attaccato anche per ore e ore di dirette e continuare a interagire, mandare messaggi anche quando, laddove non ci sono notizie in più, uno dice mi sono appassionato di questa storia per motivi X. No, in realtà poi ti appassioni al racconto di quella storia, a prescindere da quello che lo sviluppo della storia stessa ti sta proponendo.
2: Sì, ci sono due cose interessanti da sottolineare. Intanto quello che i sociologi della comunicazione chiamano second screen, cioè molto spesso siamo seduti davanti al televisore a seguire il talk che parla di Carlasco o di altro evento, e contemporaneamente cosa facciamo? Prendiamo il nostro smartphone e condividiamo, commentiamo quel contenuto e lo portiamo sulle piattaforme, e questo è già un innesco rispetto all'interesse. Poi c'è un altro elemento dell'innesco di questa diciamo presenza importante, di questa attenzione: il fatto che possiamo da spettatori diventare protagonisti della storia. Questo non dobbiamo dimenticare, questa è la grande trasformazione dei social media. Io non sono più un fruitore passivo del contenuto, ma posso esprimere in qualche modo la mia idea, e questo genera tutto questo volume di attenzione, perché posso dire sì, io sono per l'innocenza di Stati piuttosto che per la colpevolezza di Sempio, o viceversa, senza voler dare delle
1: chiaro.
2: E tutto questo, cioè la possibilità di essere un prosumer, che è una crasi da produttore e consumatore anche dell'informazione, perché l'informazione rimane comunque un prodotto, genera questa attenzione e genera questa polarizzazione.
1: Sì, e poi sto pensando che ancora di più, questo già in televisione, nei salotti televisivi a cui facevo riferimento, nei diversi talk, sappiamo che si può restare a volte, come dire, un po' spesati dalla scelta degli ospiti commentatori, perché al di là di avere persone che hanno un profilo professionale che rientra nelle diverse sfaccettature del dibattito, poi te ne trovi altri che servono per fare o colore, o perché hanno una certa capacità comunicativa, oppure perché sono personaggi, come dire, di rottura, nel senso che sono personaggi che sanno ben provocare o offrire suggestioni. Ecco, di nuovo, anche questo, che già è un inquinamento dell'informazione corretta, perché sa molto più di intrattenimento, anche questo si ritrova, cioè si cerca, si vanno a sdoganare determinati personaggi che, per amore o per odio, perché nel web funziona allo stesso modo, in qualche modo fanno un processo di fidelizzazione.
2: Assolutamente vero, però io più che diciamo il termine inquinamento utilizzerei quello di ibridazione, nel senso che la televisione ha compreso perfettamente quanto oggi ci sia una frammentazione dei pubblici, e quindi pur di catturare un pubblico fra virgolette digitale che non seguirebbe diversamente quel format, prende il podcaster, l'influencer e il giornalista che è molto più forte sui social. Perché? Perché prova in qualche modo ad ampliare la platea, e questa è un'ibridazione costante, perché anche sulla rete, alla fine nei podcast, nelle trasmissioni di YouTube arrivano in qualche modo protagonisti dei medium tradizionali. E l'ibridazione è un altro degli effetti della piattaformizzazione un po' dell'informazione.
1: Però quando si parla di trasmissioni giornalistiche veramente borderline, l'ibridazione con l'inquinamento, perché veramente certi personaggi non sai perché sono presenti. che mi rappresentano.
2: Sì, però può darsi che quei personaggi, è brutto dirlo, portano in dote
1: no,
2: alla
1: no,
2: trasmissione
1: certo,
2: un milione di follower.
1: No, no, no,
2: di follower.
1: Ma assolutamente, la motivazione è quella, però dico, da un punto di vista di profilo giornalistico dovresti anche sentire, come dire, l'esigenza di giustificare il perché figura anche quella persona nel contesto.
2: Il punto è che rispetto a quello che diceva Marshall McLuhan qualche decennio fa, il medium message, oggi quel concetto lì è ancora valido, soltanto che il medium principale non è più la testata giornalistica,
1: hai ragione,
2: senza fare alcun nome,
1: è vero,
2: si è trasferito sulle piattaforme. Oggi c'è un fenomeno particolare, quello del brand journalism, a dare sicurezza, credibilità alla domanda, perché poi c'è il tema della disinformazione, qui semmai facciamo una puntata a parte.
1: Invitato, guarda, ti prenoto subito.
2: A dare credibilità alla notizia, non è più la testata, non è più l'autorevolezza della testata giornalistica su carta stampata, radio o TV, ma è il giornalista stesso e la sua. Oltretutto faccio un'ulteriore curvatura, me ne scuso perché so che è volgare fra virgolette, è la fan base del giornalista a dare credibilità alla notizia prima ancora che della verifica delle fonti, e questa è in qualche modo quella che insomma abbiamo definito, senza dirlo esplicitamente, la tragedia dell'informazione contemporanea.
1: Tragedia proprio con la T maiuscola, sarà che io sono antica. Grazie, molto interessante Domenico Giordano, a presto, buona giornata, a presto. Domenico Giordano è CEO e data analyst di arcadiacom.it, nonché scrittore, giornalista ed esperto di comunicazione. Allora, ci sono compleanni importanti che vanno festeggiati perché segnano anche una maturità anagrafica. Buongiorno Luigi Bartolomeo Terzo, presidente dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati, e proprio l'associazione ha compiuto i primi di giugno i suoi 60 anni. Auguri.
0: Grazie, buongiorno a lei, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
1: Allora, un'associazione italiana dei giovani avvocati che compie 60 anni, uno può dire, beh, allora insomma, tanto giovani ormai non siete più?
0: Siamo sempre giovani, restiamo giovani nonostante ormai l'associazione, come hai ben detto, ha compiuto 60 anni proprio questo fine settimana. È un'associazione più longeva sul territorio, ormai veniamo non più tra virgolette identificati come un'associazione, ma bensì come un'istituzione. Siamo presenti quotidianamente anche in audizioni nelle varie commissioni giustizia, siamo presenti un pochettino in tutti i tavoli importanti per ciò che concerne il settore della giustizia, quindi da parte di tutti, e questo è un no per noi, fa tantissimo piacere, siamo ormai identificati come un'istituzione e non un'associazione, anche perché in questa lunga storia di 60 anni veramente abbiamo dato un contributo sempre presente, siamo un'associazione fatta di idee, ma soprattutto di cerchiamo sempre di raggiungere i risultati.
1: Certo, siete sicuramente uno dei protagonisti anche della formazione in questi ultimi decenni della cosiddetta cultura giuridica, no? Del paese. Sappiamo quanto sia complessa e variegata.
0: Sì, diciamo, non per ultimo abbiamo partecipato in maniera fattiva e attiva per ciò che concerne la legge professionale, che ha avuto proprio luce nell'ultimo periodo, è stata approvata alla Camera, e siamo stati una parte fondamentale, se non indispensabile, per ciò che concerne proprio, diciamo, la produzione tra virgolette della legge professionale, sia nella prima fase, nel momento in cui aveva avuto luce la bozza prevista dal CNF, la Consiglio Nazionale Forense, in cui noi abbiamo mosse le nostre tra virgolette doglianze, che sono state, su questo ringrazio il presidente, il collega Francesco Greco, nonché il pazzo presidente dell'AIGA, in cui ha accolto tutte le doglianze della giovane avvocatura all'epoca dei fatti, nonché anche nel momento in cui ha avuto luce la bozza che fu riuscita, diciamo, della legge professionale dalla Commissione di Giustizia, anche in questo caso noi abbiamo depositato delle osservazioni e siamo state ascoltate da tutte le varie istituzioni politiche. Noi siamo ovviamente un'associazione apolitica, abbiamo avuto, tutti ci hanno ascoltato, e non per ultimo proprio in relazione all'esame di abilitazione, è stato proposto un ordine del giorno proprio in relazione all'esame di abilitazione, e in settimana è stato emanato un decreto legge d'urgenza, il quale prevederà a dicembre la prova con descrizione orale, così come previsto dall'AICA, diciamo comunemente ovviamente con il CNF.
1: Non ho capito, due scritti e un orale?
0: Sì, l'orale, due scritti, l'orale diciamo vecchio stampo, ossia cinque materie più deontologia, due scritti diciamo rispetto al passato che erano i tre scritti. Ricordiamoci che nell'ultimo periodo in cui l'esame di abilitazione prevedeva una sola prova, era una misura emergenziale derivava ancora dal Covid, quindi abbiamo trovato questa quadra con due scritti, però il candidato potrà scegliere un atto e un parere sia di civile sia di penale sia di amministrativo, scegliere a lui, non sarà obbligato a fare come in passato civile penale, un atto di civile, un atto di penale e poi il parere, bensì diciamo sarà lui a scegliere diciamo se fare un atto, un parere di civile, di penale, di amministrativo. Quindi siamo andati incontro alle doglianze dei praticanti, alle necessità dei praticanti, anche perché come tutti sappiamo ultimamente i praticanti sono sempre di meno i praticanti che si iscrivono all'albo e quindi vanno ad iscriversi e a cercare di diventare avvocato attraverso l'esame di abilitazione. Tra l'altro abbiamo anche eliminato, così come era previsto dalla bozza originaria, una traduzione di un testo giuridico in inglese. Al momento abbiamo ritenuto opportuno toglierle dalla legge, dalla bozza che era stata proposta, e quindi abbiamo cercato di contemperare la giusta formazione che è necessaria per il giovane collega, ma anche

0: Ormai i praticanti sono sempre meno. Questo è un aspetto positivo o negativo?
1: Sicuramente un aspetto negativo. Noi diciamo, questa è una nostra battaglia che cerchiamo di dare all'avvocatura quello smalto e quell'appeal che ultimamente si è perso. Diciamo, dobbiamo ridare ai giovani la speranza che l'avvocatura può essere il futuro, che nell'ultimo periodo, voi per un numero in cui effettivamente l'offerta aveva superato in alcuni casi la domanda, voi anche per uno scoramento da parte dei giovani nei confronti stesso della professione, dei costi che può avere la professione, c'è stato un'iscrizione, c'è stato un calo delle iscrizioni, ma non soltanto all'interno dei COA, ma a partire dalle università. Noi abbiamo rapporti diretti anche con le varie università, non per ultimo abbiamo stipulato un protocollo con l'università e diciamo, confrontandoci siamo resi conto che i numeri sono in netto calo, parliamo addirittura del 30-40% in meno delle iscrizioni alle facoltà di giurisprudenza. Tanto, il nostro compito come giovani avvocati non può essere se non quello di entrare all'interno dell'università, che è il primo bacino della nostra associazione ma dell'avvocatura tutta, e cercare di far comprendere e di riportare entusiasmo nei giovani per la bellezza che, secondo la mia modesta opinione, l'avvocato è sempre l'avvocatura e l'avvocato soprattutto è sempre la professione più bella del mondo. Dobbiamo riportare speranza ai giovani colleghi che vogliono affrontare questo percorso.
0: Giusto, c'è una giovane aspirante collega all'ascolto, Francesca da Roma, che ci chiede se è vero che la riforma prevede il PC, il computer per gli iscritti.
1: Sì, prevede anche il computer per gli iscritti, dobbiamo solo capire se effettivamente ci sono i mezzi per poter garantire l'uso del computer, però diciamo, la riforma prevede anche questo.
0: Bene, così abbiamo dato anche una risposta puntuale. Grazie ancora, auguri e congratulazioni, Presidente, buona giornata.
1: Grazie a lei dell'intervista, grazie a lei del tempo che avete dedicato a me e all'associazione che ho l'onore e l'onore di presiedere, e a vostra completa disposizione per qualsiasi cosa. Grazie ancora e buona giornata.
0: Buona giornata a Luigi Bartolomeo III, Presidente dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati, che questo giugno compie i 60 anni, è un'età e un traguardo importante. Allora, siamo in chiusura anche per oggi dal nostro Buongiorno in Blu, lo sapete, torneremo puntuali, puntualissimi domattina alle 7 su Ina Blu 2000 per stare insieme fino alle 10 come facciamo tutti i giorni. Le voci, le interviste che avete sentito potete riascoltarle con l'app Play 2000. Grazie a voi per l'ascolto e Alessandro Paiole, Davide Dedè in regia.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info ail.it.
3: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
4: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
5: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
6: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Visita di Papa Leone in Spagna. Oggi il pontefice visiterà alle 10:50 il penitenziario di Montserrat nel pomeriggio a Barcellona, l'incontro con le realtà caritative. Alle 19:30 la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia con l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo. Il tutto in diretta su TV 2000 e Play 2000. Note di raid statunitensi sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino ad Hormuz. Teheran risponde a sua volta bersagliando le basi statunitense ospitate nei paesi medio orientali, accusando gli Stati Uniti di appoggiarsi appunto nelle zone della regione. Intanto Israele prosegue i suoi attacchi in Libano, in particolare nel sud del paese ci sono ancora vittime. Il 35enne senegalese Luis da Silva è stato assolto per l'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a Rimini nel 2023. Il verdetto è arrivato stanotte. Dopo 16 ore di camera di consiglio, la procura aveva chiesto per lui la pena dell'ergastolo. L'uomo è stato immediatamente scarcerato. Dalle prime ore di stamane è in corso un'operazione della polizia nelle province di Caserta e Napoli, arrestati alcuni componenti della cosiddetta banda del buco, protagonista di diverse rapine commesse presso agenzie di istituti bancari e uffici postali di Caserta e di Napoli. Comparirà oggi in tribunale il 30enne rifugiato sudanese che ieri ha accoltellato brutalmente un 40enne a Belfast, nella capitale nordirlandese. Manifestanti anti-immigrati hanno bloccato le strade, dando alle fiamme bidoni e veicoli. Alcuni residenti sono stati evacuati da un edificio che ha preso fuoco. C'è un'ultima ora che arriva dal Sudafrica, sale a 12 il numero dei morti, 9 feriti per la sparatoria avvenuta nella serata di ieri nell'insediamento Jumpers a Cleveland, est di Johannesburg in Sudafrica. Secondo la polizia, gli autori dell'attacco erano più di 10. La polizia ha avviato indagini per capire chi è, si cela dietro questo attacco ed identificare evidentemente i responsabili. Prima di chiudere, l'apertura della borsa di Milano, FTSE MIB che guadagna lo 0,91% ed è tutto, torniamo insieme alle 11.
1: Previsioni meteorologiche. 10 giugno 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso da mattina a sera con solo qualche annuvolamento pomeridiano in più. Temperature massime sui 30 degrammo, 31 undeg. Venti di libeccio in rinforzo nel pomeriggio. Affidabilità alta.
2: Anticiclone subtropicale in espansione sul nostro paese, mentre al nord permangono diversi disturbi temporaleschi. Nella prima parte della giornata sole dominante al centro-sud, seppur con presenza di nubi irregolari, specie sulle regioni centrali. Spiccata instabilità temporalesca invece al nord, soprattutto su Lombardia e Triveneto e specialmente sui rilievi. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, avremo ancora numerosi temporali al nord con locale estensione dei fenomeni verso le aree pianeggianti, soprattutto al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Disco incontri in blu della settimana.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè.
3: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.
2: Mi resta solo un disco per tornare giù da te a Detroit.
4: Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare. Vogliamo scriverla con te.

Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.

0: Radio Incontri Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.
2: I wrote this for my good friend James Ingram, and I miss him so much.

0: amici di Radio Fabo Sangue, eccoci qua di nuovo insieme. Quando si parla di donazione del sangue spesso si pensa subito a un gesto semplice, ma dietro questo gesto c'è, come sempre, come diciamo da tanti anni, un mondo fatto di volontari, storie, associazioni e persone che ogni giorno lavorano in silenzio per salvare vite. In Italia ci sono tre grandi realtà che rappresentano questo impegno straordinario. Una è l'Avis, che conosciamo bene, la Fidas e poi la Fratres. Tre sigle diverse ma un unico grande obiettivo: promuovere la cultura del dono e garantire sangue e plasma a chi ne ha bisogno. E per questa volta, questa prima volta con la Fratres, faremo tappa in una realtà che proprio in questi giorni sta vivendo un momento storico: i 70 anni del gruppo Fratres di Pontremoli. Abbiamo qui il presidente Armando Mastroviti. Ciao Armando.
1: Ciao Enrico e ciao a tutti. Ciao.
0: Allora, intanto presidente, benvenuto ai nostri microfoni.
1: Grazie Enrico, per me è un onore. Poi in questa prima della Fratres è veramente sono particolarmente emozionato e felice di rappresentare la mia sigla del dono.
0: Noi siamo molto contenti di avere come Fratres Pontremoli la prima volta. Beh, spiegaci un po', poi magari parleremo anche col presidente nazionale più avanti, ma intanto la Fratres cosa significa?
1: Tanto hai scelto bene, perché comunque noi dei Pontremoli, che poi dopo magari mi chiederai qualche cosa, siamo uno dei gruppi più storici, più vecchi della Fratres, quindi siamo dei soci, diciamo, fondatori. La Fratres è un'associazione del dono di ispirazione cristiana che cerca di fare proselitismo e cultura di dono nella nostra popolazione. Dal 1971, che è da quando è nata, si è poi propagata in quasi tutte le regioni d'Italia e cerchiamo, insieme anche in collaborazione con altre sigle che tu prima hai citato, il fine è il solito, quindi promuovere la donazione del sangue e del plasma, perché in Italia ce n'è sempre più bisogno, certo. Bisogna sempre cercare recuperare il fabbisogno.
0: Dicevi 70 anni che non si compiono tutti i giorni, insomma. È un'emozione che si prova a guidare il gruppo Fratres proprio nell'anno di questo importante anniversario, no?
1: Sì, è stato un impegno per tutto il nostro consiglio direttivo, ma anche un onore da parte mia, un onore personale, perché io ero proprio stato nominato presidente 10 anni fa, quando avevo compiuto 60 anni, quindi ho percorso proprio gli ultimi 10 anni della vita del gruppo di Pontremoli. Ho avuto una maturazione.
0: Ma chi te l'ha fatto fare, scusa?
1: Non lo so neanch'io, non lo so.
0: Però... Io lo chiedo sempre, perché poi...
1: No, guarda, sono quelle esperienze che ti cambiano la vita. Io nella mia fattispecie sono entrato quando dei vecchi dirigenti del nostro gruppo di Pontremoli sono venuti nelle scuole a parlare di donazioni, cosa che noi tuttora facciamo adesso, e io stavo per compiere 18 anni, ho compiuto 18 anni, sono andato a fare la donazione e loro cosa mi hanno fatto? L'anno dopo c'erano le elezioni, mi sono venuti a cercare, mi hanno abbindolato letteralmente e mi hanno fatto entrare a 20 anni.
0: Ascolta,
1: dentro la Fratres.
0: Armando, adesso stai lì e non andare via, perché noi ci ascoltiamo della musica e poi torniamo con te ai nostri microfoni, va bene? Stai lì.
1: Molto volentieri.
0: Allora noi adesso andiamo con la musica.
2: Allora, da parte di Moreno Morello, un grande saluto a tutti gli amici di Riso Fa Buon Sangue, con un invito di donare. Quindi doniamo, doniamo, doniamo. Ciao.

0: cambiare frequenza. L'onda dell'estate è ancora qui con DJ Cibo.
1: Torniamo in diretta qui su Radio Fa Buon Sangue insieme alla prima volta della Fratres, la prima volta anche della Fratres di Pontremoli con Armando Mastroviti, il presidente del gruppo. Siamo molto contenti di averli insieme per la prima volta. Presidente, i numeri poi raccontano una realtà in crescita, oltre 1000 donazioni e un aumento significativo rispetto agli anni precedenti. Qual è il segreto poi di questo risultato a Pontremoli? È la tua grande esperienza?
2: No, non mi voglio prendere nessun merito, guarda.
1: Insomma,
2: Enrico,
1: sì, il gruppo, no?
2: Vabbè, diciamo che come una punta tutti fanno un grande lavoro dalle fasce centrali e poi crossano al centro e io l'ho facilmente ho insaccato la palla. Però proprio la storicità del nostro gruppo, che da 70 anni che siamo presenti nel tessuto sociale, incontriamo quotidianamente i nostri donatori. Io, come ho avuto modo di dire nel discorso ufficiale, abbiamo in ogni famiglia è presente da noi un donatore, e a volte più delle parole fanno l'esempio, e parlare in famiglia della donazione, vedere il nonno, il babbo, lo zio, il fratello che vanno a donare e vedere il braccio che vengono col cerotto al braccio, i bambini, i ragazzi, i giovani o anche i meno giovani si fanno delle domande e si avvicinano poi da soli a questo, da questo gesto. Noi li accogliamo a braccia aperte, quindi però a volte l'esempio fa molto di più di tanta, certo, di tanta, certo, teoria, certo.
1: Ti ho dato del tu, mi sono permesso di darti del,
2: certo,
1: tuo all'inizio.
2: Enrico, assolutamente.
1: Hai più volte sottolineato l'importanza poi di coinvolgere i giovani. Oggi come si riesce poi a parlare con le nuove generazioni e a far comprendere soprattutto il valore della donazione, che non è così semplice ai giorni d'oggi?
2: Sì, noi soprattutto negli ultimi periodi, dell'ultimo anno e mezzo, due, abbiamo intanto sostituito praticamente la chiamata al donatore con un bel numero di WhatsApp, cui è molto più immediato, certo. E che poi i giovani magari lo usano più noi boomer che i giovani, WhatsApp lo usano un po' tutti, lo usano, quindi esatto. Non è proprio però quello facilita molto, diciamo, la nostra comunicazione. E oltre, siamo sbarcati sui social media, quindi siamo sui social network e facciamo ogni tanto dei video, cioè ogni tanto, spesso e volentieri, dei video dove ci mettiamo in gioco, ci mettiamo in gioco perché sono a volte di livello imbarazzante, no? Perché poi non siamo attori, però a volte anche quello, ci divertiamo più noi che il pubblico.
1: È bello così, dai.
2: Sì, sì, e quello ha fatto modo di creare attenzione, di creare curiosità
1: e aggregazione.
2: Aggregazione, proprio per l'aggregazione, poi sui giovani, ma anche su tutta la nostra popolazione, organizziamo poi degli aperifratres, certo. Si chiamano, quindi aperitivi aperti a tutti, aperti alla popolazione, donatori, potenziali donatori.
1: Non mi dire tutto, che poi abbiamo ancora altre situazioni da parlarne. Tra poco poi parleremo anche della grande festa per i 70 anni dei Fratres di Pontremoli. È una settimana ricca di eventi, spettacoli, iniziative e momenti dedicati ai donatori, quindi con il presidente Armando Mastroviti ritorniamo tra poco, va bene?
2: Ok,
1: passiamo la parola ad Andrea Collalto con la musica Fa Buon Sangue, la sua classifica dei tormentoni estivi, e poi torneremo con il presidente e la Fratres di Pontremoli. A dopo, musica!
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Armando Mastroviti, presidente del gruppo donatori di sangue Fratres di Pontremoli. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi...

0: si canta e si balla subito. Musica fa buon sangue. Adesso è l'onda d'estate con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.
1: Bentornati su Radio Fa Buon Sangue, ben ritrovati da Andrea Collalto. Anche oggi vi accompagno in un nuovo viaggio musicale tra i tormentoni estivi italiani più amati di sempre. Qui a Musica Fa Buon Sangue Summer Edition, il tempo si mescola. Un attimo siamo negli anni 60, davanti a un jukebox, quello dopo in una spiaggia anni 90 o dentro una hit che avete sentito in radio appena ieri. Canzoni che profumano di mare, libertà, amori estivi e notti infinite. Pronti? Allora partiamo subito, perché l'estate ha sempre una colonna sonora.
2: What

Apriamo questa seconda puntata con una canzone diventata un simbolo della musica italiana. Nel 1987 Raf e Umberto Tozzi portano a Sanremo Gente di mare, un brano potente e malinconico che parla di libertà, viaggi, orizzonti lontani. La canzone rappresentò anche l'Italia all'Eurovision Song Contest e conquistò moltissimi paesi europei. E ancora oggi quel ritornello riesce a dare la sensazione di vento in faccia e sale sulla pelle. Raf e Umberto Tozzi, Gente di mare.

0: Il ridere fa bene alla salute. Ridere fa buon sangue, ridere fa proprio molto bene. Perché? Perché tirate fuori una serie di cose residuali che avete in fondo ai polmoni, che quando tirate fuori vi tenete la pancia, fate ginnastica nel viso, nello stomaco. Insomma, ridere fa veramente bene, voi dicono tutti, ma soprattutto ridere fa buon sangue. E anche voi potete fare una cosa meravigliosa per voi stessi e per gli altri, ovvero diventare donatori Avis. È una cosa che sto imparando anch'io, o voglio fare anch'io, non sono ipocrita, ve lo dico col cuore. Allora promettiamoci nel prossimo anno di diventare donatori. Io lo faccio, promesso.
1: Cambiamo completamente atmosfera. Nel 2018 lo Stato sociale trasforma Vado al mare in un tormentone ironico e leggerissimo. Una canzone che prende in giro le pose social, le estati perfette e quella voglia di apparire sempre felici. Il videoclip diventò virale online in pochissimo tempo e proprio per il suo stile volutamente esagerato. E diciamolo, almeno una volta tutti abbiamo avuto voglia di mollare tutto e dire semplicemente: vado al mare. Lo Stato sociale, vado al mare.

0: Musica fa buon sangue, continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.
1: Adesso torniamo elegantemente negli anni 60. Una rotonda sul mare di Fred Bongusto è una di quelle canzoni che sembrano uscite direttamente da una notte d'estate italiana.
2: In Blu 2000 News.
3: Prosegue la visita di Papa Leone in Spagna. Da pochi minuti a Montserrat è iniziata la visita del pontefice al penitenziario. Alle 12 la recita del Santo Rosario nell'abbazia di Nostra Signora di Montserrat. Nel pomeriggio a Barcellona l'incontro con le realtà caritative. Alle 19:30 la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia con l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo. La visita di Papa Leone, come sempre, in diretta su TV 2000 e Play 2000. Nel Golfo si continua a sparare e l'intesa tra Stati Uniti e Iran si allontana. È stata una notte di raid statunitensi sull'Iran in risposta all'abbattimento dell'elicottero americano vicino ad Hormuz. Teheran ha risposto a sua volta bersagliando basi statunitense nei paesi medio orientali. Israele continua infine ad attaccare nel sud del Libano causando nuove vittime. E la Cina ha dichiarato oggi di essere profondamente preoccupata per il conflitto in Medio Oriente e ha esortato a non intensificarlo dopo che Washington ha effettuato gli attacchi contro l'Iran. Sulla stessa linea Mosca, la Russia, che auspica che le parti impegnate nel conflitto in Medio Oriente tornino il prima possibile al percorso politico e diplomatico, ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri, Zakharova. Almeno 12 persone sono morte, altre 9 sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta ieri sera nell'insediamento Jumpers a Cleveland Est di Johannesburg in Sudafrica. Secondo la polizia gli autori dell'attacco erano più di 10. La polizia ha avviato le indagini per stabilire le cause di questo raid e identificare i responsabili. Intanto comparirà oggi in tribunale il 30enne rifugiato sudanese che ieri ha accoltellato in modo brutale un 40enne nella città di Belfast, nella capitale nordirlandese. Manifestazioni antimigranti hanno bloccato le strade, sono state date alle fiamme bidoni e anche delle auto. Alcuni residenti sono stati evacuati da un edificio che ha preso fuoco. Le donne e gli uomini della Marina sono un presidio prezioso a garanzia dell'indipendenza del paese e la loro opera autorevole nell'azione dell'Italia a tutela della pace e della cooperazione internazionale in un contesto aggravato dai conflitti assume un rilievo sempre maggiore. Le parole di Mattarella nel messaggio in occasione dell'odierna festa della Marina Militare. È tutto, torniamo insieme alle 12.
4: Previsioni meteorologiche. 10 giugno 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso da mattina a sera con solo qualche annuvolamento pomeridiano in più. Temperature massime sui 30 degramo, 31 undeg. Venti di libeccio in rinforzo nel pomeriggio. Affidabilità alta.
5: Anticiclone subtropicale in espansione sul nostro paese, mentre al nord permangono diversi disturbi temporaleschi. Nella prima parte della giornata sole dominante al centro-sud, seppur con presenza di nubi irregolari, specie sulle regioni centrali. Spiccata instabilità temporalesca invece al nord, soprattutto su Lombardia e Triveneto e specialmente sui rilievi. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, avremo ancora numerosi temporali al nord, con locale estensione dei fenomeni verso le aree pianeggianti, soprattutto al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
6: Restate con noi anche d'estate. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare. Vogliamo scriverla con te.

ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirti cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Sabato 13 alle 18 collegati con Radio Incontri. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.
1: Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri.
2: In Blu 2000 News.
3: La visita di Papa Leone in Spagna, mentre andiamo in onda attesa la recita del Santo Rosario nell'abbazia di Nostra Signora di Montserrat. In mattinata la visita al centro penitenziario Brians, il pontefice nel suo discorso ha ricordato, rivolgendosi ai detenuti, che anche se l'oppressione e la tristezza segnano alcuni momenti del loro cammino, gli errori della vita non determinano l'identità di una persona. Nella nostra vita il passato non condanna il futuro, ha aggiunto Papa Leone. La Russia auspica che le parti impegnate nel conflitto in Medio Oriente tornino il prima possibile al percorso diplomatico e politico, lo dice la gli esteri Zakharova, citata dalla TASS. Anche da Pechino arriva un appello sulla stessa linea. La Cina infatti ha dichiarato oggi di essere profondamente preoccupata del conflitto, ha esortato a non intervenire dopo che Washington ieri ha fatto attacchi contro l'Iran in seguito a di un elicottero statunitense con la conseguente contro risposta di Teheran. I disordini antimigranti di Belfast sono scioccanti e del tutto inaccettabili, così stamane il premier britannico Keir Starmer, condannando quanto accaduto nella notte dopo l'accoltellamento di un quarantenne imputato ad un rifugiato sudanese. Non esiste, ha detto Starmer, alcuna giustificazione per la violenza e i disordini che abbiamo visto minacciare le nostre comunità. È stato presentato stamane il documento approvato dall'Assemblea Generale dei Vescovi Italiani di fine maggio con le linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale delle chiese in Italia. Radicati e costruiti in Cristo è un testo di 17 pagine che prende il titolo dalla lettera ai Colossesi e prova a tracciare gli orizzonti della Chiesa in Italia per il prossimo quinquennio. Le donne e gli uomini della Marina sono un presidio prezioso a garanzia dell'indipendenza del Paese e la loro opera autorevole nell'azione dell'Italia a tutela della pace e della cooperazione internazionale in un contesto gravato dai conflitti e dalle tensioni a partire dal Mediterraneo assumono un rilievo sempre maggiore. Le parole del presidente Mattarella nel suo messaggio in occasione dell'odierna festa della Marina Militare. È tutto, torniamo alle 13.
4: Previsioni meteorologiche. 10 giugno 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso da mattina a sera con solo qualche annuvolamento pomeridiano in più. Temperature massime sui 30 degrammo, 31 undeg. Venti di libeccio in rinforzo nel pomeriggio. Affidabilità alta.
5: Anticiclone subtropicale in espansione sul nostro paese, mentre al nord permangono diversi disturbi temporaleschi. Nella prima parte della giornata sole dominante al centro-sud, seppur con presenza di nubi irregolari, specie sulle regioni centrali. Spiccata instabilità temporalesca invece al nord, soprattutto su Lombardia e Triveneto e specialmente sui rilievi. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, avremo ancora numerosi temporali al nord con locale estensione dei fenomeni verso le aree pianeggianti, soprattutto al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
6: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
7: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri. Carla Rossi è al microfono per la nostra fontana del villaggio, le nostre notizie per voi. Prendiamo questa notizia da vita.it. Riguarda i minori e il disagio che si trasforma. riguarda Telefono Azzurro, una realtà che da 39 anni è in ascolto del disagio dei minori. Dal 1987 Ernesto Caffo, Fondazione SOS Telefono Azzurro, e 39 anni di problematiche, come spiega il professore, che non sono scomparse, si sono trasformate. Oggi alle forme tradizionali di disagio si affiancano nuove fragilità legate alla salute mentale, alla qualità delle relazioni, all'impatto con la dimensione digitale. E Telefono Azzurro ha costruito una delle più ampie esperienze di ascolto e di intervento a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia. È un patrimonio unico, consente di leggere l'evoluzione delle fragilità, dei bisogni, dei rischi che coinvolgono le nuove generazioni. Oltre 135.000 richieste di aiuto sono state accolte in questi 39 anni e sono una testimonianza diretta delle trasformazioni sociali, culturali, tecnologiche che hanno interessato il paese. Sono cambiati i contesti di crescita, le relazioni sociali, è cambiato il ruolo della famiglia, della scuola e soprattutto adesso, recentemente, l'impatto delle tecnologie digitali nella vita quotidiana dei più giovani. Il disagio, come sottolinea la Fondazione, non è diminuito, si è trasformato. Oggi è spesso meno evidente, più frammentato, più difficile da riconoscere tempestivamente. L'ascolto e la capacità di intercettare precocemente i segnali di sofferenza sono elementi che assumono un ruolo sempre più decisivo nella tutela del benessere dei giovani. Dice Enzo Caffo, Ernesto Caffo, da quasi 40 anni ascoltiamo i bambini, gli adolescenti. Attraverso le loro voci osserviamo il cambiamento della società, problematiche che si sono trasformate, nuove fragilità. È un'esperienza, aggiunge Caffo, che ci insegna che la prevenzione passa prima di tutto dall'ascolto, dalla capacità di cogliere tempestivamente i segnali di sofferenza, dalla capacità di comprendere i bisogni dei bambini, che significa comprendere il futuro della nostra società. Negli anni della Fondazione emergevano prevalentemente situazioni di maltrattamento, di violenza, di conflittualità familiare. Oggi sono accanto a queste problematiche forme di disagio nuovi, sempre più diffuse: solitudine, isolamento sociale, ansia, fragilità emotive, difficoltà relazionali, paura del giudizio, disagio psicologico e rischi legati agli strumenti digitali, agli ambienti online. Ci sono dei modi per chiedere aiuto, in particolare la linea 19696, che è il primo servizio gratuito dedicato ai minori attivi attivato in Italia e che ha gestito dalla sua nascita 93.669 casi. C'è il servizio di emergenza 114, operativo 24 ore su 24, per situazioni di pericolo immediato. Ha preso in carico 39.974 casi dal 2003 ad oggi. Numeri che rappresentano non solo l'attività della Fondazione, ma costituiscono una fotografia dell'evoluzione del disagio minorile nel nostro paese. Dietro ogni richiesta di aiuto si riflettono i cambiamenti della società, delle relazioni, delle modalità con cui bambini e adolescenti affrontano le difficoltà. Uno degli elementi più evidenti emersi negli ultimi anni riguarda la crescente centralità della dimensione digitale della vita dei minori. Oggi una parte rilevante delle fragilità e dei rischi si manifesta online, in ambienti che accompagnano costantemente la crescita dei ragazzi, che spesso sfuggono al controllo degli adulti. I dati di Clicca e Segnala, servizio dedicato al contrasto degli abusi online sui minori, mostrano con chiarezza questa trasformazione. Nell'ultimo anno sono state gestite più di 3.000 segnalazioni, il 76% riguardava materiale di abuso sessuale su minori, un dato che evidenzia la crescente diffusione di contenuti illegali online, la necessità di rafforzare gli strumenti di prevenzione, di educazione e protezione nell'ambiente digitale. E anche il fenomeno dei minori scomparsi continua a rappresentare una sfida significativa. Dal 2009 il numero europeo 116.000 bambini scomparsi, gestito da Telefono Azzurro in Italia, ha seguito 1.945 casi, offrendo supporto alle famiglie, collaborando con le istituzioni nelle attività di ricerca e di tutela. E l'esperienza accumulata in quasi 40 anni di attività fa sapere la fondazione, che mostra come le forze che scatenano il disagio e che coinvolgono i più giovani sono diventate più articolate, meno immediatamente visibili. Accanto alle situazioni di emergenza continuano a crescere forme di sofferenza silenziosa che riguardano il benessere psicologico, l'autostima, la capacità di costruire relazioni, il senso di appartenenza, disagi che non trovano spazi adeguati di ascolto, che rischiano di emergere solo quando hanno già assunto forme più gravi. È questa esperienza diretta che consente oggi a Telefono Azzurro di svolgere un ruolo sempre più rilevante, non solo nell'intervento, ma anche nella lettura dei fenomeni che coinvolgono infanzia e adolescenza. Un ruolo che è stato recentemente riconosciuto anche da AGCOM, che ha individuato la fondazione come il primo sensore, il primo segnalatore affidabile. Gli ha affidato il compito di segnalare contenuti illeciti alle grandi piattaforme digitali attraverso procedure prioritarie. Segnalazione affidabile, quindi, questa organizzazione. E a un anno dal traguardo dei 40, Telefono Azzurro, si sottolinea, continua a svolgere una duplice missione: intervenire accanto ai bambini e agli adolescenti che chiedono aiuto, contribuire attraverso l'esperienza maturata sul campo a comprendere le trasformazioni che stanno interessando le nuove generazioni. Ascoltare i bambini non significa soltanto rispondere a un'emergenza, ma leggere in anticipo quelli che sono i cambiamenti oggi della nostra società.

Adesso vi presentiamo una figura particolare, Luigi Pagano, l'ex direttore di San Vittore, e ci parla a ragion veduta, dopo tanti anni di esperienza, ci parla del carcere. E ci dice che il carcere non rieduca più, ma che è solo un contenitore di fragilità sociali. Lui è stato ex direttore di San Vittore. La politica usa il carcere come discarica sociale per nascondere invece che per educare. La situazione raramente è stata felice, dice. Ma oggi temo che il carcere si stia piegando a una logica di ordine pubblico. Si rinchiudono tossicodipendenti, malati psichiatrici, borseggiatori, spacciatori, figure che danno fastidio alla gente. Non sempre rappresentano un pericolo reale. Luigi Pagano ha 70 anni. Nel 2019 era andato in pensione lasciando il posto di comando al DAP regionale. È stato nominato dal sindaco Sala come garante delle persone private della libertà personale per il comune del capoluogo lombardo. La sua è un'esperienza lunghissima. Ha avuto la voglia, la forza di rimettersi ancora in gioco. Perché, dice, vorrei guardare avanti, non indietro. Sono stato direttore di diverse carceri italiane. Per quanto riguarda San Vittore, dal 1989 al 2004. Ho contribuito, tra l'altro, a fondare il primo istituto per la custodia attenuata delle madri detenute, l'ICAM. Ho ideato la casa di reclusione di Bollate, il cui modello aperto al lavoro determina tuttora un tasso di recidiva inferiore al 20% rispetto alla media nazionale superiore al 70%. Ancora abbiamo creato il reparto, la nave destinato alla cura dei detenuti con problemi di dipendenza. Deve essere sempre un lavoro di squadra, forse ancora di più che per gli altri ambiti. Quando sono andato in pensione pensavo di fermarmi, ma di fronte alle carenze non potevo restare a guardare. Ho voluto fare ancora la mia parte. Ho deciso di candidarmi come garante dei detenuti. Il carcere non può diventare il contenitore della marginalità che le città non sanno affrontare. Abbiamo smarrito la funzione principale della pena, che dovrebbe essere rieducativa, tesa al reinserimento. In questa fase il carcere è contenitore di vite fragili scambiate per minacce. I numeri confermano la cronicità dell'emergenza. In Lombardia, per esempio, dichiara, il sovraffollamento è oltre il 130%, San Vittore è il simbolo, spazi fatiscenti, reparti stipati. È paradossale, perché dovrebbe ospitare nel miglior modo possibile chi si trova in attesa di giudizio. Invece proprio lì la compressione dei diritti è più evidente. Nel 2013 la sentenza Torreggiani condannò l'Italia per trattamenti inumani nelle celle, e da lì era partito un impegno a ridurre la pressione detentiva. Ma anche oggi, se si volesse davvero cambiare, servirebbero provvedimenti deflattivi come l'indulto, l'amnistia, l'ampliamento della liberazione anticipata, ma dice, temo manchi il coraggio politico di imboccare questa strada. E cita anche l'ergastolo ostativo e la pena senza benefici per chi non collabora. Così il fine rieducativo dell'articolo 27 si svuota, resta solo un ergastolo senza uscita. Giusto punire,
ma non cancellare la possibilità di cambiare. Ecco, queste sono le considerazioni che importanti, sono significative, vengono sicuramente da un'esperienza di vita, non sono pensieri teorici, sono maturati attraverso il contatto con la realtà del carcere e quindi ci aiutano a fare una riflessione se riusciamo ad ascoltare.

Termina anche oggi la nostra fontana del villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, seguiteci tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Gli orari 12:06, 18:15 dopo i notiziari. Ma seguiteci anche quando siete in auto, in DAB, alla lettera I come incontri. Trovate i nostri podcast su radioincontri.org. Abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.

morte decise così, perché un giorno aveva ammazzato chi voleva rubargli Marie. Lo avevano perciò condannato 20 anni in prigione a marcir, però adesso che lui si è impiccato, la porta gli devono aprire.

0: Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.
1: Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare. Vogliamo scriverla con te.
2: Stai ascoltando Radio Incontri in Blu Cortona.

0: Un saluto da Romano Scaramucci agli ascoltatori di Radio Incontri in Blu Cortona e benvenuti all'edizione del GR Valdichiana di oggi, mercoledì 10 giugno. Novità per l'orario della navetta a Cortona. Infatti si rafforzano i trasporti pubblici serali dall'11 giugno, rimodulazione delle corse TM rispetto all'estate 2025, due corse in più nella fascia oraria 20-22, stop invece a quella della mezzanotte. Sono queste le principali novità del servizio di trasporto pubblico locale TM SU5, meglio conosciuto come navetta Cortona-Camucia. I bus che collegano Piazza Garibaldi e la stazione ferroviaria aumentano e dal lunedì al sabato ci saranno due corse in più alle 20 e alle 21 con ritorno Camucia-Cortona alle 20.45 e 21.45. Viene eliminata quella del sabato sera che alla mezzanotte della domenica effettuava servizio da Cortona a Camucia e quella di ritorno verso il centro storico alle 0.45. Altra novità riguarda la corsa Terontola-Camucia-Cortona che è stata anticipata di 10 minuti alle 22.34. Continuiamo a investire e a ottimizzare il servizio, in particolare nelle ore serali e nel fine settimana, dichiara l'assessore ai trasporti di Cortona Silvia Spensierati. Rispetto a quanto previsto nel 2025, abbiamo preferito aumentare le corse Camucia-Cortona e fare a meno di quella della mezzanotte. La nostra decisione è frutto di un attento studio delle necessità degli utenti sulla base dell'esperienza maturata la scorsa estate. Domenica 7 giugno alle ore 16.30 nella sala medicea del MAEC a Cortona è stato presentato dalla professoressa Bianca Gioia Marino e dall'autrice Iole Nocerino il volume La materia del paesaggio, la conservazione dell'architettura rurale delle Leopoldine in Valdichiana. Le Leopoldine sono le tipiche e storiche case coloniche della Valdichiana fatte costruire dal Granduca Pietro Leopoldo di Lorena tra la fine del 700 e 800 durante la grande opera di bonifica. Sono riconoscibili per l'architettura simmetrica, le logge e la caratteristica torretta detta colombaia. Oggi molte sono state riconvertite in strutture agrituristiche o aziende agricole. Il libro affronta la storia, il valore, le criticità conservative delle Leopoldine, un tempo nate come luoghi per organizzare vita e lavoro delle comunità mezzadrili. Oggi spesso risultano esposte a rischio di abbandono, degrado o trasformazioni poco attente. La ricerca mette insieme studi storici, analisi del paesaggio, rilievi, sopralluoghi e dialogo con amministrazioni, proprietari, con l'obiettivo di ragionare su nuove possibilità di conservazione e riuso compatibile. Apriamo ora la pagina dello spettacolo che oggi è particolarmente ricca. La grande musica sta per travolgere Cortona, tutto pronto per il Nume Academy e Festival edizione 2026. Nume Festival prende il via con uno straordinario concerto in anteprima il 17 giugno al Teatro Signorelli, un viaggio profondo attraverso il cuore della musica francese con il concerto Fleur à ses amis, la straordinaria voce della mezzosoprano Fleur Baron, definita interprete da urlo dal Times e stella carismatica dal Boston Globe, affiancata da una compagine di altissimo livello, la brillante pianista Martina Consonni, il primo violino Vlad Stanculeasa, dall'esperto violoncellista Charles Antoine Archambault e dal flautista spagnolo Francisco Lopez. Le stelle della musica classica di oggi e di domani delle principali accademie internazionali si incontrano dunque nel cuore del magico borgo toscano. Eventi straordinari musicali dal 17 al 26 giugno. Come ho detto, inizieranno mercoledì 17 giugno alle ore 19. Per informazioni, prenotazioni, biglietti, fare recapito al Teatro Signorelli di Cortona o al numero 375 146 3319, numero cellulare naturalmente. Se no potrete andare a cercare gli orari e tutto il resto nel sito www.numefestival.it. Jovanotti ha chiuso il Festival di Rondine: quando il tuo nemico non è più un essere umano, si apre la strada alla violenza. Era questo il tema dell'interessantissimo Festival di Rondine, intitolato "Quando il tuo nemico non è più un essere umano, si apre la strada alla violenza". Erano in 2000 alla Cittadella della Pace ad ascoltare Lorenzo Cherubini e tutti gli interventi di chi ha partecipato. Sul palco dello Utopic Festival di Rondine, Lorenzo Cherubini si è presentato con un doppio petto chiaro, uno sgargiante maglietta colorata da completo relax, un cappellino d'ordinanza in testa come uno che suona nel cortile di casa. Infatti, per Jovanotti, la Cittadella della Pace di Franco Vaccari, che come sappiamo è alle porte di Arezzo, è una sorta di seconda casa, anche per la vicinanza alla sua Cortona, ma anche per temi di affinità, o la pace per esempio, come risoluzione senza armi dei conflitti. Non per niente Lorenzo Cherubini a Rondine aveva inaugurato a settembre l'anno scolastico di studenti provenienti da paesi in lotta fra loro. Pochi giorni fa, tra l'altro, aveva diffuso un video sui social in cui invitava a partecipare a questo pomeriggio musicale che chiudeva il festival. Lo hanno raccolto in 2000, come dicevo, saturando i parcheggi e le strette vie d'accesso alla Cittadella in riva all'Arno. Per soddisfare l'entusiasmo, Jovanotti è andato ben oltre il programma iniziale, che prevedeva solo 3 canzoni, insieme alla sua band e all'orchestra Instabile di Arezzo. Alla fine i pezzi sono diventati 10, compresi alcuni dei suoi maggiori successi a richiesta del pubblico, come aveva promesso nel video d'invito. Fra una canzone e l'altra, gli interventi del cantautore per ribadire la sua vicinanza a Rondine e al tema della pace. "Tutto parte dall'istruzione", spiega alla Cittadella. "È lì che veniamo esposti alla tradizione, alla conoscenza, alla sapienza. È lì che impariamo a comprendere il mondo e a riconoscere l'umanità dell'altro". Poi il riferimento ancora più diretto al metodo e alla risoluzione pacifica dei conflitti: "Quando il tuo nemico non è più un essere umano, si apre la strada a ogni forma di violenza", ed è qui che entra in gioco il lavoro di Rondine, perché restituisce un volto e una storia all'altro, superando la logica della contrapposizione. Un incontro quindi tra studio e musica, ma che aveva un unico obiettivo, quello della pace. Parte ufficialmente Estarte 2026, ricco cartellone che accompagnerà Foiano della Chiana e Pozzo della Chiana da giugno a settembre, con eventi culturali e musicali, enogastronomici e sociali per promuovere il territorio. L'iniziativa nasce per offrire una visione unitaria dell'estate foianese, connettendo tradizione e nuove iniziative e valorizzando il contributo di associazioni, volontari e realtà culturali locali. Il programma inizia con il carnevale estivo dal 6 giugno, durerà però fino al 13, protagonista la cena dei mille e gli eventi di carnevale in festa che porteranno nel centro storico l'atmosfera festosa di Foiano. Il 14 giugno debutta Antiquariandolo, dedicato ad antiquariato, collezionismo, modernariato e artigianato, con nuove edizioni il 12 luglio, 9 agosto e 13 settembre. Dal 15 al 21 giugno torna la settimana musicale foianese a cura della Filarmonica Pietro Mascagni, appuntamento di riferimento per la musica. Dal 25 al 28 giugno a Pozzo della Chiana si terrà Estate in Armonia, socialità, musica e spettacoli animeranno il paese. Per quanto riguarda il programma di luglio ed agosto, ritorneremo sempre dalle nostre antenne ad informarvi su questi numerosi appuntamenti di Estatarte 2026 a Foiano della Chiana e a Pozzo della Chiana. Per oggi è tutto, Romano Scaramucci vi ringrazia per il gentile ascolto, vi dà appuntamento alla prossima edizione ed ora, come di consueto, do la linea per le notizie sportive al nostro Giorgio Fanelli.
1: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
2: Ben trovati e soprattutto buon ascolto con la pagina sportiva del mercoledì. Cerco di spiegarvi perché c'è tanta attesa per questa partita di ritorno dei Grassina, probabilmente sul campo di Giulianova, perché la presenza del Grassina in eccellenza e una sua eventuale naturalmente promozione in Serie D può liberare posti necessari non solo al Pietrasanta, che verrebbe ripescato immediatamente. Questo magari darebbe il via e soprattutto la speranza a quelle squadre che aspirano a passare di categoria o che hanno partecipato a playoff senza tanto successo. Inutile negare che naturalmente si parte dalla categoria regina, cioè dall'eccellenza, ed ecco le 32 squadre che domenica hanno raggiunto con la vittoria del Barberino Tavarnelle il diritto di partecipare ai due gironi del campionato di eccellenza. Ricorderete, domenica l'ultimo è stato appunto, dicevo, il Barberino Tavarnelle, che ha raggiunto per la prima volta nella sua storia la massima categoria regionale a livello dilettanti. Quindi, come tutte le stagioni, entra in gioco il giochino dei gironi di eccellenza. Sono già state scattate le prime discussioni su possibili gironi della categoria, chi va nel girone A, chi andrà nel girone B. Vediamo intanto di fare il punto partendo dalla base della stagione che va concludendosi. A che punto siamo innanzitutto? Al momento sono 31 le squadre certe, al netto ovviamente di eventuali ripescaggi, al momento non ipotizzabili, di far parte dell'organico dell'eccellenza 2026-27. Stiamo parlando delle confermate in categoria delle promosse dalla promozione: Lampo Meridien, Mobiliari Ponzacco, Audax Rufina e Barberino Tavarnelle, e delle retrocesse dalla Serie D: Tutto Cuoio, Poggi Bonzi e Camaiore. A questo si aggiunge il Grassina in piena corsa attraverso gli spareggi nazionali per un posto in Serie D, ma ancora formalmente in eccellenza. Siamo quindi a quota 32 con i rossoverdi. Andiamo quindi a distribuire le 32 squadre sicure nei due gironi di base, quanto visto quest'anno. Dunque, il girone A era composto da 17 squadre. Vi ricordate? Tutto Cuoio, Camaiore, Viareggio, Zenit Prato, Sport Cecina, Belvedere, Montespertoli, Frates Perignano, Castelnuovo Garfagnana, Real Cerretese, Real Forte Querceta, Fucecchio, Sestese, San Giuliano, Larcianese, Lampo Meridien e Mobiliari Ponzacco. Nel girone B le squadre sono 15: Poggi Bonzi, Grassina punto interrogativo, Sansovino Collegiana, Antella, Valentino Mazzolo, Baldaccio Bruni, Figline, Castiglionese, San Giovannese, Asta, Lastrigiana, Signa, Audax Rufina e Barberino Tavarnelle. Va da sé che se le cose dovessero rimanere queste, una squadra del girone A, lo Zenit Prato, più probabilmente la Sestese, andrà spostata nel girone B. Se poi il Grassina domenica dovesse conquistare la promozione in Serie D con il conseguente ripescaggio in eccellenza del Pietrasanta, ecco che sarebbero due le squadre da spostare nel girone del mare, a quell'interno sia Zenit probabilmente che la Sestese. Naturalmente è un giochino che va preso con tutte le cautele del caso, ma intanto abbiamo iniziato a parlarne. Abbiamo menzionato più volte il Barberino Tavarnelle, è la squadra che domenica scorsa si è guadagnato l'ultimo posto, naturalmente con gli spareggi, utile in eccellenza, battendo il Pietrasanta per 1-0 con un gol segnato al 94esimo, quindi in pieno recupero. Noi eravamo presenti, il servizio è di Enrico Badii.
3: Un comune, Barberino Tavarnelle, 12.000 abitanti, provincia di Firenze, ai confini con Siena, lembo occidentale del Chianti, in festa per la promozione in eccellenza della squadra omonima. Nello stesso comune, nato dalla fusione dei due distinti comuni di Barberino e Tavarnelle nel 2009, è attiva la società del San Donato Tavarnelle, che milita in Serie D, dopo un anno trascorso in Serie C. Un piccolo record che riteniamo pressoché unico per un territorio di tali dimensioni. La promozione del Barberino Tavarnelle avviene dopo il primo anno in categoria, concluso con un quarto posto, nei playoff vittoria ad Orbetello e vittoria a Massa Marittima, che aveva chiuso al secondo posto dietro Immobiliari Ponzacco nel girone B. Nel triangolare vittoria in trasferta contro il Casentino Academy e vittoria in casa 2-1 contro il Pietrasanta, vincitore dei playoff del girone A. Nella gara odierna il Barberino Tavarnelle è andato in vantaggio al 15esimo con un gol di Bellosi, servito da Cirillo da sinistra. Il Pietrasanta non ha mostrato una reazione apprezzabile, ma ha avuto la sua occasione al 45esimo, quando su un disimpegno difensivo sbagliato il portiere di casa Pupilli è franato su un attaccante ospite, determinando un calcio di rigore. Angolata ma molle la conclusione di Granaiola e il portiere si è riscattato bloccando la sfera in due tempi. Gli ospiti hanno pareggiato all'87esimo con una rovesciata di un nuovo entrato, Ceciarini, ma ad evitare la ripetizione della gara tra una settimana è arrivato in pieno recupero, 94esimo, il gol del centrale Sarti, che ha splendidamente deviato di testa un calcio di punizione di Cubillos. Barberino Tavernelle, quindi, in eccellenza, con ogni probabilità nel girone B. Da Barberino, per Radio Incontri, Enrico Badini.
2: Come dice spesso Nico Morali, adesso ci trasferiamo nel territorio delle Signe e parliamo di una squadra che ha fatto un campionato l'anno scorso veramente molto molto buono. Stiamo parlando della Lastrigiana. Al suo microfono il presidente Vignolini.
4: Con il presidente della Lastrigiana, Samuele Vignolini, vogliamo fare un viaggio su un doppio binario quest'oggi. È terminata una stagione, ne sta cominciando un'altra, e allora noi siamo qui per fare un punto su ciò che è stata la Lastrigiana nella stagione 25-26, ma anche per dare uno sguardo verso il futuro, verso la stagione 26-27. La 25-26 è stata una stagione per la Lastrigiana, diciamo così, a due facce. Abbiamo qui il patron biancorosso proprio per parlare, per entrare nel dettaglio. Comincerei parlando, Samuele, della prima faccia, quella più bella, quella della prima squadra. Facciamo un recap. Inizio stagione 25-26, rivoluzione. Lascia il direttore sportivo Gabriele Grani, che si prende un anno sabbatico, lascia mister Gambadori, che salta dall'altra parte dell'Arno sulla panchina del Signa, e la Lastrigiana cosa fa? Rivoluzione. Nuovo il direttore sportivo alla prima esperienza, nuovo l'allenatore, mister Davide Guasti, alla prima esperienza, tanti giovani in rosa, e il risultato qual è? Alla faccia degli scettici. La Lastrigiana non solo si salva, ma addirittura si mette dietro i cugini del Signa e li spinge nel play-out. Allora la prima domanda, Samuele, è d'obbligo: quanta soddisfazione c'è a guardare negli occhi gli scettici e a dire: signori, abbiamo avuto ragione noi?
5: Ma la verità è che ormai da un po' di anni noi portiamo avanti un progetto con il nostro settore giovanile, e credo che fosse arrivato il momento di portare Guasti, che ha seguito il 2005-2006-2007 nel percorso delle giovanili, di portarlo in prima squadra. Noi abbiamo fatto una scelta che credo sia la scelta del coraggio, fatti giocare, e noi alla fine li abbiamo fatti giocare davvero. Ora, il risultato alla faccia degli scettici, a me non piace andare a parlare degli scettici, diciamo che noi ci credevamo, devo dire la verità, fin dall'inizio, e quindi oggettivamente siamo riusciti a mettere in campo gioco e non solo, quindi aggressività con i nostri ragazzi. Abbiamo messo in difficoltà, credo, tutte le squadre che abbiamo incontrato, dalla Rondinella fino all'ultima in classifica, quindi devo dire la verità, grande soddisfazione.
4: Ecco, Samuele, per questa stagione invece a livello di prima squadra si prevede un'altra rivoluzione, perché come abbiamo anche visto leggendo le pagine social biancorosse, cambia il direttore sportivo, cambia l'allenatore. Ecco, una rivoluzione, Samuele, cercata o un po' casuale questa, che caratterizzerà la prossima stagione sportiva?
5: Le rivoluzioni sono sempre un po' cercate e un po' meno cercate. Alla fine Guasti ha fatto un'ottima stagione con noi, molto probabilmente ha ricevuto sirene, forse di squadre che vengono ritenute più importanti della Lastrigiana, ma questo sarà tutto da vedere. E a quel punto io credo di aver preso la decisione più saggia per la nostra società, cioè quando ci sono persone che si prendono dei giorni per poter decidere, a un certo punto decido io, e quindi cambio il direttore sportivo, e poi il direttore sportivo trova il nuovo allenatore, e quindi abbiamo trovato l'allenatore Ventrice, che credo avesse un percorso che potrebbe essere il profilo giusto per la nostra società.
4: Ecco, tra l'altro, per Claudio Ventrice, Samuele, molti sportivi lastriciani non lo sanno, ma si tratta di un ritorno, perché Claudio ha giocato diversi anni fa nel nostro settore giovanile, se non sbaglio è un classe 87, ha giocato nella Lastriciana a livello della categoria giovanissimi B e giovanissimi, quindi un ritorno importante anche per lui su una panchina importante come quella biancorossa.
5: Ma devo dire la verità che io l'ho scoperto dopo questo, dopo la scelta del direttore, non sapevo che avesse giocato da noi, quindi ancora più contento del fatto che sia un ritorno. Sono contento del fatto, dell'approccio che abbiamo avuto io e il mister, devo dire la verità, mi è piaciuto molto a pelle, mi è piaciuto le idee, mi è piaciuto l'idea che ha anche lui di giocare con i ragazzi, quindi è un concetto di portare avanti un progetto che è nato l'anno passato, e quindi nell'idea di portarlo avanti credo che mister Ventrice sia la persona giusta al momento giusto.
4: Ecco, presidente, sappiamo già in che solco si muoverà a livello di mercato il direttore sportivo Novelli, sicuramente ancora tante conferme, tanti ragazzi giovani, poi magari qualche colpo a sorpresa?
5: Questo però è proprio il calcio, siamo in pieno calciomercato totale, perché oggettivamente ci sono alcuni campionati che ancora devono finire, cioè, compreso quello d'eccellenza, perché c'è il Grassina che ancora deve giocare la finale, quindi oggettivamente si sta parlando di mercato da un paio di settimane, quindi tutti i ragazzi sono in movimento. Ripeto, la strategia che noi porteremo avanti con il direttore Maurizio Novelli è quella di valorizzare i giovani partendo dai nostri giovani, quindi 2008 abbiamo intenzione di far salire già anche qualche 2009 in prima squadra, quindi l'idea è quella di continuare assolutamente la strada che abbiamo intrapreso.
2: Per concludere, un paio di notizie di calciomercato: arriva dal Casentino la riconferma di Vini Ciolini sulla panchina del Casentino Academy, invece dal Valdarno, esattamente da Castelnuovo dei Sabbioni, la Castelnovese avrà ancora una volta Altin Kughi, che è stato riconfermato e sarà un giocatore di Mister Sereni anche nella prossima stagione. Arriva un'importante riconferma nello staff di Mister Giulio Peruzzi: Alessio Faralli sarà anche in questa stagione, il suo terzo anno consecutivo, il preparatore dei portieri del Cortona Camucia. Amici, grazie per l'ascolto, ci sentiamo domani. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana.
1: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
6: Previsioni meteorologiche. 10 giugno 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso da mattina a sera, con solo qualche annuvolamento pomeridiano in più. Temperature massime sui 30 degrammo, 31 undeg. Venti di libeccio in rinforzo nel pomeriggio. Affidabilità alta.
7: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.
8: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirti cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Sabato 13 alle 18 collegati con Radio Incontri. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri.

0: Team Blu 2000 News.
1: Papa Leone in Spagna stamane a Montserrat, la visita al carcere e la recita del Rosario nell'abbazia, stasera la messa alla Sagrada Famiglia. Scambi di colpi tra Stati Uniti e Iran nel Golfo, l'accordo di pace si allontana, Israele prosegue i raid in Libano. Nonostante il pessimismo, il paese non si è fatto spaventare, così stamane la Premier Meloni all'Assemblea Confcommercio. Radicati, costruiti in Cristo, è stato pubblicato il testo della CEI con le linee di orientamento per la attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque, lo avete sentito dai titoli, il Papa si trova a Montserrat, prima la visita al carcere, la recita poi del Rosario nell'abbazia, dove ancora il pontefice sta parlando in questo momento. Noi andiamo direttamente a Montserrat con Paolo Fucili.
2: Il viaggio di Papa Leone ci porta oggi nel cuore mariano della Catalogna, al quinto giorno di viaggio in Spagna, l'abbazia di Nostra Signora di Montserrat, un'ora di macchina circa da Barcellona, dove Leone è arrivato attorno alle 12. La visita è in corso. Papa Leone ha parlato giusto adesso ai presenti dopo la recita di un rosario atteso da un pranzo con la fedeltà monastica. Stasera inaugurerà la Torre di Gesù Cristo dopo la messa alla Sagrada Famiglia, e arrivando da Barcellona Leone ha sostato in un carcere lungo la strada visitando i detenuti per dire loro che il passato non è una forma di condanna, il passato non è una condanna sul futuro, Dio ti ama così come sei ma ti sogna migliore, essere umani e cristiani non significa non sbagliare, significa crescere nella capacità di convertirsi, pentirsi e riconciliarsi. Da Montserrat è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili. Notte di bombardamenti incrociati tra Stati Uniti e Iran nel Golfo, la trattativa segna il passo. Maurizio Dischino.
3: La risposta degli Stati Uniti all'abbattimento di un elicottero americano nella notte scorsa deve essere molto forte, molto potente. Alle parole del presidente americano Donald Trump, il comando centrale statunitense alle 23 ora italiana di ieri ha dato il via ad attacchi di autodifesa contro l'Iran come risposta proporzionata all'ingiustificata aggressione iraniana, come si legge in un comunicato. In 4 ore almeno 3 le ondate di bombardamenti concentrati su una ventina di obiettivi nella zona dello stretto di Hormuz. Immediatamente la controrappresaglia dei Pasdaran iraniani, i quali hanno dichiarato di aver preso di mira la quinta flotta statunitense nel Bahrain e siti in Kuwait, oltre ad aver distrutto 4 obiettivi nella base americana ad Al-Azraq in Giordania. Ma il governo giordano ha riferito di aver intercettato e abbattuto 5 missili lanciati dall'Iran in direzione di Al-Azraq ed ha precisato che non ci sono state vittime né danni materiali. Comunque da Washington e Teheran arrivano segnali di continuità nei negoziati. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: L'altro fronte è quello libanese, allora andiamo a Gerusalemme con la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
4: Buongiorno, l'aviazione israeliana continua a bombardare il sud del Libano e ancora anche la zona di Tiro, popolosa città costiera dove a tutti i residenti ieri è stato dato l'ordine di evacuare, cristiani compresi. Gli abitanti di altri 3 villaggi hanno dovuto lasciare le loro abitazioni questa mattina, sarebbero 10 morti di oggi, morti che aggravano il bilancio delle vittime delle ultime 24 ore, decine di feriti che hanno difficoltà ad essere raggiunti dai mezzi di soccorso libanese. Sono almeno 100.000 i residenti del sud del Libano che non vogliono lasciare le loro case. L'esercito israeliano ha diffuso un video che mostra armi nascoste in abitazioni civili dei miliziani di Hezbollah che è indebolita dalla massiccia offensiva israeliana ma continua le sue tattiche da guerriglia e continua a colpire mezzi e soldati dell'ADF con i suoi droni a fibra ottica. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Ci spostiamo in Ucraina dove le armi continuano a sparare su entrambi i fronti, intanto arrivano ancora nuove sanzioni per Mosca. Fabio Bolzetta.
5: Da quando è iniziata l'invasione dell'Ucraina è il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, quello varato dalla Commissione europea. Sono misure che stanno dando i suoi frutti, ha spiegato la presidente Ursula von der Leyen. Energia, servizi finanziari e criptovalute, commercio e per la prima volta anche la pesca. 8 paesi baltici in un vertice regionale a Tallinn in Estonia hanno firmato una dichiarazione per chiedere il prima possibile l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, mentre la Bulgaria ha annunciato che non invierà più armi a Kiev. Il Cremlino ha risposto sospendendo i colloqui negoziali con gli Stati Uniti, mentre nella notte le forze di Mosca sono tornate ad attaccare Kharkiv e Odessa. In territorio russo è stata gravemente danneggiata la raffineria di Novokuibishevsk nella regione di Samara, dopo che la contraerea russa ha intercettato 72 droni ucraini al confine. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Ed ora in diretta da Roma per la pagina politica, le parole della Premier Meloni all'Assemblea di Confcommercio. Ci colleghiamo in diretta con Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
6: Eccoci, buongiorno Ugo. Le piattaforme web non sostituiscono i negozi, così la Presidente del Consiglio Meloni nel suo intervento all'Assemblea di Confcommercio. Non siamo una Repubblica delle banane, aggiunge, qui si rispettano le regole in riferimento al commercio online che mette in difficoltà quello di negozi e botteghe artigianali, problemi che si legano allo spopolamento nei borghi e alla desertificazione. Per Meloni bisogna ancora rafforzare il potere d'acquisto degli italiani attraverso i salari e il taglio delle tasse. Quindi il capitolo denatalità, bisogna invertire i dati sulla demografia, aggiunge Meloni, che domani sarà in Parlamento, prima alla Camera e poi al Senato, in vista del vertice europeo della prossima settimana. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Sempre a Roma, questa mattina è stata presentata la 7ª edizione dell'indice regionale sul maltrattamento e la cura all'infanzia in Italia, realizzato da CESVI. Beatrice Bossi.
7: Instabilità economica, inflazione e disoccupazione stanno amplificando la vulnerabilità delle famiglie più fragili, con pesanti ricadute sulla salute mentale degli adulti e sulla sicurezza dei minorenni sempre più esposti al rischio maltrattamento. È quanto emerge dalla 7ª edizione dell'indice regionale sul maltrattamento e la cura all'infanzia in Italia, curato dalla Fondazione CESBI. Il focus di questa edizione, dal titolo Generazione Sola, è dedicato alla povertà relazionale e al suo legame con il maltrattamento infantile. Ne emerge un quadro netto: la povertà non è solo mancanza di risorse materiali, ma anche carenza di relazioni significative, spazi sicuri, adulti di riferimento e comunità capaci di proteggere. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Presentato stamane il documento approvato dall'Assemblea Generale dei Vescovi Italiani di fine maggio, con le linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale delle chiese italiane, Radicati, costruiti in Cristo, è un testo di 17 pagine che prende il titolo dalla lettera ai Colossesi e prova a tracciare gli orizzonti della Chiesa in Italia per il prossimo quinquennio, testo che non sostituisce il documento di sintesi né intende sovrapporsi al discernimento già svolto. Nicola Ferrari.
8: Il testo, recita nero su bianco, non sostituisce il documento di sintesi né intende sovrapporsi al discernimento già svolto. Quattro direttrici, come anticipato durante la conferenza stampa finale dal cardinale Repole, che ha coordinato i lavori. A ripercorrere poi in estrema sintesi le principali novità sul fronte della corresponsabilità differenziata, i vescovi scrivono che occorre garantire la presenza delle donne in ruoli di autorità. Capitolo ministeri battesimali, bisogna ricercare se e quali istituire di nuovi, come ad esempio quello per la cura di chi soffre, proposto dal cammino sinodale. Sulle strutture, i presuli sollecitano la riflessione se estendere ad esempio le commissioni episcopali CEI anche a membri non vescovi. Sul versante della carità l'episcopato si interroga su quali risposte mettere in conto di fronte alla drastica riduzione di risorse umane ed economiche. Sulla trasmissione della fede, rilanciare percorsi formativi sia di iniziazione sia del cosiddetto ricominciamento per giovani adulti. Infine, sulla vita comunitaria, rinnovare la configurazione delle parrocchie, ad esempio con l'organizzazione di vicarie e decanati, non solo per unire le forze, ma soprattutto per rilanciare le relazioni. Previste verifiche periodiche attraverso la costituzione di un'equipe sinodale CEI corrispondente a quella del Sinodo Generale. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: Il rifugiato sudanese accusato dell'aggressione con coltello a Belfast che ha sconvolto il Regno Unito comparirà oggi davanti a un giudice dopo una serata di violente proteste anti-immigrazione nella città nordirlandese ieri sera. Nonostante gli appelli alla calma delle autorità, centinaia di persone si sono radunate in diverse zone della città. Manifestazioni sono degenerate rapidamente in violenza. Prima di chiudere l'edizione delle 13 del Radio Giornale, giornale uno sguardo alla borsa di Milano che resta in terreno negativo, il FTSE MIB cede lo 0,19%. È tutto, Lorenzo Sada ha curato la parte tecnica, a tutti da Ugo Scali l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
1: Creatività ambientale. La terza edizione di Eco Hackathon, l'iniziativa dedicata alla creatività ambientale di Legambiente Lombardia, ha messo a confronto le idee delle giovani generazioni con il concreto sostegno delle aziende più coinvolte nella filiera dell'innovazione alla sostenibilità. Quattro le sfide di quest'anno: transizione ecologica e comunità per azioni di comunicazione e sensibilizzazione volte a ridurre le disuguaglianze informative e culturali, rifiuti zero o quasi, soluzioni innovative per ridurre la produzione di rifiuti con particolare attenzione ai materiali plastici, innovazione e tecnologia, soluzioni operative o sistemi di incentivazione in grado di aumentare il tasso di recupero di materiali strategici, energia in comune, prototipi innovativi che aiutino famiglie e comunità a ridurre la povertà energetica. Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia, ha spiegato: la transizione ecologica si fa anche con le idee, non solo con la normativa. Da questo punto di vista Eco Hackathon offre un punto di contatto realmente trasversale tra mondo del lavoro e formazione per un migliore risultato in termini di innovazione assoluta o di un più efficace affiancamento alle filiere esistenti. Le proposte di queste giovani vanno a pieno titolo intese come uno dei tanti possibili ambiti della ricerca scientifica. Andrea Causo, direttore di Legambiente Lombardia, ha aggiunto: Eco Hackathon è un momento di ascolto e confronto tra generazioni e ambiti spesso diversi tra loro. Come già nelle scorse edizioni, questo momento è stato visto come possibile luogo di concrete collaborazioni. Le aziende partner partecipano con entusiasmo, percependo il valore aggiunto di un'iniziativa fuori dalle consuetudini come questa, che mobilita talenti con l'obiettivo di rendere sempre più sostenibile la presenza umana nel mondo. Eco Hackathon prevede che i partecipanti si iscrivano gratuitamente in squadre, quest'anno 20, lavorando per 24 ore non stop sui loro progetti, sostenuti dai mentor delle aziende partner e di Legambiente. 24 ore dopo le proposte passano quindi al vaglio delle giurie, che decretano la squadra vincitrice. Ai quattro gruppi vanno premi per l'equivalente di 1000 euro. Ecco i vincitori di Eco Hackathon 2026. Per la challenge Transizione, Ecologia e Comunità vince la F-Team del Rizzoli di Milano con il progetto Ecologica. Per la challenge Energia in Comune vince il Politecnico di Milano con il progetto Heat Gap. Per la challenge Rifiuti Zero vince All Green dei Salesiani di Sesto San Giovanni con Let's Go. E per la challenge Innovazione e Tecnologia vince il team Phoenix dell'Università Cattolica di Milano insieme ad altre università.
0: Le parole della sostenibilità.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola, il viaggio di Papa Leone in Spagna, stamane a Montserrat, la visita al carcere, la recita del rosario nell'abbazia, stasera la messa alla Sagrada Famiglia.
1: Il viaggio di Papa Leone ci porta oggi nel cuore mariano della Catalogna, al quinto giorno di viaggio in Spagna, l'abbazia di Nostra Signora di Montserrat, un'ora di macchina circa da Barcellona, dove Leone è arrivato attorno alle 12. La visita è in corso. Papa Leone ha parlato giusto adesso ai presenti dopo la recita di un rosario atteso da un pranzo con la fedelità monastica. Stasera inaugurerà la Torre di Gesù Cristo dopo la messa alla Sagrada Famiglia. E arrivando da Barcellona, Leone è sostato in un carcere lungo la strada visitando i detenuti per dire loro che il passato non è una forma di condanna sul futuro. Dio ti ama così come sei, ma ti sogna migliore. Essere umani e cristiani non significa non sbagliare. Significa crescere nella capacità di convertirsi, pentirsi e riconciliarsi. Da Montserrat è tutto.
0: Grazie a Paolo Fucili. La guerra nel Golfo. Trump è vicino all'ordinare nuovi attacchi contro l'Iran, lo ha detto lo stesso presidente a Fox News. Intanto il Pentagono ha realizzato 4 ore di attacchi di autodifesa mirati a sistemi antiaerei, radar e basi navali iraniane in risposta all'abbattimento ieri di un elicottero Apache. Teheran ha lanciato missili e droni contro la quinta flotta in Bahrain, basi in Kuwait e in Giordania. La Cina e la Russia intanto invocano il ritorno alla diplomazia. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi sente i suoi colleghi di Turchia e Arabia Saudita. Il premier britannico Starmer condanna e definisce inaccettabili i disordini antimigranti scoppiati nella notte a Belfast, Irlanda del Nord. A scatenare i disordini, l'accoltellamento di un quarantenne di cui è ritenuto responsabile un rifugiato sudanese. Decine di dimostranti, quasi sempre col volto coperto, hanno dato le fiamme a case, veicoli, autobus, ingaggiato scontri con la polizia e lanciato quello che è stato definito un pogrom contro gli stranieri, prendendo di mira in particolare le famiglie di origine africana, ad alimentare le proteste e gli appelli di gruppi legati all'ultradestra. Si è avvalso della facoltà di non rispondere Isaías Gonzalo Linares Meléndez, destinatario del decreto di fermo per l'omicidio pluriaggravato di Gianluca Ibarra Silvera. Il giovane era stato bloccato ieri a Bardonecchia, in provincia di Torino, mentre era a bordo di un pullman proveniente dalla Francia. La sua fuga è durata poco. Il ventenne argentino è accusato di aver fatto parte del gruppo che la sera del 26 maggio ha aggredito la vittima. La procura di Rimini impugnerà la sentenza che ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso la 78enne Pierina Paganelli. L'intenzione dell'ufficio requirente è quella di ricorrere in appello dopo il deposito delle motivazioni. Il verdetto è stato pronunciato al termine di una lunga camera di consiglio protrattasi per 16 ore. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: cinema, le classifiche con Max Occhiato.
1: Ancora buon pomeriggio di mercoledì 10 giugno 2026, ritrovo Lorenzo Sada in regia per questo appuntamento di un'ora con le classifiche. Cosa ci riserva oggi il pentolone musicale ricco di novità? Ce ne sono tre di novità questa settimana nella nostra classifica, quella Dimblu 2000 dei più programmati, che ritorna anche oggi per vedere un po' le differenze rispetto alla settimana scorsa, anche tra artisti che mantengono ad esempio la propria posizione stabile, come il caso della prima canzone di oggi, e poi appunto vedremo quali saranno le nuove entrate di questa nuova settimana insieme. Iniziamo proprio dalla numero 20, dove troviamo stabile Elizabeth Taylor di Taylor Swift.

La diva della musica per eccellenza, record di vendite per lei anche nel 2025, Taylor Swift, che si ispira a un'altra diva per eccellenza del cinema, la leggenda degli occhi viola, ovvero Elizabeth Taylor, a cui è dedicata la canzone alla numero 20 questa settimana. In posizione stabile rispetto a 7 giorni fa, questa è la classifica di Inblu 2000 con i più programmati degli ultimi 7 giorni. In leggera discesa ritroviamo l'ultimo singolo in ordine d'arrivo per Sombre alla numero 19, questa è Potential.

Canzone che scende questa settimana, Sombre con Potential al numero 19, qui su Blu 2000, beh, c'è un trio che ancora resiste stabile al numero 18 e ci porta nelle essenze, nei profumi e anche nei colori dei nostri paesi d'origine. Al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia.

questa d'estate, fin dall'uscita di questa canzone. Ovviamente Serena Brancale, Levante e Delia con Il Mio Paese sono stabili al numero 18. Novità di questo periodo estive, e tra le novità estive anche una collaborazione, in questo caso da un trio a un duetto, quello tra Clara e San Giovanni. La prima nuova entrata di questa settimana nella chart di Blu 2000 si intitola Le ragazze e la troviamo al numero 17.

queste new entry nella chart di Blue 2000, la numero 17 Clara San Giovanni. Alla numero 16 abbiamo l'inno dei prossimi mondiali, ormai ci siamo, fisso di inizio proprio domani, Shakira e Burna Boy con Dai Dai New Entry, che ascolterete magari più tardi anche nel pomeriggio, quindi non l'ascoltiamo, ma ascoltiamo direttamente la posizione numero 15, dove questa settimana scendono di qualche gradino i leoni veri e propri, non solo da palcoscenico live, ma anche dei loro video musicali. I Rolling Stones, questa è In The Stars.

occupato intanto stabile la top 10 per diverse settimane nella chart di Blue 2000, quella ufficiale della radio che stai ascoltando, i Rolling Stones con In The Stars in discesa oggi. Alla numero 15, alla numero 14 rimangono stabili invece i Maroon 5, che sono anche in giro per il mondo con il loro nuovo tour. Il nuovo singolo per l'estate si intitola Heroin.

di pomeriggio anche con le note dei Maroon 5, la loro Heroin, stabile alla numero 14. Saliamo di un gradino alla 13 ed è in discesa questa canzone per Alex Warren, ma sicuramente tra qualche giorno ascolteremo anche il nuovo singolo, se ne parla tanto di questo Passenger, uscito anche online in rete proprio nei giorni scorsi. Si tratta di un primo tassello, di un primo assaggio del nuovo lavoro, del nuovo album di Alex Warren, cantautore e musicista diventato famoso grazie al successo di Ordinary, che ormai ci ha martellato per mesi e mesi, la conosciamo benissimo. Il 28 agosto uscirà Wild Child, il suo nuovo album, che insomma nelle intenzioni vuole mantenere un tono vivace e spensierato. Anche in Passenger, questa nuova canzone in arrivo, racconta la condizione di chi si sente un passeggero un po' della vita, cerca qualcuno con cui condividere appunto questo viaggio. Sebbene la canzone abbia un'atmosfera leggera, i temi affrontati, lo sappiamo, Alex Warren è sempre molto profondo nei suoi testi, sono perfettamente in linea con l'universo artistico che lo contraddistingue, fatto di emozioni, introspezione, riflessioni sui vissuti personali, spesso anche dolorosi. Riascoltiamo Alex Warren con la sua Fever Dream, e in discesa oggi alla numero 13, e questa è la chart di In Blue 2000.

canzone di Alex Warren, Fever Dream, è in discesa nella chart di Blue 2000, oggi alla numero 13. Alla numero 12 un'altra canzone che scende rispetto a 7 giorni fa, è questa di Fulminacci, si intitola Maledetto Me.

Maledetto me, lui è Fulminacce in discesa oggi alla numero 12 nella classifica ufficiale dei più programmati qui su Blu 2000. C'è Lorenzo Sada in regia, anche voi che ci state scrivendo, come la nostra amica Lucia, la salutiamo, grazie per il tuo messaggio. Diretta a radioinblu.it per tutti i vostri messaggi, le vostre mail. Allora, saliamo di un gradino, la numero 11, la più alta nuova entrata di fatto di tutta questa settimana. Parliamo del ritorno già da qualche settimana con questo singolo che entra ufficialmente in chart, si intitola Cabana, vi ricorderà sicuramente Irama, e tra i brani più popolari, quelli più famosi che sicuramente verranno riproposti anche in una data importante che è quella di domani, ritroveremo Il cuore di latta, Mediterranea, Crepe, Le genesi del tuo colore, Ali e tanti altri. Irama sarà in concerto allo stadio San Siro di Milano, la sua prima volta a San Siro, cantautore protagonista di uno degli eventi, appuntamenti live più attesi di quest'anno, anzi di quest'estate possiamo dire, e calcherà il palco di San Siro con tutti i suoi successi domani a partire dalle ore 21. Chissà che emozione per lui, anche se non è nuovo, diciamo, ai grandi spazi, perché nel mese di ottobre scorso era stato tra i protagonisti anche alla splendida Arena di Verona, in questa splendida cornice. E oggi lo ritroviamo in nuova entrata direttamente alla numero 11 per quanto riguarda la nostra classifica dei più programmati, la sua Cabana, che poi dà il via anche la sua esperienza televisiva come giudice. Lo sapete, il nuovo giudice di X Factor al posto di Achille Lauro, già confermato da qualche settimana, poi già in proprio piena attività, perché si stanno sostenendo le prime selezioni a Milano proprio per la nuova edizione del Talent. Irama, Cabana, new entry alla 11.

entrata più alta, Irama con Cabana, alla numero 11, alla numero 10 troviamo Sam Fender, Olivia Dean in discesa con Rain Me In, alla numero 9 una fresca aranciata, quella raccontata in musica da Fra Quintale in salita.

belle canzoni fresche per l'estate, non ci eravamo accorti che siamo effettivamente in top 10, l'abbiamo già superata con Fra Quintale, numero 9 con Aranciata in salita. Alla numero 8 un'altra bella canzone per quest'estate, il ritmo è quello giusto, l'energia anche, quella che ci mette sul palco anche con i suoi live, parliamo di una strepitosa Elisa che è ritornata per quest'estate 2026 con questa canzone, Amore in salita alla 8.

Sì, sì, sfrecciamo come su una moto. Grazie ad Elisa, numero 8. L'amore è in salita questa settimana. Questa è la classifica ufficiale di Blue 2000, quella che vi stiamo raccontando, che stiamo scalando insieme in questo mercoledì pomeriggio 14:43, rigorosamente in diretta, anche per parlare della delusione purtroppo dei fan di Harry Styles, che sono veramente inviperiti con lui. Nessuna tappa live del suo tour quest'anno in Italia, e quindi i fan se la sono legata al dito, perché è iniziato Together Together Tour di Harry Styles. È partito da Amsterdam, lo saprete già, lo scorso 16 maggio. Si rincorrono online rumor sempre più interessanti relativi a una possibile data dell'artista in Italia, però nulla di concreto, anche se qualcuno in Emilia ci aveva provato a illuderci. Alcune delle segnalazioni in particolare sono chiaramente legate al personaggio di Harry Styles. Nel sito ufficiale della grande pagina che riguarda appunto la RFC Arena di Reggio Emilia erano comparsi degli indizi qualche tempo fa. Un post pubblicato nella pagina ufficiale nella zona dei concerti e ha messo la pulce nell'orecchio a tutti i fan. Abbiamo già parlato di questo post che era comparso, con evidenti indizi che rimandavano proprio a Harry Styles, come ad esempio il simbolo del kiwi, che è il titolo anche di una delle canzoni del suo disco di debutto, gli occhiali da sole a cuoricino, che sono un po' il suo marchio sfoggiato durante il Love on Tour del 2023. Harry si era già esibito in questa stessa grande location arena in occasione della tappa conclusiva della sua precedente tournée, e dunque non ci stupiremmo se volesse tornare a suonare anche in questo luogo. Però per il momento nulla di fatto, nulla di concreto, e non ci sono altri indizi che rimandino effettivamente a una tappa, se non estiva, almeno anche nei prossimi mesi, del nuovo concerto veramente in grande stile di Harry Styles in tutto il mondo. Tra l'altro il suo nuovo disco è piaciuto molto anche ai fan, e questo nuovo stile elettronico che insomma si è concretizzato anche con questa canzone dal titolo American Girls, in discesa alla 7.

Poi devo dire che ogni video è molto originale, forse più del precedente, quindi merito anche a Harry Styles per la sua creatività. Anche in American Girls, in discesa questa settimana, la chart di Blue 2000 era al numero 7. Scende anche Saif con Buona Domenica al numero 6, ma ci lanciamo direttamente nei magnifici 5, aperti ufficialmente da un Olivia Rodrigo in gran forma, la numero 5 in salita. Questa è Drop Dead su Blue 2000.

0: in pieno anche dal nostro Lorenzo Sada, Olivia Rodrigo con Drop Dead in salita alla 5 questa settimana. Alla 4 perde la vetta Gaia, che era al numero 1 fino a settimana scorsa con Bossa Nostra, e c'è un nuovo trio di canzoni tutte da scoprire. Al numero 3 Buon Vento di Jovanotti, Alfa in salita.
1: Ed è un po' di

Lento, Giovanotti Alfa arrivano nella top 3 in salita questa settimana nella classifica dei più programmati su Blue 2000, e c'è un'altra canzone che sale anche di tante posizioni rispetto a 7 giorni fa, e questo successo se lo meritano i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento alla 2.

Ed è Summer Funk di Francesco Gabbani che conquista la vetta della chart di Blue 2000, quella ufficiale, rispetto a 7 giorni fa, in salita appunto la nuova numero 1. Vi ricordo ci sono state anche 3 nuove entrate, la prima Clara San Giovanni con le ragazze, abbiamo la nuova di Shakira e Burna Boy, Dai Dai, dagli ultimi mondiali, e poi la più alta, la 11, Rama con Cabana. Grazie al nostro Lorenzo Sada in regia, grazie a tutti voi per averci seguito, naturalmente non mancate l'appuntamento tra poco con le news e a seguire le parole di Blue 2000 con Marco Parce. Noi ci risentiamo domani a partire dalle 13:15 con Replay. Vi lascio con questo capolavoro di Bob Dylan.

0: pomeriggio da Antonella Mitola, il viaggio di Papa Leone in Spagna, stamane la visita al penitenziario di Montserrat. Il pontefice, rivolgendosi ai detenuti, ha affermato: gli errori della vita non determinano l'identità di una persona. Poi la recita del Santo Rosario nell'abbazia di Nostra Signora di Montserrat, dove ha chiesto: deponiamo le armature, smascheriamo la violenza. Alle 16:30 è previsto l'incontro con le realtà caritative. Poi questa sera alle 19:30 a Barcellona la messa e l'inaugurazione della torre più alta della Basilica della Sagrada Famiglia. Trump sarebbe vicino ad ordinare nuovi attacchi all'Iran, secondo Fox News. Intanto quella passata è stata una notte di bombardamenti incrociati fra Stati Uniti e Iran nel Golfo, dopo l'abbattimento ieri di un elicottero Apache.
1: La risposta degli Stati Uniti all'abbattimento di un elicottero americano nella notte scorsa deve essere molto forte e molto potente. Alle parole del presidente americano Donald Trump, il comando centrale statunitense alle 23 ora italiana di ieri ha dato il via ad attacchi di autodifesa contro l'Iran come risposta proporzionata all'ingiustificata aggressione iraniana, come si legge in un comunicato. In 4 ore almeno 3 le ondate di bombardamenti concentrati su una ventina di obiettivi nella zona dello stretto di Hormuz. Immediatamente la controrappresaglia dei Pasdaran iraniani, i quali hanno dichiarato di aver preso di mira la quinta flotta statunitense nel Bahrain e siti in Kuwait, oltre ad aver distrutto 4 obiettivi nella base americana ad Al-Azraq in Giordania. Ma il governo giordano ha riferito di aver intercettato e abbattuto 5 missili lanciati dall'Iran in direzione di Al-Azraq ed ha precisato che non ci sono state vittime né danni materiali. Comunque da Washington e Teheran arrivano segnali di continuità nei negoziati. Maurizio Di Schino, linea allo studio.
0: Il premier britannico Starmer condanna e definisce inaccettabili i disordini anti-migranti scoppiati nella notte a Belfast. A scatenare i disordini, l'accoltellamento di un quarantenne di cui è ritenuto responsabile un rifugiato sudanese. Decine di dimostranti, quasi sempre a volto coperto, hanno dato le fiamme a case, autobus, ingaggiato scontri con le forze dell'ordine, lanciato quello che è stato definito come un pogrom contro gli stranieri. Si terranno a quelle mani in Mozambico venerdì 12 giugno i funerali di Osorio Sitor Alfonso, il missionario della consolata e vescovo di quelle mani, ucciso la mattina del 6 giugno nella sua residenza episcopale. Lo comunica la diocesi di Vittorio Veneto in provincia di Treviso, dove il presule operò in passato e che ha organizzato per lui alcuni momenti di preghiera. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blue 2000 con Marco Parci.
1: E ci siamo anche oggi, buon pomeriggio, bentrovati, guardando sì indietro nel tempo, come ci piace fare, alla ricerca di quegli anniversari strampalati che ci riportano proprio su altri mondi, no? 1943 per esempio, il mondo in guerra, insomma, eppure da qualche parte, lontano dal rumore del fronte, c'era quest'uomo che stava combattendo una battaglia completamente diversa, no? Contro le penne che sbavano, cioè Laszlo Biro, ungherese, giornalista, uno che con l'inchiostro ci lavorava davvero, no? E non ce la faceva più a vedere le sue pagine scritte rovinate da macchie, gocce, inchiostro che non si asciuga, una frustrazione che oggi fa quasi tenerezza, no? Però così insistente da diventare proprio un'ossessione creativa. Poi, se ci pensiamo un attimo, per tanti di noi ormai sono un ricordo di scuola, no? Non ci si fa più caso, però una macchia d'inchiostro, fin dagli anni 30, era il nemico pubblico numero uno di chiunque dovesse guadagnarsi da vivere scrivendo, no? Quindi contabili, impiegati pubblici, scrittori, giornalisti, perché appunto Laszlo Biro era un giornalista, dicevamo, mente brillantissima, uno che fino ad allora era stato un po' medico, un po' pilota di macchine, un po' ipnotizzatore, di sicuro non era un ingegnere, no? Non era un industriale, e in quel momento preciso si stava guadagnando da vivere scrivendo per un giornale e ogni benedetto giorno combatteva questa guerra contro la penna stilografica. La carichi e perde, la poggi sul foglio e graffia. Devi aspettare che l'inchiostro si asciughi bene, perché se ci passi poi sopra, no, troppo presto, magari distrattamente, ti diventa un quadro di Pollock praticamente. Ecco quella famosa frustrazione quotidiana che dicevamo. Poi, per caso, un giorno si ritrova dove materialmente nell'officina dove stampano il suo giornale, il giornale per cui lavora, e si accorge che l'inchiostro per stampare i quotidiani era denso, pastoso quasi, e soprattutto si asciugava tam, all'istante sulla carta. Prova a metterlo nella penna stilografica, ma è un disastro, no? Visto che qui l'inchiostro è talmente denso che non scende, bloccato, la penna è morta. Ma perché? Il problema non è l'inchiostro, ma il meccanismo. Una stilografica lavora per capillarità, per cui l'inchiostro, che è molto liquido, scivola lungo un pennino tagliato. E invece con un fluido così denso serve qualcosa che lo trasporti materialmente sulla carta. Colpo di genio che arriva guardando un gruppo di bambini per strada, insomma giocavano con delle palline, delle biglie, dopo un temporale. E Biro si accorge che quando una biglia passa dentro una pozzanghera, poi si lascia dietro una scia d'acqua dritta, sottile, quando poi ritorna, no, sull'asfalto asciutto. Ed ecco l'illuminazione, non un pennino ma una sfera, una minuscola, microscopica pallina d'acciaio inserita nella punta della penna, no? Libera di ruotare in tutte le direzioni, per cui quando tocca la carta la sfera gira e in questo movimento raccoglie l'inchiostro denso dal serbatoio e lo lascia sul foglio. Deve fare un'idea geniale che però appunto si scontra con la storia, visto che Biro è ebreo, l'Europa degli anni 30 non è proprio un posto facile, come poi ci hanno raccontato i libri di storia, tra nazismo, antisemitismo, quindi lui prova, no? Prima a scappare in Francia, poi in Spagna, fino a che arriva dall'altra parte del mondo, in Argentina, senza un soldo in tasca, però con quell'ossessione per la penna che non l'aveva mai abbandonato. Ed eccoci arrivati ad oggi, 10 giugno 1943. A Buenos Aires, in Argentina, appunto, Laszlo Biro registra il brevetto internazionale di quella che chiama Birom, dall'unione del suo cognome Biro e di quello del suo socio, ed è la nascita ufficiale della penna a sfera, grazie anche al fratello chimico, insomma, con cui aveva messo a punto proprio quell'inchiostro così pastoso. È diventato ricco e famoso? Ovviamente no, anche perché all'inizio quella penna a sfera rivoluzionaria costava tantissimo, era un oggetto di lusso, anche se a metà tra realtà e leggenda poi sarebbero stati i piloti della Royal Air Force britannica, i piloti della RAF durante la Seconda Guerra Mondiale ad accorgersi di questa novità, perché la penna a sfera, a differenza della stilografica, non perdeva inchiostro ad alta quota con gli sbalzi di pressione. Però Biro non ha la sforza, come dire, industriale per produrla su larga scala, insomma, finisce per vendere quel brevetto a un barone francese, un uomo che di cognome fa Bich, scritto con CH finale, cade la H, viene semplificato il design, viene costruita in plastica trasparente ed economica, ed ecco che il pianeta viene invaso di Bic Crystal, che è la penna democratica per eccellenza, quella trasparente, no? E il resto poi è la storia che conosciamo. In Argentina, aperta e chiusa parentesi, il giorno del compleanno di Laszlo Biro è diventato la giornata nazionale degli inventori. E in mezza Europa, ancora oggi, si scrive sempre meno a mano e siamo d'accordo, però le penne a sfera, non so voi, no? Però le chiamiamo semplicemente penne biro, cioè la penna biro, la bi, passami la biro, capito? Le parole di Blue 2000, oggi con Stefano Sciurpi in regia. Siamo pronti a partire dagli U2.

canzone del futuro, Song of the Future, cantano gli due. Tutto sta a capire quale futuro, perché per esempio c'è questo dato uscito da un'indagine dell'Università di Cambridge che sembra una barzelletta di quelle che non fanno ridere, no? Cioè un terzo del tempo che passiamo sui telefonini non lo stiamo usando davvero, stiamo soltanto scorrendo, no? Pollice che va avanti senza meta, senza scopo, senza nemmeno accorgercene, poi di, come dire, rovescio della medaglia di quella tecnologia che tanto ci piace raccontare qui nel pomeriggio di Blue 2000. Nel Regno Unito gli adulti passano tipo 4 ore al giorno sul telefono e il 36% di quel tempo è scrolling involontario, cioè no, sto leggendo una cosa, no, sto cercando un'informazione, sto rispondendo a qualcuno, niente, è più è tipo quando apri il frigo che non hai fame, no, soltanto per vedere se c'è qualcosa che ti rende felice, capito? Però la BBC lo racconta citando una ricerca, insomma, recentissima per Virgin Media O2, e la fotografia è questa, cioè un terzo del nostro tempo digitale è figlio di un gesto automatico, cioè un passaggio compulsivo proprio da un'app all'altra, da un video all'altro, da una notizia all'altra, come se sto dito ci avesse una vita propria e noi fossimo soltanto, capito, il posto dove il pollice sta attaccato. La parte più interessante però, che è anche quella più inquietante, è che le persone continuano a ignorare questa natura immersiva della tecnologia. Lo dice un campione di 6.000 persone, no? Sappiamo che esistono strumenti per limitarci, timer, blocchi, no? Le notifiche, sai, hai già passato troppo tempo qui. Ma non li usiamo, cioè non ci viene spontaneo. Lo chiamiamo tempo libero, ma la verità è che siamo rimasti intrappolati in questo buco nero della tecnologia. E la cosa più assurda è che lo sappiamo. E allora entriamo proprio nel paradosso, perché siamo consapevoli da una parte che l'uso eccessivo ci fa male, ma non riusciamo a gestirlo. È proprio questo il punto più preoccupante della ricerca, no? Cioè, se chiedi a qualcuno perché prende in mano il telefono, cioè ti risponde sempre in modo credibile, convincente: devo mandare un messaggio, devo controllare una mail. Cioè, ci raccontiamo questa bugia ogni volta. Poi magari è pure vero, no? Cioè, che devi mandare una mail, che devi rispondere a quello che sia. Però quell'intenzione sfuma in un secondo e parte il pilota automatico, questo vagare senza scopo, la deriva digitale, no? Questo vediamo che c'è dopo, che non finisce mai. E non è soltanto tempo perso, perché dici, vabbè, io ho 4 ore di tempo, chi se ne frega, no? Che le perderò così. Non è soltanto una questione di perdere tempo, perché chi passa più tempo a scrollare senza motivo è anche più esposto a esperienze negative. Si sente peggio dopo, incontra contenuti tossici, sgradevoli, dannosi. È come passeggiare di notte in un quartiere che non conosci, no? E speri che vada tutto bene. Non funziona proprio così. La verità è che non siamo progettati per resistere a un dispositivo come uno smartphone moderno che ci offre stimoli infiniti, sempre nuovi, sempre bellissimi, sempre disponibili. Quindi è così che un terzo del nostro tempo se ne va, non rubato, ma regalato da noi, con quel gesto piccolo, ripetuto, no, del pollice che scorre. E noi che guardiamo lo schermo, convinti di essere noi in controllo, a comandare, ma in realtà non è proprio così. Le parole di Blue 2000, ci torniamo su queste storie, eh?

inno ufficiale dei prossimi mondiali di calcio che partono, sì, domani, ma tra oggi e domani vediamo di fare un po' il punto della situazione su tutte quelle spigolature, cose curiose che vale la pena raccontare. Le parole di Blu 2000.

0: Le parole di In Blu 2000.
1: E non abbiamo bisogno di parole.
0: Con Marco Parce. Disco In Blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Boston di Stella Lefty.

È come se anche negli Stati Uniti la conoscessero poco, questa ragazza originaria della zona di Chicago che fa base a Los Angeles e si muove nel mondo della musica country. Si chiama Stella Lefty ed era Boston, la novità più interessante tra le ultime nuove uscite, questa che abbiamo scelto come disco in blu 2000 della settimana. Se non altro, categoria nuove artiste americane, lei non ha mai citato Madonna tra i suoi, come dire, riferimenti del passato, che è una delle domande, insomma, che si fanno a tutti gli artisti che si affacciano. Indietro al 1986, questa è Papa Don't Preach.

volta nella storia dei mondiali di calcio ci sarà uno spettacolo nell'intervallo della finalissima, come il Super Bowl per capirci, sul palco i BTS, gli idoli del K-pop, Madonna, la regina del pop, e Shakira, che ha scritto la canzone dell'inno ufficiale dei mondiali. Le parole di Blue 2000.

insomma c'è stato un po' per a lungo tempo questo equivoco, ma capolavori come questa che sono rimasti con tutti gli stilemi proprio degli anni 80. Smooth Operator nel pomeriggio di In Blue 2000, un pomeriggio in cui continuiamo a fare avanti e indietro lungo la linea del tempo ascoltando musica. Succede tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, ancora per un paio di settimane prima del finale di stagione, che alla fine di giugno ci fermeremo anche noi in un modo o nell'altro. Tra poco però di sicuro arriva la redazione di In Blue 2000 News.

0: chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
3: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
4: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
5: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
6: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì Siamo Noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo Noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.

buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il viaggio di Papa Leone in Spagna, stamane la visita al penitenziario di Montserrat, di seguito la recita del Santo Rosario nell'abbazia di Nostra Signora di Montserrat. Fra poco l'incontro con le realtà caritative, questa sera alle 19:30 a Barcellona alla messa, l'inaugurazione della torre più alta della Basilica della Sagrada Famiglia. Trump annuncia di essere vicino ad ordinare nuovi attacchi contro l'Iran. Nella notte la risposta militare statunitense per l'abbattimento di un elicottero americano sopra lo stretto di Hormuz, rivendicato dalla Repubblica Islamica. La partita dei negoziati comunque non è chiusa. La CNN riferisce che i negoziatori del Qatar sono a Teheran nel tentativo di colmare le divergenze rimanenti e finalizzare un accordo. No alla patrimoniale, giù le tasse sul ceto medio, non siamo la Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole, così la Premier Meloni intervenendo oggi all'Assemblea di Confcommercio. Presentato stamane il documento approvato dall'Assemblea Generale dei Vescovi Italiani.

0: di fine maggio con le linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale delle chiese in Italia.
1: Il testo recita nero su bianco: non sostituisce il documento di sintesi né intende sovrapporsi al discernimento già svolto. Quattro direttrici, come anticipato durante la conferenza stampa finale dal cardinale Repole, che ha coordinato i lavori. A ripercorrere poi in estrema sintesi le principali novità sul fronte della corresponsabilità differenziata, i vescovi scrivono che occorre garantire la presenza delle donne in ruoli di autorità. Capitolo ministeri battesimali: bisogna ricercare se e quali istituire di nuovi, come ad esempio quello per la cura di chi soffre, proposto dal cammino sinodale. Sulle strutture i presuli sollecitano la riflessione se estendere ad esempio le commissioni episcopali CEI anche a membri non vescovi. Sul versante della carità l'episcopato si interroga su quali risposte mettere in conto di fronte alla drastica riduzione di risorse umane ed economiche. Sulla trasmissione della fede, rilanciare percorsi formativi sia di iniziazione sia del cosiddetto ricominciamento per giovani adulti. Infine, sulla vita comunitaria, rinnovare la configurazione delle parrocchie, ad esempio con l'organizzazione di vicarie e decanati, non solo per unire le forze, ma soprattutto per rilanciare le relazioni. Previste verifiche periodiche attraverso la costituzione di un'equipe sinodale CEI corrispondente a quella del Sinodo Generale. Nicola Ferrante, linea allo studio.
0: La produzione industriale sale per il terzo mese, più 0,5% ad aprile, più 1,3% sull'anno. Lo rileva l'Istat, sottolineando che la dinamica positiva è trainata dai beni intermedi e di quelli strumentali, mentre le variazioni negative si osservano per l'energia e i beni di consumo. È tutto, grazie per l'ascolto.

quanta allegria questa canzone. Rain Me In, Sam Fender con Olivia Dean. Siamo ripartiti nel pomeriggio di In Blue 2000. Qualche curiosità sui mondiali di calcio, no? Spigolature da settimana enigmistica che ovviamente non c'entrano niente col calcio, non fosse altro che io proprio non riesco ad appassionarmi al gioco. Però c'è tutto un contorno affascinante, perché c'è un momento, per esempio, nel Regno Unito in cui la fisica incontra la cultura pop ed è l'intervallo della partita dell'Inghilterra ai mondiali. Non è soltanto una pausa, c'è proprio un rito collettivo, milioni di persone che senza nemmeno pensarci fanno tutti la stessa cosa, lasciano la televisione accesa e vanno in cucina ad accendere il bollitore del tè. E ogni volta la rete elettrica britannica si prepara come se stesse per affrontare, capito, la tempesta perfetta, per dire, per la gara d'esordio contro la Croazia, stiamo parlando del 17 giugno prossimo, il National Energy System Operator britannico ha già fatto i conti, 800 megawatt saranno la domanda aggiuntiva nell'intervallo. 800 megawatt, che è più di quanto aveva consumato il paese intero durante la finale del 66, quando l'Inghilterra vinceva il suo unico mondiale e la corrente elettrica era ancora figlia del carbone. Il motivo, dice, perché questa richiesta così abnorme, si chiama TV pickup, o almeno così lo chiamano gli inglesi, la somma di milioni di frigoriferi aperti, milioni di luci accese, di bollitori che fischiano. È l'ora del tè, però in versione colossale, capito? E non è soltanto l'Inghilterra, perché quest'anno c'è pure la Scozia che torna ai mondiali dopo 28 anni, quindi più partite, più tifosi, più bollitori, e le previsioni sono un più 60% dei consumi rispetto ai mondiali del Qatar 2022. Ogni partita di Inghilterra o Scozia potrebbe generare un picco nella richiesta di energia elettrica pari al fabbisogno di due città come Glasgow e Leeds messe insieme, tutto concentrato nei 15 minuti dell'intervallo tra il primo e il secondo tempo. Eppure siamo ancora lontani dal record assoluto della semifinale, 1990 contro la Germania Ovest. Persa rigori, lacrime e 2800 megawatt di picco, l'equivalente di milioni di bollitori accesi nello stesso istante, una sinfonia praticamente di resistenze che scaldano. Negli anni passati però gli esperti hanno contato numeri impressionanti, per esempio dopo la vittoria dell'Inghilterra ai rigori contro la Colombia, anno 2018, oppure nell'intervallo di Inghilterra-Francia del 2022, perché è come se ogni emozione del calcio, no, ci avesse un corrispettivo energetico. La differenza oggi è che la rete però è molto più, come dire, pulita, no? Nel 66 il carbone faceva tutto, insomma oggi eolico e solare coprono più della metà della produzione britannica, le televisioni aggiungi che consumano meno, i sistemi sono più efficienti e quindi paradossalmente la Gran Bretagna userà il 20% di energia in meno per guardare le partite rispetto al 98, nonostante gli 11 milioni di abitanti in più. Qui ci si perde in un attimo nella matematica, però quello che non cambia è che quando l'arbitro fischia la fine del primo tempo, tutta l'Inghilterra si alza in piedi, va sì in bagno, poi in cucina, e la rete elettrica è lì che trattiene il respiro.

0: Beh, facciamoci.
1: I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: sognare insieme a te.
1: Semplice anche quando nasci a fare musica per strada. Io mi ricordo di aver visto Eugenio in Via di Gioia col cantante che mentre cantava risolveva il cubo di Rubik, ma stiamo parlando di qualche anno fa. Era Baciamoci nel pomeriggio di Blue 2000, ora con Mike Towers.

scoperta del vintage, cioè non è soltanto una questione di scegliere i vestiti di una volta o le macchinette con la pellicola, ma anche proprio prendere l'estetica della canzone d'autore degli anni 60 e riportarla ai giorni nostri. Questo è il progetto di Lumiero, Cascasse il Duomo, in chiusura del nostro pomeriggio insieme. Grazie a Daniele Paggi per la regia, ci troviamo domani però puntuali, se vi va l'idea, insomma.

0: di Federica Margaritora.
1: Buon pomeriggio, bentornati a Territorio Parla. Oggi andiamo a Varese, Radio Missione Francescana. Antonio Franzi è collegato con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Federica a tutti i nostri ascoltatori.
1: Con te andiamo al famosissimo Sacro Monte di Varese, che tra l'altro fa parte anche dei siti patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, e adesso c'è una novità perché è stato appena inaugurato un nuovo InfoPoint. Antonio.
2: Sì, il Sacro Monte di Varese è uno dei sacri monti, per l'appunto, che rientrano nell'elenco dei siti patrimonio dell'umanità UNESCO per quanto concerne tutta la catena piemontese e lombarda degli stessi sacri monti. Furono avviati, lo sappiamo, da San Carlo Borromeo su input di San Carlo Borromeo, un luogo veramente speciale che unisce arte e spiritualità, e adesso su iniziativa della parrocchia è stato avviato un infopoint per tutti i visitatori, un infopoint che però ha delle caratteristiche speciali, come tra poco ci illustrerà Don Eros Monti, che è l'arciprete appunto del Sacro Monte.
1: Anche perché bisognerebbe, poi dopo ne parliamo, bisognerebbe capire un po' come sono strutturati i Sacri Monti, che tra l'altro sono anche molto diversi l'uno dall'altro, per capire anche l'importanza di avere un punto informativo. Ma intanto, come hai detto tu, sentiamo l'arciprete Don Eros Monti.
3: Era tempo che doveva appunto avviarsi questo InfoPoint all'inizio della Via Sacra, proprio perché, come sappiamo, esiste già un InfoPoint, un altro punto di riferimento, però solo arrivati a Piazzale Pogliaghi, quindi in alto. Allora, le caratteristiche sono un po' queste. Anzitutto siamo all'inizio, quindi è una cosa molto semplice, ecco, si trovano lì delle persone con un tavolino, alcuni materiali illustrativi, e vuole essere un InfoPoint un po' diverso dagli altri, nel senso che arrivando alla prima cappella, quindi subito passate il primo arco, una persona, una famiglia, un gruppo trova certamente da questi volontari le informazioni di base, perché capiamo che normalmente le richieste, soprattutto ovviamente di chi non conosce il Sacro Monte, viene da lontano, viene dall'estero, sono quelle basiche. La richiesta è appunto, ecco, quanto è lunga la Via Sacra, cosa trovi in alto, gli orari dei bus e così via. E noi evidentemente cerchiamo di dare questo tipo di informazione, però il tentativo è andare oltre. Io più che InfoPoint vorrei fosse proprio un luogo di incontro, di accoglienza con le persone. Ecco, lo scopo non è appunto solo fornire le informazioni di base, anche se queste verranno date, ma soprattutto promuovere, valorizzare le realtà bellissime del Sacro Monte.
1: Ecco, come è fatto un Sacro Monte, in particolare il Sacro Monte di Varese? Perché non tutti li conoscono, Antonio.
2: Allora, il Sacro Monte di Varese nacque innanzitutto per su iniziativa di un frate francescano, padre Agugiari, che richiamò tutta la folla con grande attenzione anche alla raccolta fondi per onorare questo luogo sacro, costruendo una serie di cappelle che, in salita nelle cappelle appunto del Rosario, salgono dalla prima cappella fino alla quattordicesima, e poi c'è la quindicesima, che in effetti è una vera e propria chiesa, la quindicesima cappella. È un luogo di grande fascino, si trova a circa 800 metri d'altezza in una collina prealpina sopra Varese, e devo dire che veramente, come dicevo in precedenza, un luogo speciale. Noi tutti ricordiamo ancora la visita di Papa Wojtyla, che si tenne certamente diversi anni fa, negli anni 80, con Don Monsignor Macchi, che all'epoca era ritornato al Sacro Monte, ma era stato a lungo il segretario particolare di Papa Paolo VI.
1: Di Paolo VI. Allora adesso risentiamo Don Monti, che ci spiega appunto che le cappelle sono dedicate ai misteri del Rosario e non alla Via Crucis, come molto spesso si pensa dei Sacri Monti. Sentiamolo.
3: Io dico sempre volontari di far crescere la domanda, giustamente uno di solito fa appunto domande pratiche legate a viabilità, ambiente, tutto, ecco, che cosa trovo in alto e così via. Appunto, io dico sempre di far lievitare, far crescere la domanda, in modo tale che uno scopra, anche a partire dalle domande informative di base, uno scopra la bellezza, la ricchezza dell'area sacra. Molti non sanno neanche che sono cappelle del Rosario, pensano sia una via crucis, pensano sia una cosa brevissima, non ne colgono il senso. Ecco, fa scoprire invece la ricchezza, la bellezza, il senso, no, della via sacra, in questo fiume di storia nel quale noi ci immergiamo, storia sacra che ti porta al santuario, ti porta alla cripta romanica, ti porta ai diversi musei che si trovano, no, lungo il percorso, dal centro espositivo Pasquale Macchi, che è proprio lì agli inizi, al museo Pogliaghi, al museo Barofio, al borgo. Ecco, è un po' proprio il tentativo del, come dire, quasi ingolosire, ecco, chi si affaccia all'inizio della via sacra, perché allarghi l'orizzonte, perché alzi gli occhi, perché approdi con uno sguardo nuovo.
1: E questa appunto l'importanza del centro informazioni. Tra l'altro nelle cappelle ci sono proprio le statue, scultura, non sono affreschi. È un'esperienza particolare quella del Sacromonte, Antonio.
2: Sì, l'abbiamo già detto, è veramente un'esperienza molto molto particolare, e che oltretutto è stato lo scorso anno un luogo giubilare, naturalmente, in occasione,
1: certo,
2: dell'anno santo,
1: certo,
2: indetto da Papa Francesco, poi proseguito da Papa Leone, e veramente è un posto che pian piano sta riscoprendo ancora di più tutto il suo ruolo di punto di riferimento spirituale per tutti noi.
1: Benissimo, allora chi può ci vada, perché insomma è anche un grande valore artistico. Antonio, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a te Federica.
1: E noi adesso dall'arte celebrata, dall'arte anzi barocca del Sacromonte, andiamo invece all'arte della natura, delle foreste, del verde. Andiamo in Umbria, La Voce, Daniele Morini è collegato con noi, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a te Federica.
1: Anche il verde è un patrimonio dell'umanità, possiamo dirlo, no?
4: Assolutamente sì.
1: E allora che verde c'è in Umbria?
4: Beh, diciamo che il tormentone che ha sempre caratterizzato l'Umbria, almeno negli ultimi decenni, è quello di una regione che è cuore verde d'Italia, no? Ora questo slogan molto conosciuto e famoso in tutta Italia trova una conferma scientifica e anche direi statistica, perché per la prima volta una ricerca nazionale ha misurato la presenza delle foreste comune per comune proprio in tutta Italia. Il risultato è particolarmente significativo proprio per il nostro territorio umbro, perché Gubbio è il primo, è il comune italiano con la più vasta estensione boschiva, mentre Città di Castello conquista il terzo posto, e Spoleto entra, anche Spoleto, nella top 10 nazionale dei primi 10 comuni per estensione boschiva.
1: Oh, e stiamo parlando, lo risottolineo per chi ci ascolta, che non è una classifica regionale, è una classifica nazionale.
4: Assolutamente sì, perché questo rapporto promosso dal PFC Italia, che PFC è un ente di certificazione mondiale per tutto ciò che riguarda le foreste e i boschi, insieme a UNCEM, che è l'unione nazionale dei comuni, degli enti montani e delle comunità montane e Legambiente, appunto questo rapporto ci dice che Gubbio conta oltre 26.800 ettari di bosco, praticamente la metà della superficie comunale di Gubbio, ed è davanti appunto a tutti i comuni italiani. Al secondo posto c'è San Giovanni in Fiore in Calabria, per dire, e al terzo appunto Città di Castello. Con quasi 21.900 ettari.
1: E quindi insomma numeri importantissimi. Tu hai intervistato Antonio Brunori, che è il segretario generale di PFC Italia, sentiamolo.
5: La novità di questa indagine sviluppata da PFC Italia è quella di aver utilizzato la carta forestale italiana e il sistema informatico forestale, che sono stati creati a seguito della legge forestale del 2018, e di averla sovrapposta con la carta dei confini comunali. In questa maniera, in maniera originale, siamo riusciti a capire quali siano i comuni che hanno maggiore superficie forestale e maggiore indice di boscosità, ma soprattutto incrociando i dati con degli indici socio-economici siamo riusciti a verificare che l'Italia è un paese forestale, come non lo era dal Medioevo, e infatti la superficie forestale ha superato la superficie agricola utilizzata, e che la maggior parte delle foreste si trova in montagna, metà dell'Italia, 50% dei comuni, è senza foreste. Valori interessanti da studiare.
1: È vero, tra l'altro adesso intanto sentiamo anche l'altro ospite, poi volevo parlare con te di una cosa, che quando sono andata in un luogo appunto pieno di foresta a cavallo tra Toscana e Emilia Romagna, però diciamo è stata fatta un po' la visione globale di questa di questo argomento di cui stiamo trattando. Allora, Vittorio Fiorucci, ai tuoi microfoni, il sindaco di Gubbio, sentiamolo.
6: Essere il comune italiano con la più grande estensione assoluta di superficie forestale è per Gubbio un motivo di grande orgoglio, ma soprattutto una grande responsabilità, e come attesta il rapporto Foreste in Comune, che ci dice che il nostro territorio conta oltre 26.800 ettari di bosco, non è solo un numero, è una parte profonda della nostra storia, della nostra identità. Per noi il bosco è paesaggio, biodiversità, aria pulita, tutela delle acque, difesa del suolo e prevenzione del dissesto idrogeologico, ma è anche economia, turismo lento, qualità della vita, educazione ambientale e possibilità di futuro per le nostre aree interne. Questo primato conferma che Gubbio non è soltanto una città d'arte e di storia, ma è anche una grande città della montagna e dell'ambiente. Il nostro compito è custodire questo patrimonio, gestirlo in modo sostenibile, trasformarlo in valore per la comunità, senza consumarlo e senza lasciarlo abbandonato, perché i boschi di Gubbio appartengono alla nostra città, sì, ma rappresentano anche una ricchezza per l'intero paese.
1: Il lupo di Gubbio dove stava? Nel bosco?
4: Francesco è andato a stanarlo in qualche modo.
1: Io questo ti volevo dire, nessuno di noi, non pretendo neanche te, non siamo degli esperti, quindi è così, tanto perché stiamo parlando di boschi e foreste. Mi hanno detto però che in effetti l'ha citato, e l'ha detto mi sembra anche Brunori, che però diciamo le foreste hanno preso anche un po' lo spazio di quello che erano i terreni agricoli, perché l'agricoltura è diminuita, è così?
4: Sì, esattamente, c'è questo passaggio che appunto ha accennato Brunori, però da un punto di vista uscendo diciamo dal mero dato statistico,
1: sì.
4: Questo rapporto va anche a, come dire, a trovare un passaggio interessante che supera in qualche modo un luogo comune, perché per tanti anni abbiamo associato il bosco all'abbandono delle aree interne, no? In qualche modo luoghi abbandonati.
1: Sì,
4: invece
1: sì.
4: Il rapporto, proprio creando queste connessioni di multidisciplinari, evidenzia come molti territori forestali siano sempre più attrattivi per la qualità della vita.
1: No, quello sì, dicevo che però da una parte questo diciamo rimarca il fatto della diminuzione della crisi invece dell'agricoltura, quindi no, i terreni messi a semina oppure i terreni messi insomma utilizzati sempre però per scopi di agricoli, questo dicevo.
4: Sì, no, questo sicuramente in quel ritorno al Medioevo di cui parlava Brunori appunto può essere appunto un dato su cui riflettere. Lui stesso dice sono numeri che ci fanno pensare e ci fanno riflettere, però qui è da capire, no, i modelli di sviluppo dei territori locali,
1: certo,
4: da che
1: certo.
4: Parte si indirizzano.
1: Beh, anche perché tanto l'indirizzo poi a un certo punto glielo dà l'uomo, se l'agricoltore se ne va quel territorio, quel terreno, no, viene preso, ma in altro modo, in questo caso dalla natura, ecco. Quindi.
4: Sì, oppure valutare anche la riflessione sulla sostenibilità appunto della coltivazione agricola, se sia più vicina e più a chilometro zero, più, quindi con dimensioni più piccole rispetto a quella più estensiva e
1: certo,
4: che comunque stressa
1: certo
4: molto il suolo, se vogliamo,
1: certo,
4: in qualche modo.
1: Certo.
4: Sì, si tratta di ragionare sui modelli di sviluppo dei nostri territori, sicuramente per... voglio citare un ultimo dato per
1: poi dobbiamo salutarci, se no, sì.
3: è un territorio sempre vicino a noi, ma nel Reatino, quindi nel Lazio, sì, quello del comune di Marcetelli, sì, che vince invece, è al primo posto nella graduatoria per superficie percentuale boschiva del comune. Pensate, il 98,4% di quel comune di Marcetelli è occupato da boschi.
1: Sta il sindaco intorno al bosco, questo è carino.
3: L'1,6% allora, delle piante ci abitano le persone, probabilmente.
1: Sì, sì, sì. Daniele, grazie, alla prossima.
3: Grazie a te. Buon pomeriggio.
1: Noi andiamo a Alessandria, Radio PNR. Luca Sturla è collegato con noi. Buon pomeriggio, Luca.
7: Ciao Federica.
1: Allora, con te passiamo invece a temi sanitari, il tumore alla mammella e quindi insomma tumore femminile, però una notizia buona, perché c'è una donazione all'azienda ospedaliera universitaria di Alessandria, che ha proprio una breast unit. Luca.
7: Esatto, perché proprio perché vengono donne da tutta Italia in Alessandria, perché è considerato un reparto di eccellenza a livello nazionale, l'associazione BIOS, che è quella delle donne operate al seno, ha donato una seconda sonda per andare a identificare il linfonodo sentinella, che è quello che ti fa vedere la malattia poco prima che sia troppo tardi, ecco.
1: Sì, sì, sì. È quello.
7: Ne avevano già una apparecchiatura così, sì, adesso hanno la seconda, e questo permette di ovviamente poter, tra virgolette, salvare in anticipo,
1: certo,
7: molte persone.
1: Prevenire la diffusione del tumore. E poi questa è anche, diciamo, da sottolineare, no, il legame tra l'associazione BIOS, che sono donne operate al seno, che restano però sensibili e donano, a un ospedale che si occupa di donne che hanno o comunque che potrebbero avere, diciamo così, un tumore al seno.
7: Sì, ecco, una cosa molto carina da dire è che le donne iscritte a questa associazione, sì, si mettono a loro volta a fare volontariato all'interno delle parti di senologia per offrire supporto psicologico, perché ci sono passate prima delle pazienti attuali, e quindi vanno a raccontare la loro esperienza e far vedere che c'è una speranza, soprattutto.
1: Certo, beh, questa è una cosa molto bella. È la seconda donazione questa, Luca?
7: Questa è la seconda donazione dell'anno, addirittura.
1: Sempre di gamma sonda, o hanno donato,
7: sì,
1: altre,
7: sì,
1: cose?
7: Sì, no, è sempre la seconda di gamma sonda. E da dire, perché va detto, che parallelamente all'associazione BIOS c'è anche l'associazione Franca Cassoli Pasquali, che ogni anno organizza un mega concerto di raccolta fondi per raccogliere fondi, appunto, per comprare macchinari nuovi, sempre per il reparto di sonologia, perché è vero. Questo è un reparto dove arriva gente da tutta Italia.
1: Da tutta Italia, ed è un reparto grande. Adesso io non è che ti chiedo le statistiche delle donne che vanno lì col tumore, o comunque per fare i controlli, però dico, è molto frequentato? Cioè...
7: Allora, ti dirò, se guardiamo la grandezza del reparto, è un reparto piccolo. Uh-huh. Ciò non toglie che ha il numero di pazienti maggiore di tutti gli altri reparti dell'ospedale, perché hanno raggiunto un tale che tra visite e operazioni, addirittura se uno entra per l'operazione, massimo 2 giorni è a casa, perché hanno un'efficienza che in pochi reparti hanno.
1: Quindi è molto frequentato.
7: È molto frequentato, sì.
1: È molto frequentato.
7: Ma nonostante ciò, le liste d'attesa per andare solo a fare la prima visita sono molto basse, perché vogliono garantire l'efficienza totale.
1: Ah, quindi non si aspetta tanto per un controllo, anche se arrivi,
7: no,
1: da un'altra regione?
7: No, perché i medici, ed è una nota di plauso che bisogna fargli, volutamente li trovi lì anche al di fuori del proprio turno.
1: Sì.
7: Per smaltire le liste d'attesa, per tenerle basse, perché appunto, se lasci andare avanti troppo, dopo una malattia come quella, ma che scherzo, potrebbe essere troppo tardi.
1: Potrebbe essere troppo tardi, ed è
7: un ente, come missione, ecco.
1: Ed è, per chiudere, un ente pubblico.
7: È un ente pubblico, sì, sì, perché l'ospedale di Alessandria è sotto l'ASL.
1: E allora mi fa piacere che abbiamo parlato anche di questo luogo di eccellenza. Luca, grazie per essere stato con noi.
7: Grazie a te.
1: E noi per oggi ci fermiamo qui. Regia Daniele Paggi, Il Territorio Parla torna domani.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
3: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
4: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan, mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
5: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie, la tua firma fa miracoli.
6: Chuck, motore, azione!
7: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i 3 parchi di Cinecittà World!
8: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il viaggio del Papa in Spagna, Barcellona, in corso l'incontro con le realtà caritative nella chiesa di Sant'Agustino. Questa sera la messa e l'inaugurazione della torre più alta della Basilica della Sagrada Famiglia. Questa mattina il Papa ha visitato il penitenziario di Montserrat. Rivolgendosi ai detenuti ha affermato: gli errori della vita non determinano l'identità di una persona. Poi la recita del Santo Rosario nell'abbazia di Nostra Signora di Montserrat. Trump annuncia di essere vicino ad ordinare nuovi attacchi contro l'Iran. Nella notte la risposta militare americana per l'abbattimento di un elicottero sopra lo stretto di Hormuz, rivendicato dalla Repubblica Islamica. La partita dei negoziati comunque non è chiusa. La CNN riferisce che i negoziatori del Qatar sono a Teheran nel tentativo di colmare le divergenze rimanenti e finalizzare un accordo. Ora in Ucraina, dove le armi continuano a sparare su entrambi i fronti.
1: Da quando è iniziata l'invasione dell'Ucraina è il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, quello varato dalla Commissione europea. Sono misure che stanno dando i suoi frutti, ha spiegato la presidente Ursula von der Leyen. Energia, servizi finanziari e criptovalute, commercio e per la prima volta anche la pesca. 8 paesi baltici in un vertice regionale a Tallinn e in Estonia hanno firmato una dichiarazione per chiedere il prima possibile l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, mentre la Bulgaria ha annunciato che non invierà più armi a Kiev. Il Cremlino ha risposto sospendendo i

0: colloqui negoziali con gli Stati Uniti, mentre nella notte le forze di Mosca sono tornate ad attaccare Kharkiv e Odessa. In territorio russo è stata gravemente danneggiata la raffineria di Novokuibishevsk nella regione di Samara dopo che la contraerea russa ha intercettato 72 droni ucraini al confine. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: La procura di Rimini impugnerà la sentenza che ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso la 78enne Pierina Paganelli. L'intenzione dell'ufficio requirente è quella di ricorrere in appello dopo il deposito delle motivazioni. Il verdetto è stato pronunciato al termine di una lunga camera di consiglio protrattasi per 16 ore. L'avvocato Francesco Saccomanno e l'imprenditore Vincenzo Virgilio tentarono di corrompere altri due giudici della Corte dei Conti, quanto emerge dall'indagine della Procura di Roma sul ponte dello Stretto, che coinvolge anche l'ex presidente aggiunto Tommaso Miele. I giudici avvicinati non diedero seguito alle sollecitazioni arrivate dai due indagati. Gli inquirenti ora sono al lavoro sul materiale sequestrato, cellulari e PC. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: naturale.
1: Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare. Vogliamo scriverla con te.

Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri.

0: Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirti cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Sabato 13 alle 18 collegati con Radio Incontri. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.
1: Ladies up in here tonight. No fighting.
2: We got the refugees.
1: No fighting.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli. Il Papa in Spagna, poco fa l'incontro con il mondo caritativo a Barcellona, fra poco la Santa Messa, la Sagrada Famiglia. Medio Oriente sempre in fiamme, Trump minaccia nuovi attacchi contro Teheran dopo l'abbattimento ieri di un elicottero americano. Stretta sul telemarketing, anche sulle chiamate commerciali nel settore delle telecomunicazioni. Case bruciate, caccia agli stranieri a Belfast dopo l'accoltellamento di un quarantenne da parte di un richiedente asilo. Buonasera da Antonella Mitola. In apertura il viaggio del Papa in Spagna, oggi seconda giornata a Barcellona, si è concluso poco fa l'incontro con le realtà caritative, questa sera l'atteso appuntamento alla Sagrada Famiglia. Noi sentiamo in diretta da Barcellona Paolo Fucili, buonasera.
2: Buonasera, in ogni fratello che soffre il Signore a chiedere e ricevere, essere accolto o rifiutato, amato o disprezzato. Viviamo tempi in cui sembra essersi perso il senso della sacra dignità della persona. Sono parole che Papa Leone ha appena rivolto alle realtà caritative della Chiesa di Barcellona, incontrandole nella Chiesa di Sant'Agustì. Stasera, appuntamento alla Sagrada Famiglia per la messa all'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo, la più alta dell'intero complesso, 172 metri. E stamattina Leone ha visitato l'abbazia di Nostra Signora di Montserrat, poco lontano da Barcellona. È detto di essere venuto ad affidare a Maria, al mio servizio petrino, la missione della Chiesa nel mondo, che grida chiedendo giustizia e pace. Ancora prima, lungo la strada per l'abbazia, visita a un carcere. Dio ti ama così come sei, ma ti sogna migliore, è il messaggio lasciato ai detenuti. Da Barcellona è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili. Passiamo alla guerra nel Golfo. Trump minaccia imminenti attacchi. Russia e Cina chiedono di bloccare i raid. Sentiamo Antonio Soviero.
3: Mentre i negoziatori del Qatar sono a Teheran per finalizzare un accordo dopo aver avuto colloqui con statunitensi, Trump sui social minaccia. Gli iraniani hanno impiegato troppo tempo per negoziare un accordo, ora dovranno pagarne il prezzo. Il presidente USA non precisa se e quando ordinerà un nuovo attacco. Il regime sciita replica.

0: Che risponderà in modo duro se aggrediti, ma al di là dei toni propagandistici le trattative vanno avanti, lo dimostra il fatto che la rappresaglia americana all'abbattimento di un elicottero Apache sullo stretto di Hormuz, rivendicato dai Pasdaran, è stata piuttosto contenuta. E anche la reazione iraniana a missili e droni verso basi statunitensi in Bahrain, Kuwait e Giordania è stata meno efficace di quanto strombazzato. Cina e Russia, da quale pulpito viene da commentare, chiedono lo stop all'escalation e il ritorno alla diplomazia, con l'ONU che avverte: in Medio Oriente si rischia ritorno alla guerra totale. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E non si fermano i raid israeliani nel sud del Libano, con un bilancio oggi di 12 morti. L'esercito israeliano ripete che l'obiettivo sono i miliziani di Hezbollah. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
2: Sidone, oggi pomeriggio, e ancora diversi altri villaggi intorno a Tiro, popolosa città costiera dove ieri a tutti i residenti è stato dato l'ordine di evacuare. Non si fermano i raid israeliani nel sud del Libano, con un bilancio oggi di 12 morti. L'esercito israeliano ripete che l'obiettivo sono i miliziani di Hezbollah, che si nascondono in abitazioni civili per lanciare droni kamikaze a fibra ottica contro le postazioni militari israeliane. Il responsabile dell'ONU per i diritti umani ha annunciato un'inchiesta sul campo per verificare le violazioni dal 2 marzo ad oggi, in accordo col governo libanese, che ha iniziato i negoziati al momento in stallo con Israele. A scagliarsi contro Netanyahu è il presidente turco, che ha affermato che l'aggressione israeliana in Libano e Siria va fermata perché minaccia il mondo e anche direttamente la Turchia. È un dittatore antisemita che non può certo predicare moralità, la risposta del premier israeliano. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: E ora la guerra in Ucraina. Dopo i raid di Mosca degli ultimi giorni, Kiev passa al contrattacco. Colpito un impianto militare russo, annuncia il presidente Zelensky, distrutte infrastrutture anche nella città occupata di Mariupol. Sentiamo Pier Achille Dolfini.
3: A dare l'annuncio dei nuovi attacchi è direttamente il presidente Zelensky. Nella notte Kiev ha colpito un impianto militare russo a diverse centinaia di chilometri ad est di Mosca, ad andare a segno missili di produzione ucraina che hanno distrutto la struttura di Kheborsari, che fornisce droni e missili all'esercito russo. Il governatore della regione Nikolaev ha confermato che la città è stata colpita da un attacco ucraino. Ancora da calcolare il numero delle vittime e l'entità dei danni alle infrastrutture. L'impianto militare non è l'unico obiettivo colpito oggi da Kiev. Lo Stato Maggiore ucraino fa sapere di aver attaccato una raffineria di petrolio nella regione russa di Samara e una petroliera russa nel Mar Nero. Non solo distrutte infrastrutture strategiche nel porto della città occupata di Mariupol. Intanto la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Zakharova, fa sapere che Mosca adotterà misure efficaci e decise in risposta all'ultimo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea. Pier Achille Dolfini, linea allo studio.
1: E ora la politica. Al centro oggi l'intervento della Premier Meloni all'assemblea di Confcommercio. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
4: Buonasera Antonella, le piattaforme web non si sostituiscono e non possono in qualche modo sostituire i negozi. Così la Presidente del Consiglio Meloni nel suo intervento all'assemblea di Confcommercio. Non siamo una repubblica delle banane, aggiunge, qui si rispettano le regole anche in riferimento al commercio online, che mette in difficoltà quello di negozi e botteghe artigianali, problemi che si legano allo spopolamento dei borghi, aggiunge Meloni, che subito dopo ha partecipato al Consiglio dei Ministri, dove è arrivato il via libera all'utilizzo dell'intelligenza artificiale per le forze di polizia. Non sarà un grande fratello, rassicura il ministro dell'interno Piantedosi. Intelligenza artificiale che entra anche nelle scuole in modo esplicito, soprattutto nei licei, e per il ministro dell'istruzione Valditara si tratta di una rivoluzione, soprattutto per la matematica. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. È stato approvato in Commissione Finanze un emendamento al decreto carburanti che estende la stretta sul telemarketing anche alle chiamate commerciali nel settore delle telecomunicazioni. Ce ne parla Giuseppe Caporaso.
0: Scatta il divieto di telemarketing selvaggio non solo per l'energia e il gas, ma anche per il settore delle telecomunicazioni, e quanto previsto dall'emendamento al decreto accise terra approvato in Commissione Finanze al Senato sul divieto di telefonate commerciali indesiderate. L'impianto mantiene la stretta già adottata nel mese di aprile, che prevede che il professionista possa contattare il consumatore per telefono anche mediante l'invio di messaggi, ma solo se vi è stata la richiesta direttamente al professionista o nel caso in cui il contatto sia stato effettuato nei confronti dei propri clienti, clienti di energia e gas che abbiano espresso un consenso specifico a ricevere proposte commerciali. Inoltre si ripropone l'indicazione che le chiamate debbano essere effettuate con un numero chiaro in grado di identificare in modo univoco la persona che effettua la telefonata, altrimenti i contratti sono da considerarsi nulli. In pratica questo robusto impianto applicato ad energia e gas viene esteso anche a tutti gli operatori dei servizi di telecomunicazione. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Si è avvalso della facoltà di non rispondere Isaias Gonzalo Linares Melendez, destinatario del decreto di fermo per l'omicidio pluriaggravato di Gianluca Ibarra Silvera. Il giovane era stato bloccato a Bardonecchia, in provincia di Torino, mentre era a bordo di un pullman proveniente dalla Francia. Il ventenne argentino è accusato di far parte del gruppo che la sera del 26 maggio ha aggredito mortalmente la vittima. A carico del fermato c'è già un'ordinanza di custodia in carcere per omicidio aggravato anche dalla premeditazione e dai futili motivi. La procura di Rimini impugnerà la sentenza che ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso la 78enne Pierina Paganelli. Sentiamo Amelia Cartia.
5: Assolto per non aver commesso il fatto. È stato liberato nel cuore della notte con una sentenza arrivata dopo oltre 16 ore di consiglio Luis da Silva, unico imputato per l'omicidio della sua vicina di casa, Pierina Paganelli, uccisa a Rimini il 3 ottobre del 2023. L'uomo di origini senegalesi era in carcere dal 2024, su di lui pesava la richiesta di ergastolo. È la rinascita della giustizia, ha commentato, uscendo dall'aula. Non rientrerà nella casa di via del Ciclamino a Rimini, dove viveva a pochi metri di distanza dalla donna ritrovata senza vita la mattina del 4 ottobre del 2023 dalla nuora Manuela, che con il marito, figlio della vittima, viveva anche lei nei paraggi. La dinamica faceva inizialmente pensare a un femminicidio, ma dopo aver escluso l'ex marito di Pierina dalla scena del crimine, gli inquirenti si erano concentrati sul vicino. Contro di lui l'assenza di un alibi per l'orario in cui le telecamere di sorveglianza registravano movimenti sospetti e la rivelazione di una relazione extraconiugale tra lui e la nuora della Paganelli. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: L'avvocato Francesco Saccomanno e l'imprenditore Vincenzo Virgilio tentarono di corrompere altri due giudici della Corte dei Conti, e quanto emerge dall'indagine della Procura di Roma sul ponte dello Stretto, che coinvolge anche l'ex presidente aggiunto Tommaso Miele. I giudici non diedero seguito alle sollecitazioni arrivate dai due indagati. Gli inquirenti sono ora al lavoro sul materiale sequestrato, cellulari e computer. Violente manifestazioni contro gli stranieri in Irlanda del Nord dopo che un rifugiato sudanese ha coltellato un quarantenne a Belfast. Sentiamo Marco Burini.
6: Il fatto di sangue che coinvolge un immigrato di colore, la rivolta violenta dei manifestanti, la costernazione dei governanti, i seminatori d'odio che soffiano sul fuoco. A Belfast, Irlanda del Nord, va in scena un film già visto nel Regno Unito e in altri paesi europei. Due sere fa un rifugiato sudanese di 30 anni, Hadi Al-Odid, ha accoltellato un quarantenne, Stephen Ogilvy, procurandogli gravi ferite. Ha perso un occhio. Il video dell'aggressione è girato molto sui social, ovviamente. Ovviamente è scattato il passaparola e a centinaia, vestiti di nero e incappucciati, si sono riversati per strada, urlando, bruciando, spaccando tutto. La polizia ha arrestato l'accusato e pure qualche invasato, ma la situazione resta incandescente. Famiglie e comunità di immigrati sono terrorizzate, temono il linciaggio, che in rete è già partito. Marco Burini, linea allo studio.
1: Radicati e costruiti in Cristo, il titolo del testo conclusivo scaturito dall'ultima assemblea generale dei vescovi italiani, in cui vengono identificate le linee di orientamento pastorale per la Chiesa dei prossimi anni. Ce ne parla Nicola Ferrante.
7: Il testo, recita nero su bianco, non sostituisce il documento di sintesi né intende sovrapporsi al discernimento già svolto. Quattro direttrici, come anticipato durante la conferenza stampa finale dal cardinale Repole, che ha coordinato i lavori. A ripercorrere poi in estrema sintesi le principali novità sul fronte della corresponsabilità differenziata, i vescovi scrivono che occorre garantire la presenza delle donne in ruoli di autorità. Capitolo ministeri battesimali, bisogna ricercare se e quali istituire di nuovi, come ad esempio quello per la cura di chi soffre, proposto dal cammino sinodale. Sulle strutture i presuli sollecitano la riflessione se estendere ad esempio le commissioni episcopali CEI anche a membri non vescovi. Sul versante della carità l'episcopato si interroga su quali risposte mettere in conto di fronte alla drastica riduzione di risorse umane ed economiche. Sulla trasmissione della fede, rilanciare percorsi formativi sia di iniziazione sia del cosiddetto ricominciamento per giovani adulti. Infine, sulla vita comunitaria, rinnovare la configurazione delle parrocchie, ad esempio con l'organizzazione di vicarie e decanati, non solo per unire le forze, ma soprattutto per rilanciare le relazioni. Previste verifiche periodiche attraverso la costituzione di un'equipe sinodale CEI, corrispondente a quella del Sinodo Generale. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: E in chiusura uno sguardo alla Borsa di Milano con l'indice FTSE MIB di Piazza Affari che chiude in negativo dello 0,4%. Questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Lorenzo Sade in regia, da Antonella Mitolo. Una buona serata.

0: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
1: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri. Carla Rossi è al microfono per la nostra fontana del villaggio, le nostre notizie per voi. Prendiamo questa notizia da vita.it. Riguarda i minori e il disagio che si trasforma. Riguarda Telefono Azzurro, una realtà che da 39 anni è in ascolto del disagio dei minori. Dal 1987 Ernesto Caffo, Fondazione SOS Telefono Azzurro, e 39 anni di problematiche, come spiega il professore, che non sono scomparse, si sono trasformate. Oggi alle forme tradizionali di disagio si affiancano nuove fragilità legate alla salute mentale, alla qualità delle relazioni, all'impatto con la dimensione digitale. E Telefono Azzurro ha costruito una delle più ampie esperienze di ascolto e di intervento a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia. È un patrimonio unico, consente di leggere l'evoluzione delle fragilità, dei bisogni, dei rischi che coinvolgono le nuove generazioni. Oltre 135.000 richieste di aiuto sono state accolte in questi 39 anni e sono una testimonianza diretta delle trasformazioni sociali, culturali, tecnologiche che hanno interessato il paese. Sono cambiati i contesti di crescita, le relazioni sociali, è cambiato il ruolo della famiglia, della scuola e soprattutto adesso, recentemente, l'impatto delle tecnologie digitali nella vita quotidiana dei più giovani. Il disagio, come sottolinea la Fondazione, non è diminuito, si è trasformato. Oggi è spesso meno evidente, più frammentato, più difficile da riconoscere tempestivamente. L'ascolto e la capacità di intercettare precocemente i segnali di sofferenza sono elementi che assumono un ruolo sempre più decisivo nella tutela del benessere dei giovani. Dice Enzo Caffo, Ernesto Caffo, da quasi 40 anni ascoltiamo i bambini, gli adolescenti, attraverso le loro voci osserviamo il cambiamento della società, problematiche che si sono trasformate, nuove fragilità. È un'esperienza, aggiunge Caffo, che ci insegna che la prevenzione passa prima di tutto dall'ascolto, dalla capacità di cogliere tempestivamente i segnali di sofferenza, dalla capacità di comprendere i bisogni dei bambini, che significa comprendere il futuro della nostra società. Negli anni della Fondazione emergevano prevalentemente situazioni di maltrattamento, di violenza, di conflittualità familiare. Oggi sono, accanto a queste problematiche, forme di disagio nuove, sempre più diffuse: solitudine, isolamento sociale, ansia, fragilità emotive, difficoltà relazionali, paura del giudizio, disagio psicologico e rischi legati agli strumenti digitali, agli ambienti online. Ci sono dei modi per chiedere aiuto, in particolare la linea 19696, che è il primo servizio gratuito dedicato ai minori attivi attivato in Italia e che ha gestito dalla sua nascita 93.669 casi. C'è il servizio di emergenza 114, operativo 24 ore su 24, per situazioni di pericolo immediato. Ha preso in carico 39.974 casi dal 2003 ad oggi. Numeri che rappresentano non solo l'attività della Fondazione, ma costituiscono una fotografia dell'evoluzione del disagio minorile nel nostro paese. Dietro ogni richiesta di aiuto si riflettono i cambiamenti della società, delle relazioni, delle modalità con cui bambini e adolescenti affrontano le difficoltà. Uno degli elementi più evidenti emersi negli ultimi anni riguarda la crescente centralità della dimensione digitale della vita dei minori. Oggi una parte rilevante delle fragilità e dei rischi si manifesta online, in ambienti che accompagnano costantemente la crescita dei ragazzi, che spesso sfuggono al controllo degli adulti. I dati di Clicca e Segnala, servizio dedicato al contrasto degli abusi online sui minori, mostrano con chiarezza questa trasformazione. Nell'ultimo anno sono state gestite più di 3.000 segnalazioni, il 76% riguardava materiale di abuso sessuale su minori, un dato che evidenzia la crescente diffusione di contenuti illegali online, la necessità di rafforzare gli strumenti di prevenzione, di educazione e protezione nell'ambiente digitale. E anche il fenomeno dei minori scomparsi continua a rappresentare una sfida significativa. Dal 2009 il numero europeo 116.000 bambini scomparsi, gestito da Telefono Azzurro in Italia, ha seguito 1.945 casi, offrendo supporto alle famiglie, collaborando con le istituzioni nelle attività di ricerca e di tutela. E l'esperienza accumulata in quasi 40 anni di attività fa sapere la Fondazione, che mostra come le forze che scatenano il disagio e che coinvolgono i più giovani sono diventate più articolate, meno immediatamente visibili. Accanto alle situazioni di emergenza continuano a crescere forme di sofferenza silenziosa che riguardano il benessere psicologico, l'autostima, la capacità di costruire relazioni, il senso di appartenenza, disagi che non trovano spazi adeguati di ascolto, che rischiano di emergere solo quando hanno già assunto forme più gravi. È questa esperienza diretta che consente oggi a Telefono Azzurro di svolgere un ruolo sempre più rilevante, non solo nell'intervento, ma anche nella lettura dei fenomeni che coinvolgono infanzia e adolescenza. Un ruolo che è stato recentemente riconosciuto anche da AGCOM, che ha individuato la Fondazione come il primo sensore, il primo segnalatore affidabile. Gli ha affidato il compito di segnalare contenuti illeciti alle grandi piattaforme digitali attraverso procedure prioritarie. Segnalazione affidabile, quindi, questa organizzazione. E a un anno dal traguardo dei 40, Telefono Azzurro, si sottolinea, continua a svolgere una duplice missione: intervenire accanto ai bambini e agli adolescenti che chiedono aiuto, contribuire attraverso l'esperienza maturata sul campo a comprendere le trasformazioni che stanno interessando le nuove generazioni. Ascoltare i bambini non significa soltanto rispondere a un'emergenza, ma leggere in anticipo quelli che sono i cambiamenti oggi della nostra società.

Adesso vi presentiamo una figura particolare, Luigi Pagano, l'ex direttore di San Vittore, e ci parla a ragion veduta, dopo tanti anni di esperienza, ci parla del carcere. E ci dice che il carcere non rieduca più, ma che è solo un contenitore di fragilità sociali. Lui è stato ex direttore di San Vittore. La politica usa il carcere come discarica sociale per nascondere invece che per educare. La situazione raramente è stata felice, dice. Ma oggi temo che il carcere si stia piegando a una logica di ordine pubblico. Si rinchiudono tossicodipendenti, malati psichiatrici, borseggiatori, spacciatori, figure che danno fastidio alla gente. Non sempre rappresentano un pericolo reale. Luigi Pagano ha 70 anni. Nel 2019 era andato in pensione lasciando il posto di comando al DAP regionale. È stato nominato dal sindaco Sala come garante delle persone private della libertà personale per il comune del capoluogo lombardo. La sua è un'esperienza lunghissima. Ha avuto la voglia, la forza di rimettersi ancora in gioco. Perché, dice, vorrei guardare avanti, non indietro. Sono stato direttore di diverse carceri italiane. Per quanto riguarda San Vittore, dal 1989 al 2004. Ho contribuito, tra l'altro, a fondare il primo istituto per la custodia attenuata delle madri detenute, l'ICAM. Ho ideato la Casa di Reclusione di Bollate, il cui modello aperto al lavoro determina tuttora un tasso di recidiva inferiore al 20% rispetto alla media nazionale superiore al 70%. Ancora abbiamo creato il reparto, la nave, destinato alla cura dei detenuti con problemi di dipendenza. Deve essere sempre un lavoro di squadra, forse ancora di più che per gli altri ambiti. Quando sono andato in pensione pensavo di fermarmi, ma di fronte alle carenze non potevo restare a guardare. Ho voluto fare ancora la mia parte. Ho deciso di candidarmi come garante dei detenuti. Il carcere non può diventare il contenitore della marginalità che le città non sanno affrontare. Abbiamo smarrito la funzione principale della pena, che dovrebbe essere rieducativa, tesa al reinserimento. In questa fase il carcere è contenitore di vite fragili scambiate per minacce. I numeri confermano la cronicità dell'emergenza. In Lombardia, per esempio, dichiara, il sovraffollamento è oltre il 130%, San Vittore è il simbolo, spazi fatiscenti, reparti stipati, è paradossale perché dovrebbe ospitare nel miglior modo possibile chi si trova in attesa di giudizio. Invece proprio lì la compressione dei diritti è più evidente. Nel 2013 la sentenza Torreggiani condannò l'Italia per trattamenti inumani nelle celle. E da lì era partito un impegno a ridurre la pressione detentiva. Ma anche oggi, se si volesse davvero cambiare, servirebbero provvedimenti deflattivi come l'indulto, l'amnistia, l'ampliamento della liberazione anticipata, ma dice, temo manchi il coraggio politico di imboccare questa strada. E cita anche l'ergastolo ostativo e la pena senza benefici per chi non collabora. Così il fine rieducativo dell'articolo 27 si svuota, resta solo un ergastolo senza uscita. Giusto punire,
ma non cancellare la possibilità di cambiare. Ecco, queste sono le considerazioni che importanti, sono significative, vengono sicuramente da un'esperienza di vita, non sono pensieri teorici, sono maturati attraverso il contatto con la realtà del carcere e quindi ci aiutano a fare una riflessione se riusciamo ad ascoltare.

0: quando hanno aperto la cella. Era già tardi perché.
1: Fabrizio De André, la ballata di Michele.

Termina anche oggi la nostra Fontana del Villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, seguiteci tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Gli orari 12:06, 18:15 dopo i notiziari. Ma seguiteci anche quando siete in auto, in DAB, la lettera I come incontri. Trovate i nostri podcast su radioincontri.org. Abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.

corte decise così, perché un giorno aveva ammazzato chi voleva rubargli Marie. Lo avevan perciò condannato 20 anni in prigione a marcir, però adesso che lui s'è impiccato, la porta gli devono aprire.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Buongiorno Costolette e buongiorno anche voi Adami, io sono Cecilia Palchi in arte la costola di Adamo Blog e vi saluto come sempre per questa nuova puntata qui a Radio Incontri in Blu Cortona, dove appunto racconterò i post del mio blog La Costola di Adamo in versione voce, vocale, come una sorta di chiacchierata. Per chi ovviamente non ascolta sempre le mie puntate, le canzoni che io scelgo di solito per la puntata di turno sono sempre in tema con l'argomento di cui parlo appunto durante la puntata, per cercare così di creare un filone unico. Ovviamente per leggere meglio le sfumature dell'argomento che tratto ogni volta vi consiglio come sempre di andare a leggere il mio blog, La Costola di Adamo Blog, e quindi leggete tranquillamente, potete sfogliarle. Allora, l'argomento di cui parlo oggi mi è stato per certi versi suggerito, nel senso che in realtà volevo affrontare questo argomento tante volte, ma non avevo mai trovato il modo per raccontarlo, quindi la giusta declinazione. Stavolta mi è stata appunto data da una mia amica che, sfogandosi di un periodo stressante lavorativo, di cambiamento forte, mi ha praticamente raccontato di come questo periodo stressante stava coinvolgendo anche il suo compagno e lei, insomma, cercando di vedendolo così tanto giù, abbacchiato, ha capito che quello era il momento in cui lei doveva assolutamente prendere le redini della situazione e tirarlo su di morale, proprio come se fosse una moderna Pollyanna. Con questa espressione che mi ha, diciamo, detto quando si sentiva di dover per forza far vedere il mondo in maniera positiva proprio per tirare sul compagno, mi ha fatto veramente fatto proprio ridere. E quindi ho deciso quindi di dedicare questo post, l'ultimo post del mio blog, proprio a quanto riusciamo certe volte a trasformarci noi stesse in moderne Pollyanna per cercare di far vedere agli altri che ci stanno intorno e molto spesso ai nostri compagni di vita lati positivi di situazioni che difficili, in modo tale appunto che non si abbattino più di quanto già lo stiano già facendo. Ascoltiamo quindi la prima canzone, che ovviamente è in tema, perché questo nostro trasformarsi in Pollyanna moderne in realtà è un tentativo di aggiustare e quindi di migliorare, e quindi ascoltiamoci Coldplay con I Fix You.
1: When you

0: bit of background there, everybody. Thanks for giving us that amazing performance to this year. Goodbye and good night.
1: Questa, diciamo, questo attentamento era capitato anche a me, questo modo di trasformarmi in un Pollyanna mi era capitato anche a me recentemente, quando appunto in una situazione un po' difficile avevo visto il mio compagno un po' giù e istintivamente ho notato che il mio atteggiamento si è trasformato in una sorta di cheerleading vivente, nel senso che come fanno le cheerleader che stimolano e incoraggiano i giocatori di baseball, basket, i classici giocatori degli sport americani. Anche io, in quei giorni in cui vedevo la persona che mi stava accanto, che era in difficoltà, istintivamente avevo tirato fuori veramente tutte le mie tecniche migliori per cercare di far notare quali erano le cose positive di quella situazione, anche se non ce n'erano, o comunque di come altre cose invece fossero più importanti. Quindi, quando la mia amica mi ha sottolineato come anche a lei era successo, automaticamente mi si è aperta una finestrella in testa dicendo: è uno schema che ricorre. E da lì mi sono ricordata quella che era una vera perla di saggezza pratica di Samantha Jones di Sex and the City, che chi non ha visto la serie TV non posso descriverla sinceramente perché non è impossibile da scrivere, da descrivere e da raccontare, quindi vi consiglio di guardare qualche pezzo, qualche spezzone comunque della serie, quando Samantha appunto diceva che è una regola elementare: quando il tuo uomo è giù, tu devi essere su. E non c'è niente di più vero, perché è così. Quello che scatta in quei momenti veramente è un istinto, cioè se l'altra persona è giù, noi automaticamente dobbiamo tirarla su e noi bisogna essere non bisogna essere down in quei giorni, perché se no ovviamente lo strapiombo è vicino. Questo schema chiamato di Pollyanna, chiamato di Samantha Jones, non lo so, chiamato istinto di Croce Rossina, in realtà secondo me è un meccanismo più profondo che fa parte di noi donne, nel senso che è una cosa molto legata all'empatia, cioè noi già questo schema lo applichiamo quotidianamente a noi stesse, cioè noi stesse quotidianamente cerchiamo di trovare il lato positivo delle cose che ci accadono. Noi ci autosupportiamo, noi supportiamo quotidianamente le nostre amiche quando sono in difficoltà e ci chiedono aiuto, aiutandole a trovare il lato giusto, il lato positivo di quello che accade. Quindi è una cosa innata, secondo me, legata proprio all'empatia. Ovviamente non voglio generalizzare più di quanto io già non faccia, però credo che sia veramente qualcosa di legato quindi a una pratica che noi mettiamo in atto tutti i giorni, sia con noi stesse che con le persone che ci stanno vicino. E quindi il mio post appunto parla di questo. Ascoltiamoci gli ABBA, che per me sono una vitamina positiva, grande, diciamo, sferzata d'energia. In questo caso ascoltiamoci Honey Honey.

Vi sfido a non cantare questa canzone, cioè non ci credo che non l'avete cantata facendo il versino. Honey, honey. Vabbè, comunque, anche queste canzoni, anche quei piccoli atteggiamenti, strumenti, oggetti, qualsiasi cosa ci aiuti, insomma, a sostenere, supportare, trovare il lato positivo è sempre ben gradito. Quindi, Yabba, io li metterei come ho sempre detto, come sottofondo di qualsiasi cosa. Comunque. Questo schema di Pollyanna, torniamo allo schema di Pollyanna. Lo schema di Pollyanna è una cosa che finalmente, a cui finalmente ho dato un nome. Okay, io poi nel mio post dico, potete chiamarlo lo schema di Pollyanna o lo schema di Samantha Jones. Però scommetto che tutte, anzi, molte, cerchiamo anche sempre di non generalizzare perché è un viziaccio che ho, molte di noi quando abbiamo in casa il nostro compagno in queste situazioni non propriamente non delle migliori, tendiamo veramente a trasformarci nei suoi occhiali rosa. Come scrivo nel mio post, nella persona che trova anche il bello nella melma e quei rassicuranti e efficienti fendinebbia che ti fanno veramente luce e ti sgombrano la vista, la visuale densa, no? Quindi il libro di Pollyanna che consiglio di rileggere a tutti, poi ha anche infatti un aspetto psicologico abbastanza importante dietro, che adesso io come sempre nei miei post non tratto perché mi piace comunque non entrare in certi argomenti, toccare il profondo, ma senza poi esagerare, perché devono essere pillole piacevoli, anche un po' irriverenti e un po' ironiche. Però ecco, vi consiglio di leggerlo perché quello che c'è nel libro di Pollyanna dietro è veramente anche una lettura ambivalente di questo schema. Ho trovato infatti varie recensioni sul libro, sul fatto che comunque bene o male il gioco della felicità di cui Pollyanna si avvale è sicuramente uno strumento positivo, però certe volte non ci permette poi di stare anche un po' male, ecco, certe volte automaticamente trovare sempre qualcosa di bello in ogni situazione può essere anche un po' un'arma a doppio taglio, cioè nel senso non subito, certe volte dobbiamo anche concederci la possibilità di stare male e i nostri compagni no. Non so perché ai nostri compagni non ci piace quando stanno male. Assolutamente dobbiamo subito attivarci, veramente come delle bravissime cheerleader, come dicevo prima. Ascoltiamoci un'altra canzone che veramente potrebbe essere un ottimo strumento e infusore, diffusore di allegria. Sono i Culture Club con Karma Chameleon.

scrivere questo post mi ha fatto rendere conto di quanto anche io sia appunto vittima abituale di questo meccanismo di Pollyanna, appunto, dove quindi porto gioia, porto allegria quando in casa appunto ci sono situazioni di difficoltà. Però mi sono a un certo punto anche chiesta se al contrario questa cosa accade. Mi lascerò nel dubbio. E infatti concludo il post del mio blog dicendo che non è questo il momento per affrontare questo argomento, nel senso che effettivamente se la situazione è inversa, il supporto è veramente raro, è veramente quasi una chimera, un animale mitologico, l'empatia poi quella, troppo. Quindi non lo so, a situazione inversa questo secondo me non accade così tanto. Comunque, in realtà non è questo appunto, come dico nel mio post, quello che io volevo comunicare con questo articolo, ma semplicemente proprio una presa di coscienza di una cosa che secondo me appartiene a tante di noi, un modo di fare, di sostenere, di rallegrare che molte di noi secondo me fanno, probabilmente anche non consapevolmente, perché è così, spesso si innesca automaticamente senza che noi ce ne rendiamo veramente conto. Comunque, anche per oggi queste pillole, spero un pochino utili, ve le ho date, in questo caso pillole di felicità, e vi invito sempre a leggere il mio blog e ascoltare le vecchie puntate o in diretta, ovviamente quella nuova o le vecchie come podcast su Radio Incontri in Blu. Vi saluto alla prossima puntata e ascoltiamoci ovviamente una canzone che chiude il cerchio del tema allegria, felicità, Katrina and the Waves con Walking on Sunshine.

Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare. Vogliamo scriverla.

Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.

0: di caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.

0: Un saluto da Romano Scaramucci agli ascoltatori di Radio Incontri in Blu Cortona e benvenuti all'edizione del GR Valdichiana di oggi, mercoledì 10 giugno. Novità per l'orario della navetta a Cortona. Infatti si rafforzano i trasporti pubblici serali dall'11 giugno, rimodulazione delle corse TM rispetto all'estate 2025, due corse in più nella fascia oraria 20-22, stop invece a quella della mezzanotte. Sono queste le principali novità del servizio di trasporto pubblico locale TM SU5, meglio conosciuto come navetta Cortona-Camucia. I bus che collegano Piazza Garibaldi e la stazione ferroviaria aumentano e dal lunedì al sabato ci saranno due corse in più alle 20 e alle 21, con ritorno Camucia-Cortona alle 20.45 e 21.45. Viene eliminata quella del sabato sera, che alla mezzanotte della domenica effettuava servizio da Cortona-Camucia, e quella di ritorno verso il centro storico alle 0.45. Altra novità riguarda la corsa Terontola-Camucia-Cortona, che è stata anticipata di 10 minuti alle 22.34. Continuiamo a investire e a ottimizzare il servizio, in particolare nelle ore serali e nel fine settimana, dichiara l'assessore ai trasporti di Cortona Silvia Spensierati. Rispetto a quanto previsto nel 2025, abbiamo preferito aumentare le corse Camucia-Cortona e fare a meno di quella della mezzanotte. La nostra decisione è frutto di un attento studio delle necessità degli utenti sulla base dell'esperienza maturata la scorsa estate. Domenica 7 giugno alle ore 16.30 nella sala medicea del MAEC a Cortona è stato presentato dalla professoressa Bianca Gioia Marino e dall'autrice Iole Nocerino il volume La materia del paesaggio, la conservazione dell'architettura rurale delle Leopoldine in Valdichiana. Le Leopoldine sono le tipiche e storiche case coloniche della Valdichiana, fatte costruire dal Granduca Pietro Leopoldo di Lorena tra la fine del 700 e l'800, durante la grande opera di bonifica. Sono riconoscibili per l'architettura simmetrica, le logge e la caratteristica torretta detta colombaia. Oggi molte sono state riconvertite in strutture agrituristiche o aziende agricole. Il libro affronta la storia, il valore, le criticità conservative delle Leopoldine, un tempo nate come luoghi per organizzare vita e lavoro delle comunità mezzadrilli. Oggi spesso risultano esposte a rischio di abbandono, degrado o trasformazioni poco attente. La ricerca mette insieme studi storici, analisi del paesaggio, rilievi, sopralluoghi e dialogo con amministrazioni, proprietari, con l'obiettivo di ragionare su nuove possibilità di conservazione e riuso compatibile. Apriamo ora la pagina dello spettacolo, che oggi è particolarmente ricca. La grande musica sta per travolgere Cortona, tutto pronto per il Nume Academy e Festival edizione 2026. Nume Festival prende il via con uno straordinario concerto in anteprima il 17 giugno al Teatro Signorelli, un viaggio profondo attraverso il cuore della musica francese con il concerto Fleur à ses amis, la straordinaria voce della mezzosoprano Fleur Baron, definita interprete da urlo dal Times e stella carismatica dal Boston Globe, affiancata da una compagine di altissimo livello, la brillante pianista Martina Consonni, il primo violino Vlad Stanculeasa, dall'esperto violoncellista Charles Antoine Archambault e dal flautista spagnolo Francisco Lopez. Le stelle della musica classica di oggi e di domani delle principali accademie internazionali si incontrano dunque nel cuore del magico borgo toscano. Eventi straordinari musicali dal 17 al 26 giugno. Come ho detto, inizieranno mercoledì 17 giugno alle ore 19. Per informazioni, prenotazioni, biglietti, fare recapito al Teatro Signorelli di Cortona o al numero 375 146 3319, numero cellulare naturalmente. Se no, potrete andare a cercare gli orari e tutto il resto nel sito www.numefestival.it. Jovanotti ha chiuso il Festival di Rondine: quando il tuo nemico non è più un essere umano, si apre la strada alla violenza. Era questo il tema dell'interessantissimo Festival di Rondine, intitolato "Quando il tuo nemico non è più un essere umano, si apre la strada alla violenza". Erano in 2000 alla Cittadella della Pace ad ascoltare Lorenzo Cherubini e tutti gli interventi di chi ha partecipato. Sul palco dello Utopic Festival di Rondine, Lorenzo Cherubini si è presentato con un doppio petto chiaro, uno sgargiante maglietta colorata da completo relax, un cappellino d'ordinanza in testa come uno che suona nel cortile di casa. E infatti per Jovanotti la Cittadella della Pace di Franco Vaccari, che come sappiamo è alle porte di Arezzo, è una sorta di seconda casa, anche per la vicinanza alla sua Cortona, ma anche per temi di affinità, o la pace per esempio, come risoluzione senza armi dei conflitti. Non per niente Lorenzo Cherubini a Rondine aveva inaugurato a settembre l'anno scolastico di studenti provenienti da paesi in lotta fra loro. Pochi giorni fa, tra l'altro, aveva diffuso un video sui social in cui invitava a partecipare a questo pomeriggio musicale che chiudeva il festival. Lo hanno raccolto in 2000, come dicevo, saturando i parcheggi e le sette vie d'accesso alla Cittadella in riva all'Arno. Per soddisfare l'entusiasmo, Jovanotti è andato ben oltre il programma iniziale, che prevedeva solo tre canzoni, insieme alla sua band e all'orchestra Instabile di Arezzo. Alla fine i pezzi sono diventati una decina, compresi alcuni dei suoi maggiori successi a richiesta del pubblico, come aveva promesso nel video d'invito. Fra una canzone e l'altra, gli interventi del cantautore per ribadire la sua vicinanza a Rondine e al tema della pace. "Tutto parte dall'istruzione", spiega alla Cittadella, "è lì che veniamo esposti alla tradizione, alla conoscenza, alla sapienza, è lì che impariamo a comprendere il mondo e a riconoscere l'umanità dell'altro". Poi il riferimento ancora più diretto al metodo e alla risoluzione pacifica dei conflitti: "quando il tuo nemico non è più un essere umano, si apre la strada a ogni forma di violenza", ed è qui che entra in gioco il lavoro di Rondine, perché restituisce un volto e una storia all'altro, superando la logica della contrapposizione. Un incontro quindi tra studio e musica, ma che aveva un unico obiettivo, quello della pace. Parte ufficialmente Estarte 2026, ricco cartellone che accompagnerà Fogliano della Chiana e Pozzo della Chiana da giugno a settembre, con eventi culturali e musicali, enogastronomici e sociali per promuovere il territorio. L'iniziativa nasce per offrire una visione unitaria dell'estate foglianese, connettendo tradizione e nuove iniziative e valorizzando il contributo di associazioni, volontari e realtà culturali locali. Il programma inizia con il carnevale estivo dal 6 giugno, durerà però fino al 13, protagonista la cena dei mille e gli eventi di carnevale in festa che porteranno nel centro storico l'atmosfera festosa di Fogliano. Il 14 giugno debutta Antiquariandolo, dedicato ad antiquariato, collezionismo, modernariato e artigianato, con nuove edizioni il 12 luglio, 9 agosto e 13 settembre. Dal 15 al 21 giugno torna la settimana musicale foglianese a cura della Filarmonica Pietro Mascagni, appuntamento di riferimento per la musica. Dal 25 al 28 giugno a Pozzo della Chiana si terrà Estate in Armonia, socialità, musica e spettacoli animeranno il paese. Per quanto riguarda il programma di luglio ed agosto, ritorneremo sempre dalle nostre antenne ad informarvi su questi numerosi appuntamenti di Estatarte 2026 a Fogliano della Chiana e a Pozzo della Chiana. Per oggi è tutto. Romano Scaramucci vi ringrazia per il gentile ascolto, vi dà appuntamento alla prossima edizione ed ora, come di consueto, do la linea per le notizie sportive al nostro Giorgio Fanelli.
1: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
2: Beh. Ben trovati e soprattutto buon ascolto con la pagina sportiva del mercoledì. Cerco di spiegarvi perché c'è tanta attesa per questa partita di ritorno del Grassina, probabilmente sul campo di Giulianova, perché la presenza del Grassina in eccellenza e una sua eventuale naturalmente promozione in Serie D può liberare posti necessari non solo al Pietrasanta che verrebbe ripescato immediatamente, questo magari darebbe il via e soprattutto la speranza a quelle squadre che aspirano a passare di categoria o che hanno partecipato a playoff senza tanto successo. Inutile negare che naturalmente si parte dalla categoria regina, cioè dall'eccellenza, ed ecco le 32 squadre che domenica hanno raggiunto con la vittoria del Barberino Tavarnelle il diritto di partecipare ai due gironi del campionato di eccellenza. Ricorderete domenica l'ultimo è stato appunto, dicevo, il Barberino Tavarnelle, che ha raggiunto per la prima volta nella sua storia la massima categoria regionale a livello dilettanti. Quindi, come tutte le stagioni, entra in gioco il giochino dei gironi di eccellenza. Sono già state scattate le prime discussioni su possibili gironi della categoria, chi va nel girone A, chi andrà nel girone B. Vediamo intanto di fare il punto partendo dalla base della stagione che va concludendosi. A che punto siamo innanzitutto? Al momento sono 31 le squadre certe, al netto ovviamente di eventuali ripescaggi, al momento non ipotizzabili, di far parte dell'organico dell'eccellenza 2026-27. Stiamo parlando delle confermate in categoria delle promosse dalla promozione, Lampo Meridien, Mobiliari Ponzacco, Audax Rufina e Barberino Tavarnelle, e delle retrocesse dalla Serie D, Tutto Cuoio, Poggi Bonzi e Camaiore. A questo si aggiunge il Grassina in piena corsa attraverso gli spareggi nazionali per un posto in Serie D, ma ancora formalmente in eccellenza. Siamo quindi a quota 32 con i rossoverdi. Andiamo quindi a distribuire le 32 squadre sicure nei due gironi di base, quanto visto quest'anno. Dunque, il girone A era composto da 17 squadre, vi ricordate? Tutto Cuoio, Camaiore, Viareggio, Zenit Prato, Sport Cecina, Belvedere, Montespertoli, Frates Perignano, Castelnuovo Garfagnana, Real Cerretese, Real Forte Querceta, Fucecchio, Sestese, San Giuliano, Larcianese, Lampo Meridien e Mobiliari Ponzacco. Nel girone B le squadre sono 15, Poggi Bonzi, Grassina punto interrogativo, Sansovino Collegiana, Antella, Valentino Mazzolo, Baldaccio Bruni, Figline, Castiglionese, San Giovannese, Asta, Lastrigiana, Signa, Audax Rufina e Barberino Tavarnelle. Va da sé che se le cose dovessero rimanere queste, una squadra del girone A, lo Zenit Prato, più probabilmente la Sestese, andrà spostata nel girone B. Se poi il Grassina domenica dovesse conquistare la promozione in Serie D con il conseguente ripescaggio in eccellenza del Pietrasanta, ecco che sarebbero due le squadre da spostare nel girone del mare, a quell'interno sia Zenit probabilmente che la Sestese. Naturalmente è un giochino che va preso con tutte le cautele del caso, ma intanto abbiamo iniziato a parlarne. Abbiamo menzionato più volte il Barberino Tavarnelle, è la squadra che domenica scorsa si è guadagnato all'ultimo posto naturalmente con gli spareggi, utile in eccellenza, battendo il Pietrasanta per 1-0 con un gol segnato al 94esimo, quindi in pieno recupero. Noi eravamo presenti, il servizio è di Enrico Badii.
3: Un comune, Barberino Tavarnelle, 12.000 abitanti, provincia di Firenze ai confini con Siena, lembo occidentale del Chianti, in festa per la promozione in eccellenza della squadra omonima. Nello stesso comune, nato dalla fusione dei due distinti comuni di Barberino e Tavarnelle nel 2009, è attiva la società del San Donato Tavarnelle, che milita in Serie D, dopo un anno trascorso in Serie C. Un piccolo record che riteniamo pressoché unico per un territorio di tali dimensioni. La promozione del Barberino Tavarnelle avviene dopo il primo anno in categoria, concluso con un quarto posto, nei playoff vittoria ad Orbetello e vittoria a Massa Marittima che aveva chiuso al secondo posto dietro Immobiliari Fonsacco nel girone B. Nel triangolare vittoria in trasferta contro il Casentino Academy e vittoria in casa 2-1 contro il Pietrasanta, vincitore dei playoff del girone A. Nella gara odierna il Barberino Tavarnelle è andato in vantaggio al 15° con un gol di Bellosi servito da Cirillo da sinistra. Il Pietrasanta non ha mostrato una reazione apprezzabile, ma ha avuto la sua occasione al 45° quando su un disimpegno difensivo sbagliato il portiere di casa Pupilli è franato su un attaccante ospite determinando un calcio di rigore. Angolata ma molle la conclusione di Granaiola e il portiere si è riscattato bloccando la sfera in due tempi. Gli ospiti hanno pareggiato all'87° con una rovesciata di un nuovo entrato, Ceciarini, ma ad evitare la ripetizione della gara tra una settimana è arrivato in pieno recupero, 94°, il gol del centrale Sarti, che ha splendidamente deviato di testa un calcio di punizione di Cubilius. Barberino Tavarnelle, quindi, in eccellenza e con ogni probabilità nel girone B. Da Barberino, per Radio Incontri, Enrico Badini.
2: Come dice spesso Nico Morali, adesso ci trasferiamo nel territorio delle Signe e parliamo di una squadra che ha fatto un campionato l'anno scorso veramente molto molto buono. Stiamo parlando della Lastrigiana. Al suo microfono il presidente Vignolini.
4: Con il presidente della Lastrigiana Samuele Vignolini vogliamo fare un viaggio su un doppio binario quest'oggi. È terminata una stagione, ne sta cominciando un'altra e allora noi siamo qui per fare un punto su ciò che è stata la Lastrigiana nella stagione 25-26, ma anche per dare uno sguardo verso il futuro, verso la stagione 26-27. La 25-26 è stata una stagione per la Lastrigiana, diciamo così, a due facce. Abbiamo qui il patron biancorosso proprio per parlare, per entrare nel dettaglio. Comincerei parlando, Samuele, della prima faccia, quella più bella, quella della prima squadra. Facciamo un recap. Inizio stagione 25-26, rivoluzione. Lascia il direttore sportivo Gabriele Grani, che si prende un anno sabbatico. Lascia mister Gambadori, che salta dall'altra parte dell'Arno sulla panchina del Signa. E la Lastrigiana cosa fa? Rivoluzione. Nuovo il direttore sportivo alla prima esperienza, nuovo l'allenatore, mister Davide Guasti, alla prima esperienza, tanti giovani in rosa. E il risultato qual è? Alla faccia degli scettici. La Lastrigiana non solo si salva, ma addirittura si mette dietro i cugini del Signa e li spinge nel play-out. Allora la prima domanda, Samuele, è d'obbligo. Quanta soddisfazione c'è a guardare negli occhi gli scettici e a dire, signori, abbiamo avuto ragione noi?
5: Ma la verità è che ormai da un po' di anni noi portiamo avanti un progetto con il nostro settore giovanile e credo che fosse arrivato il momento di portare Guasti, che ha seguito il 2005-2006-2007 nel percorso delle giovanili, di portarlo in prima squadra. Noi abbiamo fatto una scelta, che credo sia la scelta del coraggio, fatti giocare e noi alla fine li abbiamo fatti giocare davvero. Ora il risultato alla faccia degli scettici, a me non piace andare a parlare degli scettici, diciamo che noi ci credevamo, devo dire la verità, fin dall'inizio, e quindi oggettivamente siamo riusciti a mettere in campo gioco e non solo quindi aggressività con i nostri ragazzi. Abbiamo messo in difficoltà credo tutte le squadre che abbiamo incontrato, dalla Rondinella fino all'ultima in classifica, quindi devo dire la verità, grande soddisfazione.
4: Ecco Samuele, per questa stagione invece a livello di prima squadra si prevede un'altra rivoluzione, perché come abbiamo anche visto leggendo le pagine social biancorosse, cambia il direttore sportivo, cambia l'allenatore. Ecco, una rivoluzione, Samuele, cercata o un po' casuale questa che caratterizzerà la prossima stagione sportiva?
5: Le rivoluzioni promozioni sono sempre un po' cercate e un po' meno cercate. Alla fine Guasti ha fatto un'ottima stagione con noi, molto probabilmente ha ricevuto sirene, forse di squadre che vengono ritenute più importanti dall'Astrigiano, ma questo sarà tutto da vedere. E a quel punto io credo di aver preso la decisione più saggia per la nostra società, cioè quando ci sono persone che si prendono dei giorni per poter decidere, a un certo punto decido io e quindi cambio il direttore sportivo, e poi il direttore sportivo trova il nuovo allenatore, e quindi abbiamo trovato l'allenatore Ventrice, che credo avesse un percorso che potrebbe essere il profilo giusto per la nostra società.
4: Ecco, tra l'altro per Claudio Ventrice, Samuele, molti sportivi lastriciani non lo sanno, ma si tratta di un ritorno, perché Claudio ha giocato diversi anni fa nel nostro settore giovanile, se non sbaglio è un classe 87, ha giocato nella Lastriciana a livello della categoria giovanissimi B e giovanissimi, quindi un ritorno importante anche per lui su una panchina importante come quella biancorossa.
5: Ma devo dire la verità che io l'ho scoperto dopo questo, dopo la scelta del direttore, non sapevo che avesse giocato da noi, quindi ancora più contento del fatto che sia un ritorno. Sono contento del fatto, dell'approccio che abbiamo avuto io e il mister, devo dire la verità, mi è piaciuto molto a pelle, mi è piaciuto le idee, mi è piaciuto l'idea che ha anche lui di giocare con i ragazzi, quindi è un concetto di portare avanti un progetto che è nato l'anno passato, e quindi nell'idea di portarlo avanti credo che mister Ventrice sia la persona giusta al momento giusto.
4: Ecco presidente, sappiamo già in che solco si muoverà a livello di mercato il direttore sportivo Novelli, sicuramente ancora tante conferme, tanti ragazzi giovani, poi magari qualche colpo a sorpresa?
5: Questo però è proprio il calcio, siamo in pieno calciomercato totale, perché oggettivamente ci sono alcuni campionati che ancora devono finire, cioè, compreso quello d'eccellenza, perché c'è il Grassina che ancora deve giocare la finale, quindi oggettivamente si sta parlando di mercato da un paio di settimane, quindi tutti i ragazzi sono in movimento. Ripeto, la strategia che noi porteremo avanti con il direttore Maurizio Novelli è quella di valorizzare i giovani partendo dai nostri giovani, quindi 2008 abbiamo intenzione di far salire già anche qualche 2009 in prima squadra, quindi l'idea è quella di continuare assolutamente la strada che abbiamo intrapreso.
2: Per concludere, un paio di notizie di calciomercato: arriva dal Casentino la riconferma di Viniciolini sulla panchina del Casentino Academy, invece dal Valdarno, esattamente da Castelnuovo dei Sabbioni, la Castelnovese avrà ancora una volta Altin Kughi, che è stato riconfermato e sarà un giocatore di Mister Sereni anche nella prossima stagione. Arriva un'importante riconferma nello staff di Mister Giulio Peruzzi: Alessio Faralli sarà anche in questa stagione, il suo terzo anno consecutivo, il preparatore dei portieri del Cortona Camucia. Amici, grazie per l'ascolto, ci sentiamo domani. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana.
1: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
6: Previsioni meteorologiche. 10 giugno 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso da mattina a sera, con solo qualche annuvolamento pomeridiano in più. Temperature massime sui 30 degramo, 31 undeg. Venti di libeccio in rinforzo nel pomeriggio. Affidabilità alta.
7: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.
1: Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirti cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Sabato 13 alle 18, collegati con Radio Incontri. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.
7: La costola di Adamo, blog di Cecilia Falchi. Ogni mercoledì alle 18:30 su Radio Incontri.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
4: A presto.
5: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13

siate di quelli che mettono in pratica la parola e non soltanto ascoltatori, illudendo voi stessi. Chi fissa lo sguardo sulla legge perfetta, la legge della libertà, e le resta fedele, non come un ascoltatore smemorato, ma come uno che la mette in pratica, questi troverà la sua felicità nel praticarla.

sia glorificato il nome di Dio Padre, che ha concesso la salvezza al suo popolo e lo circonda di un amore senza limiti. A Lui rivolgiamo con fede la nostra preghiera.

0: Accogli, o Dio, le nostre preghiere e donaci notte e giorno la tua protezione, perché nelle vicende della vita siamo sorretti dalla forza immutabile del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.
1: Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare. Vogliamo scriverla con te.
2: Almanacco del giorno pop
3: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
2: a cura di Alessandro Ferri e
3: Carlo Paschi,
2: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
3: che hanno fatto la storia di quella settimana.
2: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
3: su Radio Incontri in Blu.

0: sguardo. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Restate con noi anche d'estate. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.
1: Prima di cominciare non c'era niente al mondo. Ora che ci sei tu,

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirti cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Sabato 13 alle 18 collegati con Radio Incontri. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.

Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare. Vogliamo scriverla con te.

0: parlarmi più d'amore.
1: Stai ascoltando Radio Incontri in Blu, Cortona.

Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirti cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Sabato 13 alle 18 collegati con Radio Incontri. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare. Vogliamo scriverla con te.

0: ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.
1: Ho un certo legame per il mio quartiere, a volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fa un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai scendete che oggi si festeggia, qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano, te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno, famo da soli come sempre stato. Ermatto di turno come sempre bravo, e dentro a sto mondo non è niente scontato.

0: e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirti cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Sabato 13 alle 18 collegati con Radio Incontri. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.

0: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

0: Jazz Train.
1: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train con Francesco Sciarretta. Un'ora come sempre insieme anche questa settimana alla radio. Iniziamo questo percorso sonoro con una formazione funk soul americana famosissima, sono gli Earth, Wind & Fire. Li ripeschiamo da un disco del 1979 come I Am, l'estratto che ascoltiamo, Can't Let Go, Earth, Wind & Fire.

primi suoni su Dust Train con un album degli Earth, Wind & Fire del 1979. Il disco è questo coloratissimo I Am, l'estratto Can't Let Go, un album come del resto molti degli Earth, Wind & Fire, contaminato dalla musica afro tra soul, funk e R&B, etichetta tipica degli Earth, Wind & Fire per tutta la loro discografia, con il loro suono ormai celebre e inconfondibile. Fiati adesso con un trombonista dal Minnesota, si chiama Scott Exter, lo ascoltiamo con il suo quintetto di fiati con Fly Season, Scott Exter.

Fly Season con il quintetto del trombonista americano del Minnesota Scott Exer, una formazione composta da Jake Baldwin e Alex Browning alla tromba, con il sax tenore di Lucia Sarmiento, il trombone stesso di Scott Exer, fondatore di questa bella realtà musicale, con il sassofono baritono di Andy Nelson, ed era appunto questa Fly Season.

E questa era Freak Out dei Ripe The Band, formazione rock, soul, funk di Boston, con questo carico energico musicale davvero di grande impatto che abbiamo ascoltato alla radio. Ripe The Band con Freak Out. Musica jazz italiana adesso con il chitarrista Daniele Bragaglia, presenta in radio un recente singolo come questa colorata, Peruvian Dance, Daniele Bragaglia.

Stile jazz assolutamente contaminato e confuso di una interessante formazione francese parigina, si chiamano Chlorine Free, un misto di diversi elementi fra jazz, elettronica, sperimentazione e avanguardia, un bel risultato da questa performance dal vivo con un recente lavoro come questa Don't Let the Game Down per Chlorine Free. Torneremo in futuro sui Chlorine Free, visto il percorso innovativo e sorprendente di questa realtà francese qui in radio. Nel frattempo però torniamo in Italia con il chitarrista Nicola Buffa, che qualche tempo fa ha inciso un brano dal forte sapore manouche come canzone Buffa. Nicola Buffa con il suo Mediterranean Jazz Quartet.

Il suono manouche di una formazione italiana come Mediterranean Jazz Quartet, capitanato e fondato da Nicola Buffa. Questa era una autoironica canzone buffa per Nicola Buffa, chitarrista, con il suo Mediterranean Jazz Quartet. Siamo quasi giunti a metà percorso su Jazz Train. Fra qualche minuto l'appuntamento consueto con l'artista della settimana, dedicato questa volta a un musicista fondamentale per il jazz contemporaneo come Sonny Rollins, scomparso di recente, al quale dedichiamo questo spazio ormai parte della tradizione di questo programma. Parentesi classica in radio con un pianista giapponese talentuosissimo, specializzato nel repertorio romantico di Frédéric Chopin. Siamo nella prima metà dell'Ottocento ed esegue uno studio, opera 25 numero 11, dal titolo Vento d'inverno, Hayato Sumino, pianoforte.

Artista jazz della settimana, uno dei più grandi sassofonisti del Novecento, si chiama Sonny Rollins. Questo è un brano dai forti caratteri calypso, St. Thomas, uno dei suoi più celebri brani universalmente riconosciuti, tratto da un disco jazz fondamentale come questo Saxophone Colossus. Siamo sul fine degli anni 50 e con lui ci sono altri tre grandi musicisti come Tommy Flanagan al pianoforte, Doug Watkins al contrabbasso e Max Roach alla batteria. St. Thomas, dedicato ovviamente all'origine dei suoi genitori, nati nell'isola di St. Thomas, territorio delle Isole Vergini americane. St. Thomas, Sonny Rollins, artista jazz della settimana su Jazz Train.

In radio un altro ibrido sonoro con un collettivo composto da ottimi musicisti, spesso anche polistrumentisti, e troviamo in questo caso Wolfman, poi ancora Yesberger, Noè Socia e Jordan Rose. La loro creazione è stata questa, The Mantra, caratterizzata da un groove notevole e da una esecuzione strumentale pressoché perfetta. The Mantra.

Lui è un cantante e autore olandese, siamo sul finire degli anni 60, 1969, sul territorio del vinile. Questa era Little Green Bag per la George Baker Selection, un brano che fra l'altro ha avuto un grande successo anche presso le radio del tempo, raggiungendo i primi posti in classifica e vantando anche citazioni cinematografiche, soprattutto nel film di Quentin Tarantino del 1992, Le Iene. George Baker Selection, Little Green Bag. Ancora circa 15 minuti insieme con il jazz di Just Train, ancora un buon ascolto, un buon divertimento con noi. Siete su Just Train con Francesco Sciarretta, come ogni settimana in radio. Torniamo qualche istante al suono italiano con un vibrafonista bravissimo dalla Puglia, Vito Antonio Gasparro, e da questo suo recentissimo Miniatures for Solo Vibraphone, l'ascolto è Wildly, Vito Antonio Gasparro.

Alla radio il fascino medio orientale di una cantante oggi quasi quarantenne, talentuosissima, si chiama Dana Salah, di origini palestinesi, in parte anche giordane, lo abbiamo proposto al vostro ascolto, gentilissimo come sempre. E ci stiamo avviando lentamente alla conclusione del nostro giro di musica. Lo facciamo proponendovi l'ascolto un artista nato in Africa, nello Zimbabwe, però poi cresciuto in Austria, dalle parti di Vienna. Si chiama Angel, suona un'ottima elettronica e lo ascoltiamo con Extravaganza. Angel.

Questa è una produzione austriaca, siamo dalle parti di Vienna con Engel e la sua Extravaganza. Torniamo dopo un po' in Africa con un musicista eccellente, spesso ospite delle nostre scalette, si chiama Richard Bonnat, bassista, produttore ormai noto a livello mondiale. Incontro in questa Colamba Coro, un produttore e chitarrista olandese, Gin Tone, che ascoltiamo insieme. Richard Bonnat, Gin Tone, Colamba Coro.

questa era Kalambakoro, un brano scritto da Richard Bonnat dedicato a un sobborgo di Bamako, capitale del Mali, scritto insieme per il testo a Salif Keita. Questa è una versione particolare con il chitarrista Jinton che Richard Bonnat ha incontrato, dando una veste sicuramente più minimalista rispetto a una versione presente in un disco spettacolare e da ascoltare dello stesso Richard Bonnat, uscito nel 2003 dal titolo Munya Detail, ovvero sia Il racconto.

E con la musica afro di Richard Bonat e Gin Tone siamo giunti così al termine del nostro percorso musicale. Chiudiamo con il riascolto di una pianista come Aziza Mustafa Zadeh, che suona per noi questa Quite Alone. Per quanto riguarda Jazz Train, ci risentiamo e rivediamo la settimana prossima qui in radio. Ascoltate buona musica, ce n'è diversa in giro, basta scegliere come sempre con cura e con gusto. Vi aspetto quindi fra 7 giorni con Jazz Train alla radio. Aziza Mustafa Zadeh, Quite Alone.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
0: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare. Vogliamo scriverla con te.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: La costola di Adamo, blog di Cecilia Falchi. Ogni mercoledì alle 18:30 su Radio.

Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.

so che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici troppo

0: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirti cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Sabato 13 alle 18 collegati con Radio Incontri. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.
1: Notiziari di informazione, dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 18, su Radio Incontri in Blu Cortona.

0: Allora Luciano, usciamo di venerdì 17, così non direi più che siamo scaramantici.
1: Liga, abbiamo già l'idea per il video, è fortissima. Per una vita da mediano ci sei tu che palleggi da solo in mezzo a un campo di calcio vuoto.
2: Oggi non mi scappi, parliamo di promozione televisiva, devi fare almeno due prime serate.
0: E poi, ecco lo slogan per la nostra campagna,

Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare. Vogliamo scriverla con

0: sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.

Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirti cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Sabato 13 alle 18 collegati con Radio Incontri. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri.